Gesù ha detto: venite a me voi che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: L'illusione della parola, perché il silenzio parla da solo, il silenzio è molto loquace. 800 098 650 per chiunque volesse farci una telefonata silenziosa, oppure un messaggio senza parole al 348 222 72 94. Amici cari, l'illusione della parola è un pezzo scritto da Michela Marzano sulla Repubblica di ieri, quindi è sempre fresca, una notizia fresca fresca fresca. Bene, allora, cominciamo con un pensiero controcorrente, via. Perché? Perché? Perché viviamo immersi, quasi in apnea, in un oceano di parole, le digitiamo, le urliamo, le scambiamo in un flusso incessante che sembra non avere mai fine. Però vi siete mai chiesti se in questo rumore continuo, in questo mormorio assordante, si stia davvero comunicando? Michela Marzano, in questo articolo, Dove il silenzio parla, ci mette davanti a una verità, insomma, non proprio comoda, perché parliamo sempre, ma abbiamo disimparato ad ascoltare, e voi ascoltatori mi state dando una lezione immensa, perché l'ascolto autentico non è solo passività, non è solo attendere il proprio turno per poter replicare anche senza aver alzato la mano. Allora, l'ascolto è un'esposizione, un rischio. Significa, secondo la Marzano, accettare che chi ho di fronte possa far vacillare le mie certezze granitiche, possa polverizzarle anche, perché no? Beh, per questo forse preferiamo parlare, perché ci dà il controllo, ci fa tenere il boccino in mano, per chi è appassionato di bocce, mentre ascoltare ci rende vulnerabili. Lo diceva il filosofo Hans Georg Gadamer: la vera comprensione avviene quando ci lasciamo interpellare dall'altro. E allora proviamo oggi a fare un esercizio radicale. Smettiamo di costruire muri di parole e proviamo a lasciare una crepa per permettere alla luce e all'altro di entrare. Solo chi ha il coraggio di tacere può finalmente iniziare a sentire davvero. Amici cari, siamo ancora qui in diretta, ancora, che poi non è un supplizio, siamo in diretta qui su RWS Accendi la Speranza, e siamo nel labirinto delle etichette, perché il silenzio parla, lo dice Michela Marzano in un articolo su Repubblica. Il silenzio parla. Avete mai notato come ci sentiamo più tranquilli, ecco, quando riusciamo a infilare una persona in una casella, in una busta con un'etichetta ben definita? Questa persona è così, questa persona è colà, lui ha fatto così, lei è una di quelle che... Ecco, la Marzano nell'articolo ci spiega che il nostro tempo ha una fame insaziabile, di definizioni nette. Eccolo qui, l'ho sottolineato, definizioni nette: amico nemico, fragile forte, vittima colpevole, bello brutto, simpatico antipatico. Ma questa è una semplificazione, è una gabbia troppo stabile. La realtà è fatta di sfumature, di ambivalenze che ci destabilizzano, perché ci costringono a sostare nell'incertezza. Io so stare nell'incertezza. È affascinante come la nostra mente menta e cerchi costantemente di proteggersi dall'alterità, negando il mistero che ogni essere umano per forza di cose porta con sé. Ma se l'altro fosse un enigma che non vuole essere risolto, ma abitato, solo abitato? Beh, cerchiamo di ridurre l'altro a una funzione, sbagliato, a uno specchio, sbagliato, a uno specchio che confermi chi crediamo di essere noi, ancora più sbagliato, e quando non ci riesce, ecco, il legame si rompe. Pensateci, quando dal nostro giudizio sugli altri è solo una difesa contro la nostra esistenza, nega così la complessità degli altri e anche nostra. La verità di una persona non risiede mai nell'etichetta che le abbiamo cucito addosso. No, è troppo semplice, anzi semplicistico. Beh, la paura del vuoto, perché il silenzio parla e quindi si cerca sempre un eco alla propria voce, quindi si preferisce parlare per tenere il pallino in mano, mentre ascoltare davvero ci espone a un rischio: accettare che chi abbiamo di fronte possa far vacillare le nostre certezze. E per questo poi ci rifugiamo in bolle di persone che la pensano uguali a noi, perché sentire un pensiero identico al nostro ci rassicura, significa che abbiamo ragione, e se abbiamo ragione stiamo bene, non dobbiamo cambiare, e quindi possiamo pensare ad altro. Chissà perché però, quando c'è una pausa in una conversazione, sentiamo l'impulso irrefrenabile di riempirla con una banalità qualsiasi o col controllo dello smartphone. Lo nota Micaela Marzano in Dove il silenzio parla, questo articolo che ho davanti agli occhi ben sottolineato. Abbiamo paura del silenzio perché? Perché ci obbliga a uno specchio scomodo, quello del nostro silenzio, il mondo interiore. In quel vuoto, infatti, riaffiorano domande che cerchiamo di anestetizzare, magari: chi sono davvero? Perché mi sento solo anche in mezzo a una folla? Quindi, invece di abitarlo quel silenzio, proviamo a drogarlo di notifiche e rumore o di pensieri simili al nostro. Infatti ci associamo spesso con persone che ci somigliano. Ma è proprio lì, nel vuoto che temiamo, che nasce la possibilità di un incontro reale. Kafka, il grande scrittore, diceva che il silenzio è un oceano in cui si può affogare o nuotare. Il silenzio è un oceano. Si può affogare nel silenzio, ma si può anche nuotare. Noi preferiamo restare a riva, al sicuro, nel rumore incontrollato. Però se provassimo a chiederci: cosa sto evitando di sentire? Perché mi tappo le orecchie? E perché voglio che il rumore riempia ogni secondo della mia giornata? Quindi, regola numero uno, non temere il vuoto. È l'unico spazio dove può nascere qualcosa di autenticamente nuovo. È l'unico spazio nel quale puoi fare splash. Continuiamo la nostra riflessione. Che ne dite? Siamo legati al silenzio che parla, e per questo volevamo fare magari 3 minuti di silenzio, non tanto per cordoglio quanto per ricordare il nostro tema, però hanno detto che per radio non funziona. Allora, mi scrivono come mai, pur essendo connessi H24, ci sentiamo spaesati, distanti. Sono 2 o 3 messaggi, tutti lo stesso tenore. Franco, Alessandra, Fabio. Forse perché abbiamo confuso, che dire, lo scambio di dati con l'esperienza umana. Quindi, riprendendo le riflessioni di Micaela Marzano, ecco qui: la vera relazione non nasce dalla fusione. Cos'è la fusione? Lo capiamo facilmente, è quella voglia di annullare l'altro per farne una nostra appendice, no? Ma dalla capacità di abitare una distanza, accettare che l'altro non ci appartenga e che esisterà sempre nell'altro una zona di mistero inaccessibile. E questo è l'atto d'amore più alto, è il rispetto dell'alterità altrui. È un po' come accade nella letteratura, se vogliamo. I personaggi più profondi sono quelli che restano sempre in parte inafferrabili, che non si lasciano piegare completamente dall'autore. La bellezza di un rapporto, forse, sta proprio in quel margine di opacità che non vogliamo cancellare. Smettere di voler possedere l'altro è forse il primo passo per iniziare finalmente a incontrarlo davvero. Amare significa rispettare il mistero dell'altro senza tentare per forza di svelarlo. Parliamo spesso di disagio giovanile, stiamo ancora parlando del silenzio che parla. Beh, questo è un silenzio sul disagio giovanile che becca parecchio, eh? disagio giovanile e relativa ansia, isolamento. Ci siamo chiesti cosa chiede la società ai nostri ragazzi? Michela Marzano, come sempre sapiente, nel suo articolo centra il punto, a mio avviso. Viviamo in una cultura ossessionata dalla performance, dalla visibilità, dalla riuscita immediata, personale. Sono il numero uno. Chiediamo ai ragazzi di autodefinirsi, di essere efficienti, di sapere chi sono davvero, quando sono ancora in piena costruzione e non possono avere queste risposte chiare. Quindi trasformiamo ogni loro vulnerabilità in un fallimento da correggere, invece di riconoscere questa fragilità come la forma più alta di verità che un essere umano possa avere. Quindi ciò di cui un adolescente ha bisogno non è certo una soluzione rapida o una diagnosi veloce. Un adulto ha bisogno di un adulto che sappia restare lì a fianco, senza giudicare, tirando il freno a mano del giudizio, senza misurare sempre con il metro, senza etichettare, senza soppesare frase dopo frase. È una questione di pazienza. Pazienza spirituale, permettetemi il termine. È tempo quindi di smettere, sono categorico qui, di smettere di chiedere ai nostri giovani di funzionare, questa è la Marzano, smettere di chiedere ai giovani di funzionare e iniziare a permettere loro di esistere. Respiriamo un po'. La fragilità dunque non è un errore di sistema, ma è il connotato specifico dell'umanità, è il luogo sacro, ecco, la fragilità, dove si costruisce l'identità. Eccoci amici in diretta, siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso e abbiamo così scommesso sulle parole. Parlare di parole non mi piace, abbiamo scommesso sulle parole e soprattutto sui silenzi. Abbiamo provato a riflettere sul fatto che siamo abituati a mettere le persone dentro a un file, a etichettarle, e della paura di essere vulnerabili, sì, perché nel momento in cui si ascolta si lascia all'altro la possibilità di azzerare, di polverizzare le nostre idee preconcette. Quindi se dovessimo tirare le somme di quanto ci ha suggerito Michela Marzano nel suo articolo Dove il silenzio parla, direi che la grande sfida che abbiamo davanti è, così sintetizzando proprio alla massima, facendo un centrifugato di tutto quello che abbiamo detto, riconciliarsi con il limite. Sì, perché non possiamo controllare tutto, ma possiamo capire tutto dell'altro e non dobbiamo essere sempre perfetti. La vita autentica accade negli spazi che sfuggono al nostro controllo. La spiritualità, in fondo, non è altro che la capacità di restare presenti davanti a ciò che non possiamo possedere. Abbiamo bisogno di riscoprire il silenzio, amici cari, come luogo di accoglienza, non certo di solitudine. Siamo tutti creature in costruzione, spesso spaventate, certo, ma desiderose di essere ascoltate da persone che ascoltino davvero, che sappiano ascoltare. Ci si sente a proprio agio quando qualcuno sa ascoltare. Proviamo a essere per gli altri quindi quel luogo sicuro in cui non serve misurarsi per forza, solo esserci, essere presenti. La vita è un mistero, e siamo d'accordo su questo, è un mistero da abitare insieme agli altri, non un problema da risolvere da soli, un nodo da slacciare, no? Accettiamo la nostra impotenza ed è questo forse il primo vero passo verso la nostra libertà, il primo passo dell'umanità sulla Luna, no? Il primo passo verso la nostra libertà è accettare la nostra fragilità.
2: Benvenuti a una nuova serie, una piccola serie dal titolo Sui binari della speranza. Poi capirete perché di questo titolo. È con noi un ospite gradita che conosco da tantissimo tempo, Manuela Vecchio. Benvenuta, Manuela.
3: Grazie Daniela, è un piacere essere con voi e un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Dove ti trovi?
3: Allora, io vivo in Gran Bretagna, mi trovo in periferia di Londra e sono qui da... sono nata qui, sono qui da tutta la vita, tranne 7 anni che ho trascorso in Sicilia.
2: Tu sei cappellano e nell'ultimo anno sei cappellano per la British Transport Police. E per il personale ferroviario. Forse qui in Italia la parola cappellano non è molto comune, ma invece in Inghilterra, ma anche in America, è molto diffuso questo ruolo. Ci vuoi spiegare brevemente cosa significa?
3: Il cappellano al di fuori della chiesa è un ruolo che si trova spesso nei paesi di lingua inglese, in Gran Bretagna, gli Stati Uniti, in Australia, eccetera. E in pratica ci occupiamo del benessere spirituale ed emotivo degli impiegati o del cliente della struttura in cui si trova il cappellano. E tradizionalmente si trovano cappellani negli ospedali, le cliniche, scuole, università, nelle prigioni, nella polizia, nei porti, nelle forze armate e qualche altro posto. E nel mio caso, nella ferrovia.
2: Ecco qui i binari, il titolo della rubrica sui binari della speranza. Sei diventata cappellano circa 10 anni fa, quali studi hai fatto?
3: Sì, allora nel mio caso ho studiato teologia e lode all'università, però sono entrata principalmente in una prigione con la Chiesa. Siamo entrati che portavamo un programma in prigione, un programma cristiano, e poi con il tempo io mi sono applicata proprio ad essere una cappellana. E in prigione è molto strutturato, facevamo dei corsi biblici, dei studi, e i prigionieri devono iscriversi a questi corsi, a questi gruppi, ed è iniziata lì la mia storia di cappellano.
2: Quindi lì è iniziata la tua passione?
3: Sì, sì, infatti è iniziato da lì. Poi ho fatto un anno in un ostello per quelli senza casa, ho fatto la cappellana lì e poi da un anno circa mi sono trasferita con la ferrovia e la polizia che si occupa del trasporto. Da dire che in passato il cappellano era soltanto della fede cristiana. La Chiesa aveva responsabilità per la spiritualità di chi non poteva andare in chiesa a causa di malattia o per turni di lavoro o perché si trovavano in prigione, ma adesso ci sono cappellani di tutte le fedi, tutti sono rappresentati, incluso anche chi ritiene di essere pagano o umanista. È molto vario il lavoro adesso.
2: E quindi anche il tuo approccio con le persone deve essere vario e deve, diciamo, rispettare le varie sensibilità.
3: Assolutamente. C'è anche da tenere in conto che la Gran Bretagna è una nazione molto multiculturale e multietnica. Abbiamo rappresentazione da tutto il mondo ed è bello conoscere le usanze degli altri e imparare ad accettare e rispettare le diversità che ci sono tra di noi, e dobbiamo essere, soprattutto nella società di oggi, molto sensibile e comprensivi delle credenze degli altri.
2: Torniamo a quello che è il lavoro che tu stai svolgendo da un anno, quindi ti occupi del personale ferroviario, ti occupi della polizia che si occupa del trasporto in Gran Bretagna. Che tipo di supporto dai, ecco, in questo ambito?
3: La mia giornata, diciamo, inizia che noi riceviamo un'email che ci dice esattamente cosa è successo il giorno prima. Adesso la ferrovia viene usata molto, purtroppo, per suicidi. Ci sono suicidi quasi tutti i giorni sulla ferrovia in qualche parte della nazione. E la prima cosa che guardiamo è se c'è un suicidio nella mia zona. E se questo è il caso, io poi incomincio una procedura di offrire supporto e sostegno a chi si è dovuto occupare di quel suicidio, partendo dal conduttore del treno, il personale che si trova lì nella stazione dove è successo, la polizia e tutto il personale che viene coinvolto nella pulizia dei binari, perché un suicidio può lasciare una situazione molto tragica.
2: Certo, sì. Delle tracce, quindi poi devono essere tolte.
3: Mm-hmm. Tutto deve essere tolto. E sai, con il tempo, quando quando tu vedi tragedie di questo tipo, molto spesso, come nel caso della polizia soprattutto, può causare dei traumi. Perciò noi, offrendo questo supporto, che loro possono parlare con noi in confidenza, e noi siamo molto imparziali, con questo aiuto dovrebbe eliminare il trauma, o ridurre il trauma.
2: Quindi aiutare ad elaborare quel trauma che hanno vissuto. E questo tipo di supporto, quanto sta vicino a queste persone? Quanto tempo si seguono?
3: Per quanto hanno bisogno. Se in realtà la cosa va avanti a lungo tempo, poi subentra un aiuto più professionale. Noi siamo quelli che li aiutiamo all'inizio.
2: Poi andate a dare supporto, quindi proprio nel periodo più emergenziale. Poi, se c'è un periodo più lungo, allora bisogna smistare ad altri professionisti.
3: Sì, infatti. Però spesso, facendo contatto con il personale ferroviario e la polizia, a causa di un suicidio, spesso non hanno bisogno di aiuto con quella situazione, ma incominciano a parlare di altre cose che hanno, hanno nella vita, magari delle situazioni personali che stanno attraversando, e incominciano a parlare di queste cose, e noi siamo lì quelli che li ascoltiamo senza interrompere, senza paragonare con le nostre esperienze, veramente di ascoltare e di lasciargli questo spazio per esprimersi profondamente.
2: Quindi un ascolto accogliente, potremmo dire.
3: Sì, un ascolto accogliente, un ascolto attivo, perché c'è la differenza di ascoltare qualcuno e magari interrompere con le proprie storie, ad esempio qualcuno ti racconta qualcosa e tu poi inizi a raccontargli, ah sì, è successo anche a me, eccetera. Allora, quello non è ascoltare attivamente, quello è una chiacchierata. Quello che noi facciamo è che gli diamo questo spazio per esprimersi, e per poter dire esattamente come si sentono loro. Quello che lo turba, quello che lo disturba, quello che non lo fa dormire la notte, eccetera, eccetera.
2: Ma allora ci fermiamo un attimo per un brano musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con Manuela Vecchio, che è cappellana. Volevo chiederti, Manuela, c'è differenza nel modo in cui tu ti approcci col personale ferroviario rispetto agli agenti di polizia?
3: Uguale, sì, non c'è differenza. Certo, ci sono procedure diverse per poter entrare nel loro ufficio, nel loro spazio, c'è una sicurezza diversa, ma poi come conversiamo, come parliamo è uguale. Sai, gli esseri umani abbiamo tutti delle storie diverse e abbiamo tutte una provenienza diversa, ma in realtà siamo tutti uguali. Tutti vogliamo essere visti, sentiti, vogliamo essere valorizzati, perciò è importante che riusciamo a parlare con tutti, con dignità e con amore. Noi abbiamo a che fare nella ferrovia soprattutto, ma anche nella polizia, con il personale di tutti i livelli, a partire dal direttore o dal superintendent nella polizia, fino a, non so, al supervisore, il manager, l'amministratore, quello che fa le pulizie. Parliamo con tutti e con tutti uguale.
2: Come riesci, Manuela? Perché immagino un po' quello che è il tuo lavoro, quindi ricevi la mail, leggi che nella tua zona c'è stato un suicidio, quindi devi recarti lì, parlare con chi lavora presso le ferrovie, con la polizia. E come riesci a creare uno spazio in cui loro si sentono di poter dialogare con te, comunque di poter, più che dialogare, come dicevi tu, di poter far uscire ciò che dentro magari li tormenta, li fa soffrire?
3: Sì, a volte è difficile per loro, soprattutto se non mi conoscono, perché non ci vediamo regolarmente. Qui parliamo di migliaia e migliaia di personale, perciò è importante saper chiedere, saper fare quelle domande che vanno subito al dunque, subito al cuore, di non perdere tempo con chiacchiere, di saper fare quelle domande. A volte quello che posso solo fare è lasciare il mio bigliettino da visita, che lo lascio ovunque, e magari dirgli di contattarmi quando hanno un attimo, quando hanno tempo, quando si sentono loro pronti. E questo è anche, gli dà la possibilità un attimo di riflettere e decidere quando vogliono parlare con me. A volte ricevo telefonate da personale per altre cose, loro mi chiamano. Infatti ti racconto una storia di una collega che mi ha telefonato chiedendo se potevo visitarla al lavoro per pregare con lei. Da un paio di mesi aveva perso la figlia undicenne alla leucemia e ovviamente questa povera donna si trovava in mezzo a un dolore inspiegabile. Penso che solo chi ha perso un figlio può veramente capire questo dolore particolare. E nel frattempo, quando mi sono trovata con lei, scopro che 5 anni prima aveva perso il fratello e il marito in un incidente. Perciò una storia davvero molto triste, con molta tragedia. Però ad essere sincera, questa collega mi ha davvero ispirata, perché nel suo dolore lei continuava a dichiarare che Dio è buono e che Lui gli ha mandato delle persone di vero conforto nella vita, incluso me. Lei ringraziava Dio per me. E io lì, a bocca aperta quasi, a sentire quante tragedie ha subito, e non ha mai detto perché mi è successo tutto questo o perché Dio mi sta facendo soffrire così. L'ho trovata pienamente consapevole che nella vita ci saranno sofferenze e se ci appoggiamo su Dio in questi momenti difficili, Lui ci sosterrà. Adesso in questo caso ho trovato una collega credente, molto facile, molto facile parlare con una che crede in Dio, che è piena di speranza anche nel dolore. La vera sfida è parlare con qualcuno che non ha questa speranza cristiana, perché si trovano veramente in un tunnel molto buio e non vedono, non sentono nessuna speranza, nessun conforto.
2: Grazie per quello che ci hai raccontato, perché ci stai facendo entrare in quello che è il tuo lavoro, ma anche la tua vocazione. Alla prossima.
3: Grazie. Ciao.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Claudio Groppi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetto 12. In Gesù abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Una delle conseguenze del peccato di Adamo fu la perdita della comunione con Dio, cioè della libertà di accostarsi a Lui. Per la prima volta l'uomo ebbe paura e perse la sicurezza di cui godeva prima della disubbidienza, nascondendosi dallo sguardo di Dio. Lo spirito dell'uomo perse la capacità di comunicare con Dio e di comprendere le cose spirituali. In altre parole, la relazione con Dio fu guastata a causa del peccato. Ma Dio aveva già preparato l'antidoto a questo veleno iniettato nel mondo. Dio stesso avrebbe liberato l'uomo da quella maledizione. Gli uomini non hanno dato credito alla parola di Dio quando ha detto: nel giorno che ne mangerai per certo morirai, e sono perciò morti spiritualmente. L'antidoto consisteva nel restituire a Dio quella fede che era mancata nel giardino. Mediante la fede in Gesù Cristo, ogni uomo può recuperare il rapporto con Dio, essere riconciliato con Lui e accostarsi a Lui con piena fiducia, ripristinando la situazione di comunione anteriore alla caduta.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci ancora insieme e leggiamo questa mattina da Proverbi capitolo 3 versetti 5 e 6. Confida nell'Eterno con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. E ancora Romani capitolo 4 versetto 4 e 5. Ora chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Accolto da Dio. Scriveva Martin Lutero queste parole: finché un uomo pensa di potersi salvare da solo, finché anche se in piccola misura confida in se stesso, non può trovare la strada che conduce a Dio. Chi non rinuncia alle proprie capacità, chi non si umilia nel profondo del suo cuore davanti a Dio, ma sceglie i propri mezzi, inganna se stesso. Al contrario, chi sa che la completa salvezza dell'uomo è nelle mani di Dio, rinuncerà ai propri sforzi per ricevere tutto da Lui. Forse pensate di non essere accolti in cielo da Dio come credeva Lutero quando era giovane. Forse in fondo al vostro cuore c'è il dubbio. Nell'ultimo giorno Dio, il giudice di tutti gli uomini, mi rifiuterà? Allora non tardate. Venite a Lui subito, così come siete. Abbandonatevi alla sua misericordia e alla sua grazia. Riconoscetevi peccatori. Dio non respinge chi va a Lui per mezzo della fede nel Signore Gesù. Inoltre lo dichiara giusto, gli dà una nuova vita e lo adotta come figlio. Il solo modo per trovare Dio è credere nel Signore Gesù. Non c'è nulla che dobbiamo fare noi. Basta che mettiamo la nostra fiducia in Dio. Non appoggiamoci sulle nostre opere, né sulla nostra moralità per essere in pace con Dio. Le buone opere che compiremo, cioè le opere che piacciono a Dio, saranno il frutto dell'azione del suo Spirito, la dimostrazione della nostra fede, la nostra risposta all'amore di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto un caro saluto affettuoso da tutto lo staff del nostro calendario. È il 24 giugno e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 5 leggeremo il verso 11 che dice così: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Il discorso della montagna da cui è tratto questo verso è particolarmente intrigante, consentitemi il termine, perché di fatto enuncia un concetto di felicità al rovescio. Quelli che godranno la felicità non saranno i forti, ma i deboli, i miti, gli umili e i perseguitati. Il rivoluzionario Gesù esprime così un concetto di beatitudine assolutamente controcorrente. Lui è venuto per questo, per portare novità di vita alla fede stagnante della legge mosaica, è venuto a portare aria nuova, e per questo è normale che incontrasse e tuttora incontri opposizioni. È difficile da credersi, ma la spada che Gesù porta con sé separa le vecchie abitudini legate all'esteriorità e alla ritualità dall'effettivo bisogno del nostro cuore. Gesù è venuto a portare una fede viva in un Dio vivo che non ci tiene a distanza, ma ci avvolge con il suo amore e ci coinvolge nel suo progetto di riconciliazione con Dio e di ampliamento del suo regno, come soldati di un esercito che non sparge sangue, ma che si vanta del sangue di Gesù Cristo applicato sulla propria vita. Certo, ci saranno difficoltà e molti ci disprezzeranno. Saremo emarginati, mortificati, offesi, ma in tutto ciò Gesù ci dice che saremo beati. Questo non vuol dire che avremo una vita perfetta, anzi, noi saremo beati proprio quando gli altri diranno che siamo messi male. Questo è il concetto della felicità al contrario, una felicità che non dipende da quello che abbiamo, ma da quello che siamo davanti a Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo La nostra ricompensa. La promessa di Dio a coloro che sono perseguitati per causa sua è che la loro ricompensa in cielo sarà grande. Gesù disse: e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o campi a causa del mio nome riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. Concentrarti su quella promessa invece che sulle circostanze attuali è il modo in cui puoi sperimentare la felicità in mezzo alla sofferenza. Questa era la fiducia di Paolo anche quando dovette affrontare la morte certa. In 2 Timoteo 4:8 si legge: finalmente mi è riservata la corona della giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che amano la sua venuta. Un'altra fonte di gioia nelle tribolazioni è sapere che condividiamo il destino dei profeti. Quegli uomini pii soffrirono indicibili difficoltà per proclamare il messaggio di Dio. Questo è un gruppo nobile con cui identificarsi. Un'ultima parola di incoraggiamento da Matteo 5:11. La persecuzione non sarà per sempre. Gesù disse: beati voi quando. La parola greca tradotta con quando significa in ogni momento. Non sarai sempre perseguitato, ma ogni volta che lo sarai, sarai benedetto. Inoltre, Dio ne governerà l'intensità affinché tu possa sopportarlo. Lui conosce la tua debolezza umana, ti fornirà la grazia e la pace necessarie affinché tu possa superarla. Se sei disposto a fare sacrifici ora, riceverai ricompense senza precedenti in futuro. Dio ti benedica.
3: È dura la verità di questo verso, perché i concetti di felicità e di beatitudine umanamente sono collegati a circostanze piacevoli. Essere felici quando si è perseguitati non è una realtà che può valere per tutti. Come dicevamo ieri, molti cristiani prendono solo la parte entusiasmante della Bibbia, quella che promette pace, gioia, benedizione e prosperità, e tendono a trascurare la parte in cui ci chiama a rinunciare a ciò che è contrario alla volontà di Dio, o a sacrificare le nostre idee per sottometterci a quelle di Dio, o ancora quando ci chiama a cambiare strada, abitudini, amicizie e a nascere ad una vita nuova, fondata sulla santità, sulla giustizia, sull'amore, sul perdono, sull'integrità, sulla verità. Può sembrare impossibile vivere secondo questi principi perché umanamente non ce la facciamo. E ci chiediamo come possa Dio sollecitarci a tutto questo se conosce la nostra debolezza. Eppure, nella prima epistola di Giovanni al capitolo 5 leggiamo che i suoi comandamenti non sono gravosi. Ma com'è possibile dire questo? In questo verso Dio vuole farci capire che l'ubbidienza non dipende dalla nostra volontà, dalla nostra bravura, dalla nostra capacità, ma dal rapporto che abbiamo con Lui. Se la nostra relazione con Lui è intima e quotidiana, la Sua presenza in noi ci fornirà la forza spirituale per poter fare la Sua volontà. Spero che ognuno di noi possa sperimentare personalmente che i comandamenti di Dio non sono fatti per imprigionarci, ma per proteggerci e per condurci ad una vita piena e soddisfatta. Che Dio illumini i nostri cuori. Buona giornata a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Siamo in compagnia di Alberto Corsani, direttore di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi. Buongiorno Alberto, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Allora, prendiamo in considerazione come sempre l'ultimo numero di Riforma. Ricordo che è un settimanale in formato cartaceo, però potete anche averlo in abbonamento online. Per tutte le informazioni vi rimando subito al sito riforma.it, dove troverete diversi articoli e anche la modalità eventualmente per ricevere la copia di Riforma in maniera cartacea oppure online. Allora, io vedo sulla prima pagina di questa settimana tante notizie che riguardano le chiese, ma riguardano la società. Per esempio, Irlanda del Nord, no a ogni forma di violenza razzista. E poi ancora, chiese e intelligenza artificiale, responsabilità, non paura. E poi il prossimo 25 giugno, patto fra le religioni in Italia. Allora, andando con ordine, cominciamo forse dal tema dell'Irlanda del Nord. Per fortuna, come dire, questa situazione di grandi disordini, addirittura qualcuno aveva parlato di pogrom, è stato subito circoscritto, insomma, per cui. Però ecco, sì, è il segnale di qualcosa, di quando la società perde la bussola, diciamo così.
2: Esattamente il. Diciamo la reazione delle chiese e di tutte le persone di buon senso che hanno saputo mantenere la calma, a partire, va detto, dai familiari della persona che ha rischiato la vita essendo stata aggredita con un coltello da un immigrato la notte dell'8 giugno. Ecco, però subito si è scatenata questa specie di caccia al migrante, al cittadino straniero, e i familiari della vittima aggredita sono stati i primi a invitare alla calma e alla non violenza. Noi qui diamo conto delle reazioni da parte di organismi ecclesiastici, la Chiesa metodista in Irlanda per esempio, ma anche la Chiesa americana e Inghilterra. E però questo fatto che, come dicevi tu, sembra essere stato poi circoscritto abbastanza rapidamente, però potrebbe ripetersi altrove, insomma, in situazioni di esasperazione c'è il rischio che si scateni questa cultura di aggressione comunque, senza distinguere tra le persone e aggredendo per l'appartenenza a un gruppo sociale.
1: Allora,
2: le persone che ci vanno di mezzo.
1: I rappresentanti delle chiese hanno espresso chiaramente una ferma opposizione all'idea della caccia al migrante, incompatibile con la giustizia e con ogni visione cristiana. Però la domanda è sempre la solita quando, insomma, succedono queste cose. L'Irlanda è un paese profondamente permeato dalla storia del cristianesimo, insomma, no? dalla fede cristiana. E l'Irlanda del Nord, ricordiamo benissimo i riots, no? Fra protestanti e cattolici. E uno dice: ma è possibile che una società che ha conosciuto ed è stata esposta al cristianesimo per secoli e secoli, e poi siamo ancora alla caccia al migrante?
2: Sì, diciamo, questa è stata una cosa che ci ha fatto, dopo molti anni, tornare ad occuparsi di Irlanda del Nord. Cioè, noi ci siamo sentiti percorsi, attraversati in tutti gli anni 70 e la prima parte degli anni 80 del Novecento dal conflitto che voleva dire terrorismo, voleva dire guerre fra gruppi religiosi che però poi nascondevano in realtà interessi economici e politici che si sovrapponevano in un gioco continuo, finché c'è stata poi una svolta negli anni 90 di pacificazione, di abbandono da parte di alcuni soggetti della lotta armata, e quindi non avevamo più parlato di Irlanda se non nelle conseguenze dell'assetto con l'Unione Europea, la Brexit, l'euro, le due Irlande. E qui è venuto fuori questa cosa esplosa, tristissima, perché sembra che l'Irlanda, che era riuscita a darsi relativamente una bella pacificazione, si è trovata magari unita nell'individuare un nemico esterno. Cosa inquietante, insomma, molto triste. speriamo che non si propaghi.
1: Sì, certo.
2: Non passi con effetto di imitazione in altre situazioni, ma guardando il panorama i rischi ci sono tutti. Penso all'ascesa del partito, di un partito di fatto neonazista in Germania, ecco, nelle varie scadenze di elezioni regionali.
1: L'AfD, cioè, l'AfD ha anche simpatie in Italia, va detto, cioè non è che siamo...
2: Non stupisce. Non stupisce la Francia ugualmente esposta, per cui c'è da essere sì più che vigili su questo.
1: Allora, io avevo introdotto un tema che forse è troppo complesso, cioè il rapporto tra la nostra storia, la nostra identità anche di credenti, di cristiani, e poi questi sviluppi che, come giustamente hanno detto le comunità di fede in Irlanda, sono incompatibili con la giustizia e con ogni visione cristiana. Ecco, qui c'è il tema.
2: Sì, non c'è, non si può avere mezzi termini su questo.
1: Certo, certo. Allora, ecco, un altro argomento, poi io rimando naturalmente all'articolo di Claudio Gemonat che trovate in prima pagina su Riforma e poi continua a pagina 15, mi sembra.
2: 15.
1: Quindi, insomma, è un articolo interessante che va letto. L'altro tema presente sulla prima pagina di questa settimana: chiese e intelligenza artificiale, responsabilità non paura. Un incontro a Roma che ha fatto il punto sul ruolo a cui siamo chiamati in questa fase di ricerca vorticosa. Tra l'altro, questo è un tema che è stato reso ancora di maggiore attualità dalla recente enciclica di Papa Leone XIV. Ecco, cosa aggiunge un incontro come quello che si è svolto di recente a Roma su questo tema?
2: Ma questo articolo fa seguito al precedente di un mese e mezzo fa, dello stesso autore, Dario Monaco, pastore battista delle chiese battiste in Italia. Allora lui aveva avuto notizia di una serie di consultazioni avviate niente meno che nella Silicon Valley, dove le ditte i soggetti che lavorano alla progettazione e elaborazione di strumenti di intelligenza artificiale avevano ritenuto utile sentire i rappresentanti delle chiese, sia cattolica sia chiese protestanti, negli Stati Uniti, per capire quale interesse, quale dialogo, quale linguaggio comune poteva esserci. E in realtà è in atto un processo che non è da ieri, ma di consultazioni, e quindi c'è stata una tappa a Roma dal 10 al 12 giugno per esaminare i possibili rapporti tra intelligenza artificiale e spiritualità. Nel titolo si parla di spiritualità autentica. Probabilmente chi lavora a sviluppare strumentazioni di intelligenza artificiale dice spiritualità autentica con un pochino di ironia, cioè come a dire che sicuramente siamo qui nel regno del fasullo, del costruito e dell'artificiale. D'altra parte, proprio dell'artificiale si tratta.
1: Certo. Oh, comunque, ora, prego.
2: Questo dialogo prosegue, tant'è vero che è atteso, diciamo, se non a giorni, però nelle prossime settimane, quindi direi entro a cavallo, entro tra giugno e luglio, un documento abbastanza corposo della commissione che raggruppa le chiese battiste, metodiste e valdesi, in questo caso come il nostro giornale Riforma, in Italia, della commissione che si occupa, una commissione che ha un nome piuttosto complicato, Commissione per i problemi etici posti dalla scienza. Noi la chiamavamo una volta Commissione bioetica per far più in fretta, ma cioè la scienza, l'avanzare della tecnologia pongono alcuni problemi di natura etica, e a questi problemi cerca di rispondere questa commissione e questo documento, di cui siamo molto curiosi perché è stato in elaborazione da te molto tempo, ma è stato, diciamo, bruciato addirittura d'arrivo dall'enciclica papale. E quindi
1: va bene, allora, questa è una competizione virtuosa, mettiamola così, ok?
2: In questo caso sì, perché la concorrenza in questo caso può essere quella come c'è stata alle volte tra le chiese. Penso alla musica sacra tra il 5 e il 600, proprio lo sviluppo della riforma in Germania e Nord Europa. e la musica sacra di Roma insomma ha dato luogo a una gara che ha prodotto dei capolavori, quindi bene. Ben venga una concorrenza su questi temi tutti da scoprire.
1: Una riflessione tra l'altro che, come dire, può anche ispirarsi, no, reciprocamente, e comunque il tema di fondo è responsabilità, non paura. Ricordo che siamo sempre in collegamento con Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, e come ultima notizia dalla prima pagina di Riforma di questa settimana, un argomento interessante: 25 giugno, patto fra le religioni in Italia. Si tratta di un breve annuncio, quindi lo leggo integralmente. Giovedì 25 giugno, i responsabili delle religioni presenti in Italia, dopo un cammino di 3 anni, sottoscriveranno un patto per dare continuità e prospettiva al lavoro congiunto e per dare ufficialità all'esperienza chiamata la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Ecco, la cosa interessante sono anche le firme. A firmare il documento saranno Istituto Buddista Italiano Soga Gakkai, l'Assemblea Spirituale Nazionale dei Baha'i d'Italia, Sikhi Sewa Society, dunque SIC, Istituto Tevere, Confederazione Islamica Italiana, Comunità Religiosa Islamica Italiana, Assemblea dei Rabbini d'Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, il Centro Islamico Culturale d'Italia, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, l'Unione Induista Italiana, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Conferenza Episcopale Italiana, dunque la CEI, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e l'Unione Buddista Italiana. La cerimonia della firma, che sarà trasmessa in streaming, si terrà dalle 9:30 a Roma all'auditorium del Museo dell'Arapacis. Allora, qui si parla di un cammino di 3 anni e è sorprendente vedere le varie religioni del nostro paese, tra l'altro anche una pluralità all'interno, per esempio, del mondo islamico che è presente. Gli evangelici sono presenti nella Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Allora, poi naturalmente si tratta di capire che cosa ci sta dietro, che cos'è questa via italiana del dialogo, che cosa si propone, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Sono tanti punti interrogativi, però è impressionante il numero delle adesioni a questo patto. Cosa significa? Che sono previste le intese, finalmente ci saranno le intese per esempio con gli islamici, oppure non lo so, ecco, che idea ti sei fatta brevemente?
2: I soggetti sono tanti, si riflette la pluralità di rappresentanza di alcune religioni, in particolare quella degli islamici, che sono tuttora in attesa di una intesa con lo Stato, ma essendo tanti i soggetti che rappresentano diverse correnti, lo Stato è un po' in imbarazzo nel capire con chi deve trattare. Però credo che sia positivo il fatto che non è andata che quando c'è lui dice siccome c'è lui allora non ci vengo io, quindi sembra che diversi soggetti siano concordi nell'esserci a fianco agli altri, ecco, quindi
1: pensiamo
2: non,
1: alle comunità ebraiche italiane,
2: insomma, non in competizione, questo è già di per sé una cosa positiva. Fa seguito a quello che è successo al simposio delle chiese cristiane, limitatamente alle chiese cristiane, che è stato a fine gennaio a Bari. Diciamo, sono sempre occasioni un po' di vertice, decise e ispirate nel massimo grado di ognuna delle religioni. Speriamo che si traducano in un ecumenismo e dialogo fra religioni diverse anche alla base, perché di questo abbiamo molto bisogno, proprio perché, per le ragioni che dicevamo prima, certo, le religioni possono svolgere un ruolo di temperanza, di moderazione di fronte a fenomeni di esplosione sociale.
1: Ne riparleremo via via che diventerà anche più chiara, ecco, l'azione di questo patto per dare continuità e prospettiva al lavoro che si chiama la via italiana del dialogo, la religione nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Un'ultima battuta di Claudio.
3: Direi che quando ci si mette intorno a un tavolo siamo anche tanti, come si diceva anche con Raffaele Volpe, e questo è un segnale di democrazia, un segnale anche di rispetto reciproco. Poi può darsi che a volte i tavoli rimangano tali, cioè rimangano tutti al tavolo e non esce fuori, però mi sembra il patto,
2: una lezioncina di metodo, sicuramente può
1: certo,
2: essere colta.
1: Certo, beh, insomma, c'era un tempo in cui la Conferenza Episcopale Italiana non si sarebbe messa a sedere insieme agli altri, come verrebbe da dire questo.
2: Esatto.
1: Vabbè,
2: esatto.
1: Ora questo magari sono cattivissimo ripensando al passato, ma comunque ci sono delle cose positive, interessanti da valutare meglio. Grazie allora intanto ad Alberto Corsani, ricordo il sito riforma.it per chi volesse avere maggiori informazioni sul settimanale Riforma e eventualmente anche abbonarsi. Grazie, alla prossima, risentirci.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.

in macchina dal tuo cellulare in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su diretta canale 1. Buon ascolto.

ο Σάτανας το πήρε.

Con la riflessione curata da Claudio Groppi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetto 12. In Gesù abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Una delle conseguenze del peccato di Adamo fu la perdita della comunione con Dio, cioè della libertà di accostarsi a Lui. Per la prima volta l'uomo ebbe paura e perse la sicurezza di cui godeva prima della disubbidienza, nascondendosi dallo sguardo di Dio. Lo spirito dell'uomo perse la capacità di comunicare con Dio e di comprendere le cose spirituali. In altre parole, la relazione con Dio fu guastata a causa del peccato. Ma Dio aveva già preparato l'antidoto a questo veleno iniettato nel mondo. Dio stesso avrebbe liberato l'uomo da quella maledizione. Gli uomini non hanno dato credito alla parola di Dio quando ha detto: «Nel giorno che ne mangerai per certo morirai», e sono perciò morti spiritualmente. L'antidoto consisteva nel restituire a Dio quella fede che era mancata nel giardino. Mediante la fede in Gesù Cristo, ogni uomo può recuperare il rapporto con Dio, essere riconciliato con Lui e accostarsi a Lui con piena fiducia, ripristinando la situazione di comunione anteriore alla caduta.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci ancora insieme e leggiamo questa mattina da Proverbi capitolo 3 versetti 5 e 6. Confida nell'Eterno con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. E ancora Romani capitolo 4 versetto 4 e 5. Ora chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Accolto da Dio. Scriveva Martin Lutero queste parole: finché un uomo pensa di potersi salvare da solo, finché anche se in piccola misura confida in se stesso, non può trovare la strada che conduce a Dio. Chi non rinuncia alle proprie capacità, chi non si umilia nel profondo del suo cuore davanti a Dio, ma sceglie i propri mezzi, inganna se stesso. Al contrario, chi sa che la completa salvezza dell'uomo è nelle mani di Dio, rinuncerà ai propri sforzi per ricevere tutto da Lui. Forse pensate di non essere accolti in cielo da Dio come credeva Lutero quando era giovane. Forse in fondo al vostro cuore c'è il dubbio. Nell'ultimo giorno Dio, il giudice di tutti gli uomini, mi rifiuterà? Allora non tardate. Venite a Lui subito, così come siete. Abbandonatevi alla sua misericordia e alla sua grazia. Riconoscetevi peccatori. Dio non respinge chi va a Lui per mezzo della fede nel Signore Gesù. Inoltre lo dichiara giusto, gli dà una nuova vita e lo adotta come figlio. Il solo modo per trovare Dio è credere nel Signore Gesù. Non c'è nulla che dobbiamo fare noi. Basta che mettiamo la nostra fiducia in Dio. Non appoggiamoci sulle nostre opere, né sulla nostra moralità per essere in pace con Dio. Le buone opere che compiremo, cioè le opere che piacciono a Dio, saranno il frutto dell'azione del suo Spirito, la dimostrazione della nostra fede, la nostra risposta all'amore di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto un caro saluto affettuoso da tutto lo staff del nostro calendario. È il 24 giugno e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 5 leggeremo il verso 11 che dice così: Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Il discorso della montagna da cui è tratto questo verso è particolarmente intrigante, consentitemi il termine, perché di fatto enuncia un concetto di felicità al rovescio. Quelli che godranno la felicità non saranno i forti, ma i deboli, i miti, gli umili e i perseguitati. Il rivoluzionario Gesù esprime così un concetto di beatitudine assolutamente controcorrente. Lui è venuto per questo, per portare novità di vita alla fede stagnante della legge mosaica, è venuto a portare aria nuova, e per questo è normale che incontrasse e tuttora incontri opposizioni. È difficile da credersi, ma la spada che Gesù porta con sé separa le vecchie abitudini legate all'esteriorità e alla ritualità dall'effettivo bisogno del nostro cuore. Gesù è venuto a portare una fede viva in un Dio vivo che non ci tiene a distanza, ma ci avvolge con il suo amore e ci coinvolge nel suo progetto di riconciliazione con Dio e di ampliamento del suo regno, come soldati di un esercito che non sparge sangue, ma che si vanta del sangue di Gesù Cristo applicato sulla propria vita. Certo, ci saranno difficoltà e molti ci disprezzeranno. Saremo emarginati, mortificati, offesi, ma in tutto ciò Gesù ci dice che saremo beati. Questo non vuol dire che avremo una vita perfetta, anzi, noi saremo beati proprio quando gli altri diranno che siamo messi male. Questo è il concetto della felicità al contrario, una felicità che non dipende da quello che abbiamo, ma da quello che siamo davanti a Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo La nostra ricompensa. La promessa di Dio a coloro che sono perseguitati per causa sua è che la loro ricompensa in cielo sarà grande. Gesù disse: «E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o campi a causa del mio nome riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna». Concentrarti su quella promessa invece che sulle circostanze attuali è il modo in cui puoi sperimentare la felicità in mezzo alla sofferenza. Questa era la fiducia di Paolo anche quando dovette affrontare la morte certa. In 2 Timoteo 4:8 si legge: «Finalmente mi è riservata la corona della giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che amano la sua venuta». Un'altra fonte di gioia nelle tribolazioni è sapere che condividiamo il destino dei profeti. Quegli uomini pii soffrirono indicibili difficoltà per proclamare il messaggio di Dio. Questo è un gruppo nobile con cui identificarsi. Un'ultima parola di incoraggiamento da Matteo 5:11. La persecuzione non sarà per sempre. Gesù disse: «Beati voi quando». La parola greca tradotta con «quando» significa «in ogni momento». Non sarai sempre perseguitato, ma ogni volta che lo sarai, sarai benedetto. Inoltre, Dio ne governerà l'intensità affinché tu possa sopportarla. Lui conosce la tua debolezza umana, ti fornirà la grazia e la pace necessarie affinché tu possa superarla. Se sei disposto a fare sacrifici ora, riceverai ricompense senza precedenti in futuro. Dio ti benedica.
3: È dura la verità di questo verso, perché i concetti di felicità e di beatitudine umanamente sono collegati a circostanze piacevoli. Essere felici quando si è perseguitati non è una realtà che può valere per tutti. Come dicevamo ieri, molti cristiani prendono solo la parte entusiasmante della Bibbia, quella che promette pace, gioia, benedizione e prosperità, e tendono a trascurare la parte in cui ci chiama a rinunciare a ciò che è contrario alla volontà di Dio, o a sacrificare le nostre idee per sottometterci a quelle di Dio, o ancora quando ci chiama a cambiare strada, abitudini, amicizie e a nascere ad una vita nuova, fondata sulla santità, sulla giustizia, sull'amore, sul perdono, sull'integrità, sulla verità. Può sembrare impossibile vivere secondo questi principi perché umanamente non ce la facciamo. E ci chiediamo come possa Dio sollecitarci a tutto questo se conosce la nostra debolezza. Eppure, nella prima epistola di Giovanni al capitolo 5 leggiamo che i suoi comandamenti non sono gravosi. Ma com'è possibile dire questo? In questo verso Dio vuole farci capire che l'ubbidienza non dipende dalla nostra volontà, dalla nostra bravura, dalla nostra capacità, ma dal rapporto che abbiamo con Lui. Se la nostra relazione con Lui è intima e quotidiana, la Sua presenza in noi ci fornirà la forza spirituale per poter fare la Sua volontà. Spero che ognuno di noi possa sperimentare personalmente che i comandamenti di Dio non sono fatti per imprigionarci, ma per proteggerci e per condurci ad una vita piena e soddisfatta. Che Dio illumini i nostri cuori. Buona giornata a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, ben ritrovati a questo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Con il numero di oggi parte una serie di meditazioni su un grande tema della nostra vita, ed è l'uomo e la donna nel matrimonio. E io sono sicuro che quando andremo a dire nel corso di queste puntate servirà per incoraggiamento a tutte quelle coppie che vedono il loro matrimonio vacillare. Voglio leggere, per introdurre questo tema, un verso della Bibbia, precisamente nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesini, al capitolo 5, al verso 25. Dice così l'Apostolo: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Sapete amici, per sua natura l'amore è unico, è costante, è indistruttibile, però gli uomini lo hanno tradito e corrotto. Sul matrimonio e sull'amore circolano le più svariate concezioni. Esse vanno dalle più primitive e grossolane e materiali, come quelle che propugnano il libero amore o la convivenza come un esperimento provvisorio della vita matrimoniale. Amare significa gioire, gioire di avere scoperto un valore buono, immenso, un valore prezioso, bello, e significa poi desiderarlo, volerlo possedere, richiederlo, essergli vicino, divenire una sola cosa con esso. Anzi, significa donarsi, abbandonarsi, significa struggersi e sacrificarsi per esso. Per il fatto che l'uomo consiste di corpo e di anima, l'amore umano ha due elementi: l'uno situato nella sfera dei sensi e l'altro puramente spirituale. L'elemento spirituale aggiunge qualcosa di molto superiore, per cui l'amore diventa essenzialmente un apprezzamento di un ordine più elevato, incontro di anime. L'amore nel matrimonio è costituito da fattori sentimentali, più o meno forti, che si aggiungono alla semplice attrattiva del sesso. L'uomo avverte il fascino della donna, è incantato dalla sua dolcezza, sente il bisogno della sua tenerezza, è sensibile all'appello della sua fragilità, desidera vivamente accordarle protezione contro i pericoli della vita. In non pochi uomini, tuttavia, il desiderio di possedere la sposa costituisce l'elemento dominante dell'amore.
mentre l'elemento sentimentale purtroppo è relegato più o meno come sfondo. Quando più un uomo s'affina spiritualmente, quando più si avvicina a Dio, tanto più il suo amore si innalza e si sviluppa, e sull'ardore dei sensi si innestano proprio quelle tonalità bellissime, superiori, di una melodia spiccatamente affettiva. Soltanto allora il marito ama la moglie per tutti i suoi valori e non solo per il suo corpo e le sue caratteristiche fisiche. E dicevo, soltanto allora egli ammira la ricchezza del suo mondo, la ricchezza del suo mondo sentimentale, la finezza della sua anima, la sua lealtà, la sua femminilità. E quindi all'uomo viene spontaneo proteggere la propria moglie, perché è più delicata e vorrebbe essere circondato dalle cure di una creatura tanto soave. L'arricchimento che l'elemento fisico riceve da quello spirituale ha un'importanza essenziale. E l'esempio del verso che abbiamo letto oggi ci è proprio e ci fa da paragone, con il quale conviene sempre confrontarci, e cioè l'amore che Cristo ha avuto per la Chiesa. Soltanto in questo modo l'amore diventa autentico. Senza di lei, la sua amata, l'uomo non riesce ad essere felice. E sapete, quando un matrimonio funziona, al suo amore non è posto limite alcuno e per sempre egli vuole abbandonarsi a lei, l'amata. Si dice: amo te, te sola, per sempre. E questa concisa espressione nasconde l'intensità e la durata dell'amore, che non conosce nessuna barriera e che non ammette nessuna separazione, così proprio come l'amore di Gesù per ognuno di noi. Bene, la puntata di oggi, amici ed amiche, termina qui e io mi auguro che in questa serie di meditazioni voi troviate la risposta ai vostri interrogativi e magari alle vostre perplessità circa il rapporto di coppia. Grazie amici per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Oggi continuiamo col 15° capitolo, dal versetto 27 al 37, sempre del Vangelo secondo Marco. Quella mattina furono crocifissi anche due ladroni. Le loro croci erano una alla destra e l'altra alla sinistra di quella di Gesù. Si adempiva così la profezia che diceva: egli fu contato fra i malviventi. La gente che passava di lì lo prendeva in giro, scuotendo la testa per lo scherno. «Ehi, guarda come sei ridotto!» gli gridavano. «Così tu avresti potuto distruggere il Tempio e ricostruirlo in 3 giorni. Se sei così in gamba, salva te stesso e scendi dalla croce». Anche i capi sacerdoti e i capi religiosi se ne stavano lì intorno schernendolo. «È stato davvero bravo a salvare gli altri», dicevano, «ma non riesce a salvare se stesso». «E là, Messia, re di Israele, scendi dalla croce e ti crediamo», e perfino i due ladroni che stavano morendo con lui lo insultavano. Verso mezzogiorno, su tutta la terra cadde l'oscurità che durò fino alle 3 del pomeriggio. Allora Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lama sabachthani, mio Dio, perché mi ha abbandonato?» Alcune persone lì presenti udirono quelle parole e pensarono che stesse chiamando il profeta Elia. Un uomo corse a prendere una spugna e la inzuppò nell'aceto, poi la infilò sopra un'asta e, cercando di far bere Gesù, disse: «Vediamo se Elia verrà a tirarti giù». Allora Gesù emise un altro forte grido e rese lo spirito. Con Gesù furono crocifissi due ladroni, uno a sinistra e uno a destra di lui. Nel greco vediamo però che la parola ladro è anche tradotta come ribelle. Allora, un particolare interessante a questo punto: dato che il furto non era un reato capitale, è probabile che questi due fossero dei compagni ribelli di Barabba. E cosa vuol dire? Vuol dire che allora Gesù morì sulla croce proprio preparata per Barabba. Isaia 53:12 dice: «Ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli». Gesù non ha sentito solo il dolore della crocifissione, ma anche la vergogna. E gli artisti tradizionalmente raffigurano il criminale sulla croce con una benda, una copertura per coprire i genitali, ma in realtà la persona crocifissa veniva di solito spogliata completamente. Quindi Gesù rimase lì, nudo, spezzato, sanguinante, affinché tutti potessero vederlo, mentre la gente passava prendendolo in giro, o più letteralmente bestemmiandolo. Ho trovato anche interessante il commento dei sacerdoti: «Ha salvato gli altri». Loro sapevano che aveva compiuto molti miracoli di guarigione, aveva liberato le persone da demoni e le aveva resuscitate anche dai morti, ma stanno insinuando che avesse salvato gli altri dalla dannazione? Ma penso proprio di no. Ma l'ho trovato però interessante. Anche se Gesù non scese dalla croce per farli credere, risuscitò invece dai morti, e molti dei sacerdoti alla fine credettero. In Atti 6:7 leggiamo che molti dei sacerdoti si sottomisero alla fede. E l'oscurità straordinaria non è stata solo un'eclissi solare che avrebbe avuto una durata di pochi minuti, ma è stata l'agonia stessa della creazione, che è durata per 3 ore a causa della sofferenza del creatore. E tuttavia questo dolore è stato eclissato dalla sensazione più devastante, cioè quando Gesù ha sperimentato per la prima volta la separazione dal Padre. E l'aveva temuta nel giardino di Getsemani, se vi ricordate, quando aveva chiesto che quel calice passasse da lui. E questo calice rappresentava l'ira di Dio, e ora lui la sperimentava in pieno. E c'è una ragione per cui Gesù si è sentito abbandonato da Dio Padre in questo momento. In 2 Corinzi 5:21 leggiamo: che Dio ha fatto diventare peccato colui che non conosceva il peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Così l'uomo senza peccato, l'agnello perfetto, diventa l'espiazione sostitutiva per me, per te, per l'uomo peccatore. La maggior parte delle vittime della crocifissione trascorreva le ultime ore esausti o addirittura in uno stato di incoscienza. Tuttavia però Gesù, anche se era ridotto a una condizione quasi subumana e in un dolore atroce, era cosciente e poteva parlare fino al momento della sua morte. Marco ci dice che emise un grido forte e l'apostolo Giovanni al capitolo 19 scrisse che tutto è compiuto, che in greco antico è una sola parola, tetelestai, o pagato integralmente. E questo è il grido di un vincitore, perché Gesù ha pagato completamente il debito del peccato che noi dovevamo scontare. E non c'è niente che noi si possa aggiungere per renderlo più completo. Riflessione. Quel posto sulla croce tra i due ladroni era il nostro posto. Pensaci la prossima volta che vuoi seguire il peccato. Signore, fossi stato io, avrei smantellato tutto. Davanti a quelli che si beffano e tu muori anche per loro. Incomprensibile. Tutto quello che posso dire è grazie, grazie. Amen. Ok, belli miei, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Sì, si può definire Nico Battaglia cantautore dell'amore del Dio della Bibbia. Contenuta nell'album Un mondo di mondi, ascoltiamo oggi Amore vero, e comincia così. Guarda in alto e vedrai le stelle in cielo, contale ad una e poi dimmi quanto è grande ciò che vedi. Poi si chiude con Così grande è il mio amore, quello vero che non muore. Questo è l'amore del Padre Celeste, che attraverso Gesù ha vinto la separazione tra l'uomo e Dio, causata dal peccato, e ci ha ricondotti alla comunione con Lui. Amore vero, Nico Battaglia. Guarda.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 22, versetto 53. Questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre. Il non voler riconoscere l'esistenza del peccato è la causa di tutti i disastri che accadono nella vita. Si possono fare molti bei discorsi sulla nobiltà della natura umana, ma al fondo di questa natura umana c'è qualcosa che ride di ogni ideale. Se rifiutiamo di ammettere che nell'essere umano c'è questa malvagia tendenza a soddisfare il proprio piacere a qualunque costo ed a curarsi solo del proprio tornaconto, e cioè se non vogliamo riconoscere che nel profondo dell'essere umano c'è qualcosa che è malvagio e ingiusta, ecco quello che succederà. Questa parte di noi ad un certo momento squasserà la nostra vita e vi lascerà i segni dei propri artigli. Ma noi, invece di riconoscerla per quella che è e agire di conseguenza, preferiamo fare un compromesso e dire che non c'è nessuna possibilità di combatterla. Hai preso le tue precauzioni per affrontare questa ora e fronteggiare la potenza delle tenebre? Oppure hai fatto una valutazione di te che non ha tenuto in conto il peccato? Hai ammesso con te stesso che il peccato ha il suo peso nelle tue relazioni affettive e nelle tue amicizie? Se non lo fai, esso ti prenderà nelle sue spire alla prima occasione e sarai costretto a fare un compromesso. Ma se invece ne riconosci l'esistenza, subito saprai valutare il pericolo. Ammettere che il peccato esiste non comporta affatto la distruzione delle basi di un'amicizia, ma anzi permette di stabilire un rapporto di reciproco rispetto per la vita, riconoscendo che alla sua base vi è qualcosa di tragico. Diffidiamo di una valutazione della vita che non prenda in considerazione il fatto che il peccato esiste. Gesù Cristo non ebbe mai nessuna fiducia nella natura umana, eppure non fu mai né cinico né sospettoso, poiché confidava interamente nell'opera che egli poteva compiere per essa. Ciò che agisce come salvaguardia per l'uomo e per la donna è la purezza, non l'innocenza. L'innocenza non ci darà mai un elemento di sicurezza nei nostri rapporti umani. Gli uomini e le donne non sono tenuti ad essere innocenti. Dio esige da loro che siano puri e virtuosi. L'innocenza è la caratteristica di un bambino che non conosce l'esistenza del peccato. Ma che gli adulti non ne ammettano e riconoscono l'esistenza è assai riprovevole.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. È un brano sicuramente autobiografico quello di oggi al Disco Highlight. Nico Battaglia canta Il sogno. Accanto al sogno, quella mia valigia. Andrò lontano, chissà quanto lontano. Quando diciamo di sì a Gesù e decidiamo di camminare con Lui, decidiamo anche di farlo operare nelle nostre vite. Non sappiamo che cosa ci aspetta il domani, ma sappiamo che Gesù ha cura di noi. Impariamo quindi a chiedergli di guidare le nostre vite e di darci la saggezza nelle scelte da fare. Nico Battaglia ci parla di una valigia pronta per un viaggio, probabilmente il suo trasferirsi da Trani nella provincia di Varese. Sta iniziando Il sogno, Nico Battaglia.
1: Disco Highlight.
3: I giorni in movimento senza fine, il sogno ad aspettare quando il tempo

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Buongiorno cari amici all'ascolto, ben ritrovati sulle nostre frequenze in questo 24 giugno. Benvenuti e buongiorno da Roberto.

Dunque, anche oggi prende l'inizio il cammino, il nostro incontro quotidiano, nel quale per i prossimi 10 minuti staremo insieme in modo da poter riflettere su qualche tematica di attualità per l'uomo.

Naturalmente le tematiche che noi affrontiamo vogliono essere analizzate alla luce della parola di Dio, che è il faro della vita del cristiano, ma non solo riflessioni all'interno della nostra trasmissione, anche della buona musica di Bach ci terrà compagnia, quindi rimani con me.

Da più di una persona ho sentito dire che l'ansietà è la malattia del secolo, unitamente allo stress. Direi che c'è un contenuto di verità in questa affermazione. Chi di noi non è infatti nell'ansia per qualcosa? C'è qualcuno che è sempre impaurito dal futuro. C'è qualcuno che non sa che cosa gli si proporrà nel corso della giornata. E io ti auguro che la giornata di oggi che andiamo iniziando possa essere delle migliori. L'ansietà è un qualcosa che fa parte della nostra vita e che dobbiamo cercare, tra virgolette, di gestire. Ma vedremo come la parola di Dio stessa ci insegna che solamente una persona, Dio stesso, ci può aiutare ad affrontare e a vincere ogni ansia all'interno di ogni giorno. Ma di questo ne parleremo dopo un primo stacco musicale.

Per chi era presente all'incontro radiofonico di ieri, sicuramente si ricorderà che abbiamo parlato di un importante mezzo di comunicazione tra noi e Dio, la preghiera. E questo è un qualcosa importante nel rapporto tra noi e il nostro creatore, che ci permette anche di vincere l'ansia. Dopo un incontro di preghiera, infatti, un credente di esperienza qualche volta diceva: ora non riprendetevi il carico di preoccupazioni che avete posando prima di pregare. Quanto abbiamo bisogno, ognuno di noi, di ricordare questo consiglio. Quando nella parola di Dio leggo «non siate in ansia», a volte faccio fatica ad accogliere totalmente questo invito di Gesù, soprattutto se mi trovo nelle difficoltà, nell'avversità. Eppure, come riesco a tranquillizzarmi se faccio mio questo invito? Vuoi sapere dove sta scritto nella parola di Dio? Nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 6, dove ai versetti dal 25 al 34 viene proprio trattato il tema delle preoccupazioni, dell'ansietà, della vita quotidiana. E la parola di Dio, che vado ora leggendoti, ti ricorda proprio questo. Sono parole di Gesù. Io vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di cosa mangerete, di cosa berrete, né per il vostro corpo, di cosa vestirete. Non è forse la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Seguono poi altre riflessioni da parte di Gesù riguardanti il tema dell'ansietà, che concludono in questo modo: non siate in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il proprio affanno. La tendenza naturale dell'uomo, opposta a quella di Dio, lo induce a non dare la propria fiducia a Dio e a cercare di uscire dalle difficoltà della vita con i propri mezzi, invece di rimettersi alle sue fedeli cure. Questa mancanza di fiducia è ingiustificata, perché Gesù ha detto: Dio stesso vi ama. Non è assurdo che un figlio dubiti così di suo padre quando si tratta di Dio stesso? Questo dubbio diventa allora rivelatore dell'ansietà che così facilmente invade i pensieri dell'uomo.

Dopo quanto abbiamo detto, sorge dunque spontanea la domanda: allora, come dobbiamo reagire di fronte all'ansietà? La risposta è per mezzo della fede nella parola di Dio e nella preghiera. I versetti che abbiamo letto sono versetti che affermano che Dio si prende cura di ognuno di noi. Sperimentiamo dunque la realtà del loro contenuto in contrasto a quelli che sono i nostri pensieri, con una costante vita di preghiera a Dio. Se noi non confessiamo al nostro Dio creatore le difficoltà e non confidiamo in Lui, questo, oltre che una nostra debolezza, risulta essere un oltraggio alla sua bontà, sempre pronta invece ad intervenire in favore dei suoi figli.

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Grazie nostro Padre Celeste perché hai voluto dare una risposta a come affrontare e vincere l'ansia, le preoccupazioni della vita quotidiana. E questo è un rapporto di fede in te, ogni giorno, nel quotidiano. La nostra preghiera è che in questo 24 giugno ognuno di noi, compresi i nostri cari amici all'ascolto, possiamo fare nostro questo tuo invito, in modo da poter vivere una vita, una giornata, all'insegna della serenità. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Grazie, gentile amico all'ascolto, di essere rimasto in mia compagnia. Ti rimando l'appuntamento per domani alla stessa ora. Buona giornata e a presto.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Notiziario del 24 giugno 2026.
1: Sono le ore 9. Buon ascolto.

ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, nel villaggio di Privetny, nel distretto di Veidelervsky. Un uomo è morto sul posto a seguito dell'esplosione di un drone. Un'ambulanza ha trasportato una donna ferita alla schiena da una scheggia all'ospedale regionale centrale di Valui. E la città di Sebastopoli, in Crimea, è rimasta senza energia elettrica. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, ma anche la Casa Bianca pare voglia cambiare narrativa in vista delle elezioni midterm, abbandonare l'Iran e concentrarsi sull'economia e temi interni che stanno a cuore agli americani. L'Iran proclama 3 giorni di festività pubbliche in occasione dei funerali di Ali Khamenei, l'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di USA e Israele. Sul fronte dei negoziati, il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Poi un'avvertenza: tutti devono sapere che la gestione di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Sarà l'Iran a gestire lo stretto. Intanto il ministro degli esteri Tajani ha annunciato la liberazione dei 2 attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia. Negli Stati Uniti, strappo tra il Senato e Donald Trump, approvata la risoluzione, anche se solo simbolica, per lo stop alla guerra in Iran e la limitazione dei poteri del presidente, come abbiamo già detto prima. Veniamo alla cronaca italiana. Gli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molto tempo prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi, iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione, che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle 2 sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella a Fedena e ritrovate domenica sera a Formia. I 2 uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Entrambi apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda. Le stesse fonti raccontano che i 2 indagati sono increduli rispetto alle conseguenze delle proprie azioni. Non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Proprio per questo motivo i 2 uomini sono monitorati a vista. È morta nella sua casa di Venezia, all'età di 99 anni, Cristina Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto, molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco lunedì sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. La procura di Milano ha escluso dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento. In chiusura, le previsioni del tempo di oggi: l'anticiclone un po'

pianoforte, la giornata a tratti stabile dopo una mattinata con delle piogge su Liguria e rilievi piemontesi, nel pomeriggio sono attesi temporali di calore sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sugli Appennini meridionali e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, oltre che sulle Alpi di confine occidentale e dolomitiche, caldo fino a 35-36 gradi centigradi al centro nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ed eccoci insieme, ancora col libro più letto, e siamo a metà settimana. Enzo parlerà della testimonianza personale dell'Apostolo Paolo, grande Apostolo. Ascoltiamo insieme. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un caloroso saluto a tutti voi anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Stiamo studiando la prima epistola di Paolo a Timoteo. Il tema del primo capitolo è la fede nella Chiesa. E riprendiamo subito il nostro studio leggendo 1 Timoteo, capitolo 1, versetti dal 6 all'8. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. In questi tre versetti Paolo parla di diverse cose. I discorsi senza senso sono vane chiacchierate, eccellenti parole, linguaggi fioriti. Ci sono delle persone che magari ti aduleranno e si congratuleranno con te, ma non vuol dir niente, sono solo chiacchiere. Paolo chiarisce che ci sono coloro che insegnano errori senza rendersene conto e non sanno di cosa stanno parlando con tanta sicurezza. Inoltre, mettendo in guardia i credenti contro le dottrine false, Paolo cita anche il fatto che questi insegnanti cercavano di rendere il Vecchio Testamento una semplice mitologia, come abbiamo già detto, facendo della legge un uso non buono. Questi erano anche i legalisti, coloro che insegnavano che la legge è un mezzo di salvezza, di santificazione, dopo la salvezza. La legge serviva a uno scopo, ma Dio non l'aveva data come mezzo di salvezza. La legge ci condanna e rivela all'uomo la sua peccaminosità e il bisogno di un salvatore. Sotto la legge, l'uomo migliore del mondo è assolutamente condannato. Ma con l'Evangelo il peggiore uomo può essere giustificato se crede in Cristo. Il peccatore non può essere salvato dalle buone opere perché non è in grado di eseguirle. Paolo scrisse ai Romani: quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Capitolo 8, versetto 8. L'idea che con i nostri meriti possiamo piacere a Dio contraddice assolutamente la sua parola. Non è possibile fare completamente la volontà del Signore perché i suoi standard non sono i nostri. Sono troppo alti per noi. Le buone opere non possono dare la salvezza, ma la salvezza può dare o produrre le buone opere. Noi non siamo salvati per mezzo delle buone opere, ma siamo salvati per fare le buone opere. Paolo chiarisce molto bene questo in Efesini 2, versetti dall'8 al 10, in cui leggiamo: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Noi sappiamo che la legge è buona se l'uomo la segue scrupolosamente. La legge rivela la volontà di Dio, che è moralmente eccellente. Fa bene alla condotta morale, ma non per ottenere la salvezza. Non può salvare il peccatore, ma lo può correggere o rivelargli che è un peccatore. Questo è il suo scopo, come leggiamo nei versetti 9 e 10 di 1 Timoteo capitolo 1. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. La legge non è stata data all'uomo giusto, reso tale per la sua fede in Dio. Quell'uomo è stato chiamato dal Signore ad adempiere un piano ben più dettagliato. La legge è stata data a quelli che non l'avevano. Non uccidere. È un comandamento per chi pensa che non ci sia nulla di male a farlo. È stato dato per controllare l'uomo naturale. La legge è per gli iniqui e tutti quelli elencati nei versetti che abbiamo appena letto.

Coloro che sono venuti a Cristo non sono stati salvati dalla legge, ma per la grazia di Dio e per loro, come abbiamo detto, c'è un piano molto speciale, una vita diversa da quella che hanno vissuto nel periodo della legge. Permettimi una illustrazione che sono certo potrà esserti d'aiuto. Immaginate un giudice in un tribunale che ha di fronte a sé una persona che ha infranto la legge e dovrebbe pagare una bella multa o andare in prigione. Comunque il giudice dice: «Io ho un figlio che ama questa persona, nonostante abbia infranto la legge, e io debba condannarlo. Mio figlio è ricco e ha garantito che pagherà la multa per questa persona. In caso contrario, andrà lui stesso in prigione al suo posto. Per me la condanna è stata eseguita. Ora porterò questo delinquente a casa mia e lo tratterò come un figlio». Lo so, è un esempio molto improbabile, ma è ciò che ha fatto Dio per noi. Ma riprendiamo l'esempio. Quando il giudice porterà il delinquente a casa sua, non dirà più cose del tipo: non prendere questo, lascia stare quello, non rubare, non uccidere. L'uomo ora è suo figlio. Gli parlerà dell'amore per gli altri membri della famiglia, come dovrà comportarsi a tavola, trattare sua moglie con rispetto, aiutare in casa. Vedete, ora quest'uomo è trattato su basi del tutto diverse da quelle di prima. Questo, ripeto, è ciò che Dio ha fatto per il peccatore che crede. Siamo sopra e oltre la legge dei 10 comandamenti. La legge è data per chi la infrange, è data per controllare la vecchia natura. L'uomo, sotto la legge, non l'ha mai rispettata, non era all'altezza e l'infrangeva continuamente. Sotto la grazia l'uomo è portato nella famiglia di Dio, dove non ucciderà né mentirà. Se lo farà, perderà la comunione con Dio e soffrirà per questo. La differenza è proprio qui. Il cristiano si vergogna di fare cose per cui l'uomo naturale non prova alcun dispiacere.

0: Paolo, per essere certo di non aver dimenticato qualche peccato nella sua lista, aggiunge ogni altra cosa contro la sana dottrina, intendendo tutto ciò che è contro gli insegnamenti, la volontà di Dio. Per queste cose, cioè contro queste cose, esiste la legge. Paolo poi presenta la sua testimonianza personale. Leggiamo i versetti dall'11 al 14, sempre da Prima Timoteo capitolo 1. Secondo il Vangelo della gloria del beato Dio, che egli mi ha affidato, io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Anche qui troviamo espressioni che Paolo utilizza solo quando scrive a Timoteo e non quando scrive alle chiese. Paolo enfatizza nuovamente la sovranità di Cristo e lo chiama Signore. La parola servizio è anche tradotto ministero. L'idea di ministero è spesso fraintesa. Tutti i credenti sono in un ministero, cioè al servizio del Signore. Nessuno è escluso se è un figlio di Dio. Paolo usa qui la stessa parola che viene utilizzata per diacono. Ogni credente ha un servizio da compiere per il Signore e Paolo è grato a Dio che lo ha preso al suo servizio come missionario, ma si ricorda di essere stato un bestemmiatore, un persecutore, uno che aveva danneggiato la Chiesa. Quando Paolo parla della sua salvezza, dice di essere stato salvato per la grazia di Dio. Grazia, misericordia. È stata la misericordia di Dio a metterlo nel ministero, al servizio. Quanti di noi non capiscono perché Dio abbia chiamato proprio noi per portare la parola di Dio o per servirlo in qualche altro modo? Per la sua misericordia ci ha chiamati al suo servizio. Lui è ricco in misericordia e deve averne usata parecchio durante la mia vita.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Agivo per ignoranza, dice Paolo, nella mia incredulità. Questa era la condizione di Paolo ed era la condizione di tutti noi prima che andassimo a Cristo. Paolo è stato salvato per la grazia di Dio che lo ha portato al luogo di fede e di amore che è in Cristo Gesù. Vediamo nuovamente che queste sono le cose che saranno manifestate nella vita di un credente: grazia, fede e amore. Paolo sa che questo non è avvenuto solo per lui e fa l'affermazione che troviamo nel versetto 15. Leggiamo fino al 17. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il versetto 15 è molto importante, perché afferma che Gesù Cristo venne in questo mondo per salvare i peccatori. Non è venuto per essere il più grande maestro che il mondo abbia conosciuto, anche se lo è stato. Non è venuto per presentare un esempio morale, anche se lo ha fatto. È venuto nel mondo per salvare i peccatori. Quando ti capita di dare la tua testimonianza personale, non preoccuparti di dire alla gente quanto sei bravo, quanto hai ottenuto dal Signore. Di loro che eri un peccatore e che Cristo ti ha salvato. Questa è la cosa importante. Peccatori dei quali io sono il primo. Quando Paolo dice di essere il primo dei peccatori, non sta usando un'iperbole, sta dicendo la verità. Lui si sentiva proprio così. Era il primo dei peccatori. Aveva bestemmiato il nome del Signore Gesù, cioè detto del male di lui. Ma dice Paolo, sono stato salvato. Il Signore Gesù è venuto per salvare i peccatori e tu dici, non penso che Cristo mi possa salvare. Sono il peggiore che esista. Ti sbagli. Paolo è il primo dei peccatori per sua stessa ammissione ed è stato salvato. Anche tu potrai essere salvato se lo vorrai. La decisione spetta a te. Tutto ciò che devi fare è rivolgerti a Cristo. E lui farà il resto. Lui è fedele. Se lo ha detto, lo fa. Ma per questo mi è stata fatta misericordia. Per essere un esempio. Paolo aveva bisogno di misericordia per diventare un ministro, un missionario, per servire. Paolo dice di essere anche un esempio del Vangelo. Come ha avuto pazienza con Paolo e l'ha raggiunto con la sua misericordia, così sarà per te se sei credente in lui. Egli ti darà la vita eterna. Paolo non poteva passare oltre senza far scaturire dal suo cuore la lode, l'onore e la gloria. Chi è il Re Eterno? È il Signore Gesù Cristo. Lui è anche l'unico Dio. Paolo lo considera come Dio manifestato in carne. Il Signore Gesù è degno della stessa lode, dello stesso onore, gloria, che tributiamo a Dio Padre nei secoli dei secoli, cioè per sempre. Passiamo ora a considerare l'incarico che Paolo affida a Timoteo, versetti dal 18 al 20 di 1 Timoteo capitolo 1, ma l'argomento proseguirà nel capitolo 2. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Emeneo e Alessandro, che consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio. Anche se questa lettera a Timoteo è molto pratica e ha a che fare con la chiesa locale e la responsabilità di Timoteo al suo interno, rivela anche qualcosa circa la stupenda relazione personale che esisteva tra l'apostolo Paolo e Timoteo. Questo è l'incarico personale di Paolo a Timoteo, come ad un giovane che entra nel ministero, al servizio della comunità.

0: Timoteo, figlio mio. Abbiamo già detto che Timoteo era il figlio spirituale di Paolo, in quanto lui lo aveva condotto a Cristo. Paolo aveva un vero discernimento spirituale. Evidentemente Dio lo aveva diretto a prendere con sé questo giovane e permettendogli di avere la posizione che occupava nella chiesa primitiva. Erano state fatte profezie a suo riguardo, per questo lui doveva combattere la buona battaglia. Non dovresti mai iniziare una battaglia se il tuo cuore non è in essa, se non stai combattendo per una causa reale e non vuoi ottenere la vittoria. Timoteo era coinvolto in una battaglia spirituale, aveva un nemico reale, Satana. Paolo voleva che lui combattesse una buona battaglia e non diventasse un naufrago della fede, non si perdesse come altri stavano facendo. Vivere la vita cristiana non è così semplice come alcuni vorrebbero farci credere. È più complesso dell'attraversare col semaforo verde e fermarsi col rosso. Abbiamo delle personalità complicate e Paolo sta dicendo che c'è un reale pericolo nella nostra inconsistenza, nei nostri fallimenti. Penso che tu non stia vivendo da qualche parte in una torre d'avorio. Alcuni cristiani si sentono così, sono al di sopra del territorio e dello smog, molto in alto, inattaccabili. Ma per quelli di noi che oggi stanno vivendo con i piedi per terra e si incontrano con gli esseri umani e i problemi di questo mondo, dico che ci sono errori e fallimenti. Il pericolo che corriamo è quello di abbassare la nostra vita a livello di fallimento. Quando falliamo, dobbiamo andare da Lui e dirgli che abbiamo fallito. Lui ci risolleva. Gesù è un ottimo mediatore tra l'uomo e Dio, il solo che esista. Non dobbiamo avere paura di andare da Lui quando falliamo. Tra quelli che hanno fatto naufragio quanto alla fede sono Imeneo e Alessandro. Paolo cita due esempi di apostasia, allontanamento dalla fede dei suoi giorni. Li menziona in altre parti della scrittura e non ha cose molto belle da dire su di loro. In 2 Timoteo 4, al versetto 14, scrive: Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Parlando di chi aveva fallito, Paolo dice che ho consegnato a Satana. E questi uomini erano degli apostati, e Paolo esercita una particolare disciplina. Li lascia a loro stessi, sotto l'influenza del male che hanno compiuto. Dal momento che questo allontanamento così definitivo è stato praticato solo da Paolo e Pietro, potremmo pensare che fosse una prerogativa degli apostoli. Molti pensano questo. In realtà potrebbe anche essere ciò che viene fatto ancora oggi quando si dice «lasciamoli stare». Abbiamo fatto e detto tutto ciò che si poteva. Ora è una loro responsabilità capire l'errore e ravvedersi. In modo poco gentile si potrebbe dire «di che si arrangino, io ho fatto tutto quello che potevo». Lo scopo però è sempre quello di recuperarli, in quanto è detto «affinché imparino». Anche in 1 Corinzi 5, nei versetti dal 3 al 5, è citato un simile esempio e anche qui è detto in altre parole «passeranno dei brutti momenti, ma l'importante è che il loro spirito sia salvo nel giorno del Signore». E domani passeremo al capitolo successivo, al capitolo 2, dove prosegue il discorso sull'esercizio pratico del ministero di Timoteo all'interno della comunità. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato. Intanto, ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 34 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore crede ogni cosa. Prima Corinzi 13:7. Si tratta di una parola difficile, in cui è facile che sorgano malintesi. Qui naturalmente non si dice che dobbiamo credere a tutto ciò che i moderni falsi profeti mettono sul mercato, né si dice che dobbiamo credere al buono che c'è nelle persone. Questo contraddirebbe l'intera Bibbia, che dichiara il cuore dell'uomo è malvagio fin dalla sua giovinezza. Cosa significa l'amore crede ogni cosa? Ho imparato a capire questa parola attraverso una piccola esperienza. Una volta, mentre visitavo un enorme campo di minatori, un giovane mi ringhiò contro: «Cosa vuoi? Sono il pastore protestante. E allora cosa vuoi da me?» In quel momento ho visto i suoi occhi, sospettosi e sprezzanti, come quelli di una belva che incontra il suo cacciatore nella giungla. Scioccato pensai: ecco a che punto siamo arrivati noi umani in questo mondo decaduto, che ci incontriamo come delle belve. Ma il giovane non ha agito con avvedutezza? Chi può avere buone intenzioni verso di noi? È possibile agire in modo diverso? Sì, si può. Si può se abbiamo conosciuto il Figlio di Dio crocifisso e risorto. Allora si sa che con Lui una cosa nuova è entrata nel mondo. Confidando in Gesù, posso osare di aprire il mio cuore alle persone nell'amore. Non confidando nelle persone, ma confidando in Gesù, possiamo buttare a mare ogni paura, ogni diffidenza, ogni scortesia. Signore, ti ringraziamo perché con Te possiamo vivere meglio e in modo diverso. Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori, ai microfoni per voi Carmelo e come di consueto anche oggi 24 giugno staremo insieme solo qualche minuto. Andiamo a trovare i versetti indicati oggi. Il primo è nel Salmo 39, il versetto è il 7, che dice: ma ora, o Signore, che aspetto? La mia speranza è in Te. Il secondo versetto indicato è nel Salmo 130, il versetto 6. L'anima mia attende il Signore, più che le guardie il mattino. Sì, più che le guardie il mattino.

Aspettare presuppone qualcosa che si desidera o che ci è promesso. Questo richiede pazienza. E se ci sta davanti un avvenimento preoccupante, la nostra attesa diventa apprensione. Che cosa aspetto? Si chiede l'autore del Salmo 39. In fondo, sì, che cosa aspettiamo voi ed io nel corso della nostra vita? Che cosa aspetta la gioventù, l'uomo d'età matura, l'anziano? Che aspetta il malato, il prigioniero, l'esiliato? Che cosa aspetta il credente? Bisogna avere il coraggio di formularlo. D'altronde, quello che aspetto non dipende sempre dagli altri. Non sono forse molto spesso responsabile io stesso di quello che mi capita? Se aspetto la guarigione e trascuro le cure prescritte dal medico, se aspetto l'amore degli altri e nutro sentimenti di rancore, se aspetto un miglioramento dei miei redditi e mi compiaccio nella pigrizia, non c'è da stupirsi che non ottenga quello che mi aspettavo. Inoltre, non bisogna lasciar passare i momenti in cui la risposta è a portata di mano. Qualcuno dirà: non ho ancora la fede, aspetto che mi sia data. Ma questo non dipende che da voi, cari amici, poiché l'opera della salvezza è stata compiuta da più di 2000 anni ed il suo valore è ancora lo stesso per voi oggi. Dio l'ha accettata da parte di Gesù Cristo. Manca soltanto la vostra accettazione personale. Nessuno la può dare al vostro posto. Anche per oggi abbiamo letto una piccola meditazione dal calendario Il Buon Seme, e Carmelo, come sempre, vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 24 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. La tensione tra Ucraina e Russia resta alta. Nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali, un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, nel villaggio di Privetny. Nel distretto di Veidelervsky, un uomo è morto sul posto a seguito dell'esplosione di un drone.

repubblicana, che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, ma anche la Casa Bianca pare voglia cambiare narrativa in vista delle elezioni midterm, abbandonare l'Iran e concentrarsi sull'economia e temi interni che stanno a cuore agli americani. L'Iran proclama 3 giorni di festività pubbliche in occasione dei funerali di Ali Khamenei, l'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di USA e Israele. Sul fronte dei negoziati, il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Poi un'avvertenza: tutti devono sapere che la gestione di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Sarà l'Iran a gestire lo stretto. Intanto il ministro degli esteri Tajani ha annunciato la liberazione dei 2 attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia. Negli Stati Uniti, strappo tra il Senato e Donald Trump, approvata la risoluzione, anche se solo simbolica, per lo stop alla guerra in Iran e la limitazione dei poteri del presidente, come abbiamo già detto prima. Veniamo alla cronaca italiana. Gli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molto tempo prima del 27 maggio 2020. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi, iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle 2 sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella a Fedena e ritrovate domenica sera a Formia. I 2 uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Entrambi apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda. Le stesse fonti raccontano che i 2 indagati sono increduli rispetto alle conseguenze delle proprie azioni. Non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Proprio per questo motivo i 2 uomini sono monitorati a vista. È morta nella sua casa di Venezia, all'età di 99 anni, Cristina Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto, molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco lunedì sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. La procura di Milano ha escluso dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento. In chiusura, le previsioni del tempo di oggi: l'anticiclone un po' meno forte, la giornata a tratti instabile dopo una mattinata con delle piogge su Liguria e rilievi piemontesi. Nel pomeriggio sono attesi temporali di calore sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sugli Appennini meridionali e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, oltre che sulle Alpi di confine occidentale e dolomitiche. Caldo fino a 35-36 gradi centigradi al centro nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi voglio raccontarvi un po' di una delle manie di mio marito e mia: i libri. Ne abbiamo, ne accumuliamo, li leggiamo, li rileggiamo e veramente li consideriamo come dei buoni amici, come degli amici su cui si può contare nei momenti di bisogno. Alcuni sono belli di aspetto, pieni di illustrazioni e di fotografie, altri sono ingialliti, un pochino puzzolenti, ma sempre pieni di ricordi. Alcuni libri poi sono speciali, o perché ci hanno fatto del bene in un certo momento della nostra vita, o perché ci hanno insegnato a vivere meglio, o perché ci hanno aiutati a capire qualche argomento. Fra questi libri ce n'è uno che mi ha aiutato in un modo speciale. È stato scritto da una donna straordinaria vissuta nell'Ottocento come missionaria in India, Amy Carmichael. È stata una donna coraggiosissima che ha salvato decine, se non centinaia, di ragazze dalla prostituzione religiosa. A quei tempi, e forse purtroppo ancora adesso, molte ragazze venivano messe nei templi indù e poi venivano usate come prostitute proprio come parte del culto. Questo piccolo libro non parla del suo lavoro, che è stato veramente molto usato da Dio, ma è un libro di fatto tutto di frasi ed è intitolato Se, puntini puntini. Ed è tutto fatto di frasi che cominciano con la piccola parola se e finiscono con non so nulla dell'amore del Calvario. Sono frasi che ti frugano dentro, che ti fanno stare anche un po' male, però sono così piene di amore, di sincerità, che non si può fare altro che apprezzarle e poi cercare di metterle in pratica. Ve ne leggo alcune. Se metto la mia felicità prima del bene del lavoro che mi è stato affidato, se nonostante il ministero che Dio mi ha dato e la misericordia che ho ricevuta mi scoraggio, non so nulla dell'amore del Calvario. Un'altra frase. Se sono tenera con me stessa e scivolo nel vizio dell'autocompassione e dell'autocommiserazione, se per mezzo della grazia di Dio non tengo duro, non so nulla dell'amore del Calvario. Se provo amarezza verso coloro che mi condannano ingiustamente, come almeno mi pare, dimenticando che se mi conoscessero a fondo come mi conosco io mi condannerebbero ancora di più, non so nulla dell'amore del Calvario. Se le interruzioni mi annoiano e le mie preoccupazioni mi rendono impaziente, se getto ombra sulle persone che mi circondano perché io stessa sono adombrata, non so nulla dell'amore del Calvario. Se mi chiedo perché una prova mi è data da Dio e se mi butto a pregare affinché mi sia tolta, se non mi può essere data nessuna delusione, se non posso andare avanti tranquilla quando succedono cose che non capisco, non so nulla dell'amore del Calvario. Se non mi si può chiedere la cosa più difficile, più dura e più umile, se i miei amici hanno paura di chiedermi un servizio e si rivolgono a qualcun altro, allora non so nulla dell'amore del Calvario. Se ho un atteggiamento di timore e non di fede nei riguardi di qualcuno che mi ha delusa, se posso dire lo sapevo quando lo vedo cadere in peccato, non so nulla dell'amore del Calvario. Frasi belle, vero? Ma difficili da mettere in pratica.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai, ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci a instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Verso la fine del primo secolo, Giovanni, che una volta camminava con Gesù letteralmente, perché era un suo discepolo, scrisse 3 lettere alla giovane chiesa cristiana. Nella prima lettera sottolineò come la famiglia di Dio sia tenuta unita dall'amore e noi come figli dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nella seconda lettera invece Giovanni mette in guardia dagli apostati, dagli ingannatori nel mondo, che sono quelli che negano Gesù come Dio, che negano che la sua opera sulla croce abbia il potere di salvarci. Noi non siamo tenuti ad amarli o a preoccuparci di loro, dice Giovanni. Non siamo tenuti neanche a ospitarli in casa nostra. Quando verità e amore si scontrano, la verità deve avere la precedenza, dice Giovanni. Nella seconda lettera, appunto, Giovanni dice che vale la pena difendere la verità. Ma ora, in questa terza lettera, Giovanni aggiunge che vale la pena di lavorare per la verità, non solo difenderla, ma lavorare per la verità. Qualcuno l'ha messa così: la mia vita in Dio, questa è la salvezza. La mia vita con Dio, questa è la comunione, la fratellanza. Ma la mia vita per Dio, questo è il servizio. Questa terza lettera di Giovanni risponde anche alla domanda: come stavano i credenti alla fine del primo secolo? Erano diventati tutti martiri? Tra i milioni di persone che si sono rivolte a Cristo durante i primi 3 secoli, come risultava essere il credente medio, diciamo? Allora, in questa piccola lettera incontriamo Gaio, un uomo che stava dalla parte di Dio. Gaio era un fratello delizioso, diciamo, un anziano della Chiesa, nonché un caro amico di Giovanni l'Apostolo. Infatti Giovanni non solo lo ama come amico, ma lo ama anche nella verità, dice. Perché Gaio è sano nella sua dottrina, accettava la divinità di Cristo, mostrava l'amore di Dio agli altri. Insomma, bisogna pensare bene se si vuole agire bene. Questo è vero in qualsiasi sfera di vita, anche oggi. Nel suo saluto Giovanni augura a Gaio di prosperare non solo finanziariamente, ma anche nella salute. Forse Gaio non era un uomo in buona salute, ma vuole anche che egli prosperi nella sua anima, cioè che cresca spiritualmente. Anche oggi si può conoscere il Signore, ma essere malati spiritualmente. Ciò che la salute fisica è per il corpo, la santità è per la vita spirituale del credente. Al tempo di Giovanni, molti ministri andavano in giro insegnando la parola di Dio e facendo il lavoro missionario. Gaio aprì loro la sua casa, nonostante che la sua salute fosse precaria, mostrò quindi ospitalità. Con vero discernimento spirituale, Gaio si assicurava che la relazione di un ministro con Gesù fosse reale. Si deve pensare a Cristo Gesù in modo corretto per essere giusti in tutto il resto. Questi fratelli potevano testimoniare: Gaio cammina nella verità, insegna le stesse cose che insegnano gli apostoli e agisce di conseguenza. Il pastore Giovanni, diciamo, era entusiasta, era incoraggiato dal racconto che i suoi figli spirituali camminavano con il Signore. Era una grande gioia per lui, ormai vecchio, sentire che questi neoconvertiti, fra cui Gaio e altri sparsi per l'Asia, camminavano ancora nella verità e amavano i fratelli. Certo, la Chiesa ha ancora bisogno di guardarsi dai falsi maestri, come Giovanni sottolineò nella sua seconda lettera, ma dovremmo anche ricevere i veri fratelli. Possiamo essere stati delusi o ingannati da falsi fratelli in passato, ma non permettiamo che questo ci impedisca di sostenere coloro che crediamo provengano invece dal Signore. La Chiesa primitiva dipendeva dallo Spirito di Dio per riconoscere quando una persona insegnava la verità oppure no. Noi possiamo conoscere più Bibbia oggi che nella Chiesa primitiva. Ma loro sono sopravvissuti grazie al discernimento spirituale. Quando Gaio li aiutava, diventava loro compagno nel diffondere la parola di Dio e Giovanni scrisse questa terza lettera per ringraziarlo, per lodarlo per la sua testimonianza. Ma nella chiesa primitiva gli uomini erano tutti eminenti uomini di Dio, come Gaio? Magari. Giovanni infatti scrive anche di un altro uomo, Diotrefe, che aveva bisogno di qualcuno che lo richiamasse. Diotrefe amava i riflettori e amava la sua strada. Il suo motto era governare o rovinare. Giovanni scrisse a questa chiesa per chiedere loro di prendersi cura di un missionario itinerante di nome Demetrio, uno straordinario predicatore del Vangelo. Ma Diotrefe non acconsentì. Diotrefe non poteva badare agli altri perché era troppo impegnato a soddisfare le proprie ambizioni. Era pretenzioso, era gonfio, gonfio come un palloncino. Riconosci quest'uomo? Forse è in lizza per dirigere la tua chiesa. Può mettersi in mostra, ma se gli viene dato terreno, distruggerà una chiesa dopo l'altra. Dobbiamo tutti esaminare il nostro cuore, anche i ministri. Chiediti perché sei un leader, perché canti, ti piace avere i riflettori puntati su di te, lo fai per la gloria di Dio? Certamente abbiamo bisogno di persone che guidino, che insegnino la parola. Ne servono molti, ma scruta il tuo cuore prima di fare qualsiasi cosa, perché puoi arrivare a distruggere una chiesa se sei uno come Diotrefe, che amava avere il primo posto. Giovanni li esortò ad essere collaboratori della verità. Come oggi, Giovanni ci dice di sostenere coloro che stanno predicando la parola di Dio. Se c'è un predicatore che sta facendo questo nella nostra chiesa, bisognerebbe sostenerlo, come si faceva di prassi nella chiesa primitiva. Possiamo chiamare Giovanni l'apostolo dell'amore, se vogliamo, ma il Signore Gesù lo ha chiamato figlio del tuono. Quando Giovanni arrivò nella chiesa a cui sta scrivendo, probabilmente c'erano stati problemi, c'erano state discussioni a causa dell'atteggiamento di Diotrefe. Giovanni preferiva affrontare le cose di persona, faccia a faccia, piuttosto che scriverle con penna e inchiostro. Giovanni conclude la sua ultima lettera incoraggiando tutti a continuare a fare il bene, sottolineando che chi pratica la giustizia è un figlio di Dio, ma chi permette o tollera il male non ha un'esperienza personale con il Signore e probabilmente non lo conosce neanche. Poi, mentre firma, Giovanni augura ai destinatari della lettera la pace di Dio e invia i saluti dei loro amici reciproci. La prossima volta affronteremo il penultimo libro del Nuovo Testamento, ma anche dell'intera Bibbia, cioè la lettera di Giuda. Nel frattempo però, leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Claudio Groppi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetto 12. In Gesù abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Una delle conseguenze del peccato di Adamo fu la perdita della comunione con Dio, cioè della libertà di accostarsi a Lui. Per la prima volta l'uomo ebbe paura e perse la sicurezza di cui godeva prima della disubbidienza, nascondendosi dallo sguardo di Dio. Lo spirito dell'uomo perse la capacità di comunicare con Dio e di comprendere le cose spirituali. In altre parole, la relazione con Dio fu guastata a causa del peccato. Ma Dio aveva già preparato l'antidoto a questo veleno iniettato nel mondo. Dio stesso avrebbe liberato l'uomo da quella maledizione. Gli uomini non hanno dato credito alla parola di Dio quando ha detto: «Nel giorno che ne mangerai per certo morirai» e sono perciò morti spiritualmente. L'antidoto consisteva nel restituire a Dio quella fede che era mancata nel giardino. Mediante la fede in Gesù Cristo, ogni uomo può recuperare il rapporto con Dio, essere riconciliato con Lui e accostarsi a Lui con piena fiducia, ripristinando la situazione di comunione anteriore alla

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Eccoci ancora insieme e leggiamo questa mattina da Proverbi capitolo 3 versetti 5 e 6. Confida nell'Eterno con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. E ancora Romani capitolo 4 versetto 4 e 5. Ora chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Accolto da Dio. Scriveva Martin Lutero queste parole: finché un uomo pensa di potersi salvare da solo, finché anche se in piccola misura confida in se stesso, non può trovare la strada che conduce a Dio. Chi non rinuncia alle proprie capacità, chi non si umilia nel profondo del suo cuore davanti a Dio, ma sceglie i propri mezzi, inganna se stesso. Al contrario, chi sa che la completa salvezza dell'uomo è nelle mani di Dio, rinuncerà ai propri sforzi per ricevere tutto da Lui. Forse pensate di non essere accolti in cielo da Dio come credeva Lutero quando era giovane. Forse in fondo al vostro cuore c'è il dubbio. Nell'ultimo giorno Dio, il giudice di tutti gli uomini, mi rifiuterà? Allora non tardate. Venite a Lui subito, così come siete. Abbandonatevi alla Sua misericordia e alla Sua grazia. Riconoscetevi peccatori. Dio non respinge chi va a Lui per mezzo della fede nel Signore Gesù. Inoltre lo dichiara giusto, gli dà una nuova vita e lo adotta come figlio. Il solo modo per trovare Dio è credere nel Signore Gesù. Non c'è nulla che dobbiamo fare noi. Basta che mettiamo la nostra fiducia in Dio. Non appoggiamoci sulle nostre opere, né sulla nostra moralità per essere in pace con Dio. Le buone opere che compiremo, cioè le opere che piacciono a Dio, saranno il frutto dell'azione del suo Spirito, la dimostrazione della nostra fede, la nostra risposta all'amore di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto un caro saluto affettuoso da tutto lo staff del nostro calendario. È il 24 giugno e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 5 leggeremo il verso 11 che dice così: Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Il discorso della montagna da cui è tratto questo verso è particolarmente intrigante, consentitemi il termine, perché di fatto enuncia un concetto di felicità al rovescio. Quelli che godranno la felicità non saranno i forti, ma i deboli, i miti, gli umili e i perseguitati. Il rivoluzionario Gesù esprime così un concetto di beatitudine assolutamente controcorrente. Lui è venuto per questo, per portare novità di vita alla fede stagnante della legge mosaica. È venuto a portare aria nuova e per questo è normale che incontrasse e tuttora incontri opposizioni. È difficile da credersi, ma la spada che Gesù porta con sé separa le vecchie abitudini legate all'esteriorità e alla ritualità dall'effettivo bisogno del nostro cuore. Gesù è venuto a portare una fede viva in un Dio vivo che non ci tiene a distanza, ma ci avvolge con il suo amore e ci coinvolge nel suo progetto di riconciliazione con Dio e di ampliamento del suo regno, come soldati di un esercito che non sparge sangue, ma che si vanta del sangue di Gesù Cristo applicato sulla propria vita. Certo, ci saranno difficoltà e molti ci disprezzeranno. Saremo emarginati, mortificati, offesi, ma in tutto ciò Gesù ci dice che saremo beati. Questo non vuol dire che avremo una vita perfetta, anzi, noi saremo beati proprio quando gli altri diranno che siamo messi male. Questo è il concetto della felicità al contrario, una felicità che non dipende da quello che abbiamo, ma da quello che siamo davanti a Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo La nostra ricompensa. La promessa di Dio a coloro che sono perseguitati per causa sua è che la loro ricompensa in cielo sarà grande. Gesù disse: «E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o campi a causa del mio nome riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna». Concentrarti su quella promessa invece che sulle circostanze attuali è il modo in cui puoi sperimentare la felicità in mezzo alla sofferenza. Questa era la fiducia di Paolo, anche quando dovette affrontare la morte certa. In 2 Timoteo 4:8 si legge: «Finalmente mi è riservata la corona della giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che amano la sua venuta». Un'altra fonte di gioia nelle tribolazioni è sapere che condividiamo il destino dei profeti. Quegli uomini pii soffrirono indicibili difficoltà per proclamare il messaggio di Dio. Questo è un gruppo nobile con cui identificarsi. Un'ultima parola di incoraggiamento da Matteo 5:11. La persecuzione non sarà per sempre. Gesù disse: «Beati voi quando». La parola greca tradotta con «quando» significa «in ogni momento». Non sarai sempre perseguitato, ma ogni volta che lo sarai, sarai benedetto. Inoltre, Dio ne governerà l'intensità affinché tu possa sopportarla. Lui conosce la tua debolezza umana, ti fornirà la grazia e la pace necessarie affinché tu possa superarla. Se sei disposto a fare sacrifici ora, riceverai ricompense senza precedenti in futuro. Dio ti benedica.
3: È dura la verità di questo verso, perché i concetti di felicità e di beatitudine umanamente sono collegati a circostanze piacevoli. Essere felici quando si è perseguitati non è una realtà che può valere per tutti. Come dicevamo ieri, molti cristiani prendono solo la parte entusiasmante della Bibbia, quella che promette pace, gioia, benedizione e prosperità, e tendono a trascurare la parte in cui ci chiama a rinunciare a ciò che è contrario alla volontà di Dio, o a sacrificare le nostre idee per sottometterci a quelle di Dio, o ancora quando ci chiama a cambiare strada, abitudini, amicizie e a nascere ad una vita nuova, fondata sulla santità, sulla giustizia, sull'amore, sul perdono, sull'integrità, sulla verità. Può sembrare impossibile vivere secondo questi principi perché umanamente non ce la facciamo. E ci chiediamo come possa Dio sollecitarci a tutto questo se conosce la nostra debolezza. Eppure, nella prima epistola di Giovanni al capitolo 5 leggiamo che i suoi comandamenti non sono gravosi. Ma com'è possibile dire questo? In questo verso Dio vuole farci capire che l'ubbidienza non dipende dalla nostra volontà, dalla nostra bravura, dalla nostra capacità, ma dal rapporto che abbiamo con Lui. Se la nostra relazione con Lui è intima e quotidiana, la Sua presenza in noi ci fornirà la forza spirituale per poter fare la Sua volontà. Spero che ognuno di noi possa sperimentare personalmente che i comandamenti di Dio non sono fatti per imprigionarci, ma per proteggerci e per condurci ad una vita piena e soddisfatta. Che Dio illumini i nostri cuori. Buona giornata a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Tra guerre e rumori di guerre, in Italia è scoppiato anche lo scandalo Minetti. La Minetti in questione è la stessa delle cronache d'epoca, igienista dentale per le procure, organizzatrice di cene eleganti. Il caso odierno si collega indirettamente alle vicende giudiziarie del tempo che fu. Tutto parte dalla grazia concessa dal Presidente della Repubblica per ragioni umanitarie. Pare che i motivi familiari da cui prende le mosse la grazia non abbiano convinto tutti, tanto da far rimbalzare qualche dubbio, oppure sul colle più alto, adozioni internazionali in bilico, problemi di salute da verificare, incroci opachi con personaggi dubbi, e la grazia intesa pare a molti commentatori come una corsia preferenziale. Michele Serra coglie lo spunto per un discorso che parte da Minetti, ma ragiona su un'intera categoria. Ci sono persone congenitamente convinte che le regole valgono solo per gli altri, riflette su Repubblica, e vivono intere vite passo dopo passo consacrate alla scorciatoia, all'espediente, alla mossa più che abile per scavalcare la coda. La penna della Minetti, meno di 4 anni, poteva essere smaltita con un minimo di stoicismo, anche perché, nota Concita De Gregorio, pare consentisse ampia libertà di movimento attorno al globo. La si poteva aggiustare con il domiciliare o con un poco di pazienza, poteva uscirne quasi bene, quasi indenne, farsi dimenticare. Invece ecco la richiesta di grazia e di nuovo i riflettori, con una ricaduta mediatica 10-100 volte superiore alle rarefatte memorie di Minetti prima memoria. Secondo Serra, conti fatti non ne valeva la pena, ma ci sono ambienti per i quali è insopportabile sottostare alla normale, banale mediocrità della vita degli altri.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ascoltando il brano odierno al disco Highlight, mi riecheggia nella mente la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, dove Paolo riflette sull'amore di Dio. È scritto: l'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Stiamo per ascoltare Amare senza avere. Nico Battaglia considera che attraverso la grazia di Gesù sulla croce abbiamo accesso a una vita nuova, meravigliosa, dove possiamo sperimentare nel quotidiano l'amore di cui ci parla la scrittura. Buon ascolto e buona riflessione. Amare senza avere. Nico Battaglia.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Un mondo di mondi, di Nico Battaglia.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 24 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. La tensione tra Ucraina e Russia resta alta. Nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali, un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, nel villaggio di Privetny. Nel distretto di Veidelervsky un uomo è morto sul posto a seguito dell'esplosione di un drone. Un'ambulanza ha trasportato una donna ferita alla schiena da una scheggia all'ospedale regionale centrale di Valui. E la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, ma anche la Casa Bianca pare voglia cambiare narrativa. I voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il

Prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022 proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella a Fedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Entrambi apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda. Le stesse fonti raccontano che i due indagati sono increduli rispetto alle conseguenze delle proprie azioni. Non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Proprio per questo motivo i due uomini sono monitorati a vista. È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristina Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto, molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco lunedì sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. La procura di Milano ha escluso dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento. In chiusura le previsioni del tempo di oggi: l'anticiclone un po' meno forte, la giornata a tratti instabile dopo una mattinata con delle piogge su Liguria e rilievi piemontesi, nel pomeriggio sono attesi temporali di calore sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sugli Appennini meridionali e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, oltre che sulle Alpi di confine occidentale e dolomitiche, caldo fino a 35-36 gradi centigradi al centro nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, bentrovati. Oggi avremo come ospite dalla Sardegna Andrea Tanda, è un teologo, psicologo e proprio i suoi studi vertono proprio su queste cose. Oggi parleremo anche, soprattutto, toccheremo proprio le relazioni dell'occultismo. E anche queste sono delle tematiche un po' particolari, ma parleremo anche di questo. Ok, adesso vediamo se è in linea con noi il dottore Andrea.
1: Eccomi, sono in linea.
0: Si sente benissimo.
1: Buongiorno. Che Dio ti benedica.
0: Grazie anche
1: e
0: a te.
1: Che benedica tutti i fratelli e sorelle che ci ascoltano attraverso la radio.
0: Bene, sono contenta. Ti sento molto bene.
1: Sì, bene, perché quando si inizia la propria giornata con la benedizione del Signore, penso che poi di conseguenza c'è un'abbondanza di doni e di grazie,
0: certo,
1: che arrivano dall'alto,
0: certo,
1: che piovono dall'alto,
0: è bellissimo. Amen. Questo. Ok, e oggi parleremo della relazione, diciamo, trattiamo un attimino

0: questo argomento dell'occultismo. Allora, Andrea, c'è qualcosa che non abbiamo detto e non abbiamo concluso perché non c'è stato il tempo per quello che riguarda le ferite dell'anima? Ecco,
1: allora,
0: ti lascio la parola.
1: Io soltanto desideravo, ecco, dir questo, che mi accorgo che nel mondo cristiano evangelico, specialmente tra coloro che sono nati di nuovo, c'è sempre un po' di confusione per quanto riguarda la guarigione dell'albero genealogico, no?
0: Sì, è vero.
1: E quindi diciamo così, oppure la guarigione generazionale. Quello che io desideravo solamente sottolineare è questo, cioè non è che noi ereditiamo i peccati dei nostri antenati, dei nostri genitori, perché sappiamo che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati,
0: certo,
1: giusto?
0: Certo.
1: Quindi lui ha pagato per tutti noi, quindi noi siamo salvi in virtù della sua grazia, e su questo noi siamo d'accordo. Quello che desideravo dire è soltanto questo, che io penso che comunque la guarigione, io dico questo in un termine così particolare, dell'albero genealogico o intergenerazionale,
0: sì,
1: appunto, come avevo detto prima, è un'opportunità offerta ai cristiani per riconoscere e guarire tutte quelle influenze familiari negative,
0: sì,
1: che ci vengono trasmesse e che hanno ripercussioni anche nel futuro. E penso che questo, come ho detto anche la volta scorsa, che la guarigione intergenerazionale ci induce a pensare alla possibilità che le azioni e gli avvenimenti negativi dei nostri antenati possano in un qualche modo introdursi nella trasmissione genetica a causa delle sofferenze che noi abbiamo e che ci vengono trasmesse nelle generazioni future. Ecco, io penso che il nostro servizio, con l'aiuto dello Spirito Santo e con gli strumenti che ci vengono dalla grazia di Dio, è quello di interrompere questa, diciamo così, connessione esistente con queste origini dolorose. D'altronde noi sappiamo che ogni volta che ci introduciamo nel regno spirituale ci muoviamo sempre in un campo di battaglia,
0: Certo.
1: E quindi fare anche un cattivo uso delle informazioni che si ricevono attraverso anche i doni carismatici, i doni che ci vengono dall'alto, senza un allenamento e discernimento, ci potrebbero infatti portare a commettere degli abusi. Ecco, con questo io dico una cosa, che fondamentalmente è questo, che l'essere nati di nuovo, a mio avviso, crea una certa illusione di pensare che appunto si è proprio liberi dal proprio peccato,
0: sì,
1: peccaminoso, no? O che ci si penta di una vita cristiana incoerente fatta di sconfitte spirituali, così diciamo così, a livello automatico, senza fare niente. Io penso che noi come cristiani dobbiamo aiutare i nostri fratelli, quelli che il Signore ci mette vicini, che ci mette accanto, appunto ad essere guidati. Difatti io penso una cosa, che se la Chiesa, se il Signore ha dato quei famosi 5 ministeri che noi tutti conosciamo, è perché sono convinto che tanti cristiani hanno bisogno che ci sia qualcuno che fondamentalmente li aiuti ad aprire loro la porta alla vita nel Signore. Ecco.
0: Certo.
1: Ecco, quindi in questo io insisto nel dire che non è tanto questa ereditarietà dei peccati, perché siamo già stati salvati, però è anche vero che a volte ci sono anche tra i cristiani nati di nuovo dei cristiani che forse, userei un termine improprio, che magari non voglio che offenda qualcuno, che possono essere anche nati male in questa vita o in questa rinascita spirituale e che realmente hanno bisogno di un accompagnamento. Hanno bisogno di un accompagnamento spirituale e da parte del pastore e da parte della comunità, perché il tema che toccheremo adesso, che è il tema dell'occultismo, è un tema che riguarda tutti, e anche noi in un certo qual senso, diciamo così, ciascuno di noi ha toccato con mano questa triste realtà che insomma ha condizionato in passato e condiziona anche nel tempo presente la nostra vita.
0: Certo,
1: ecco,
0: certo,
1: tutto qua, questo
0: certo,
1: che volevo acclamare, perché a volte anche parlando di guarigione intergenerazionale c'è un po' di confusione, c'è un po' di paura che si sminuisca quasi la salvezza o la grazia attuata dal nostro Signore, e invece non è così.
0: Sì, ma in effetti tu hai perfettamente ragione. A volte questo viene proprio sminuito, perché una persona nata di nuovo, o perlomeno nel momento in cui ha dichiarato, no, di accettare Gesù nel suo cuore, pensa che tutto quanto possa cambiare, o perlomeno da quel momento in poi la sua vita possa essere trasformata. Ma io penso che ci siano, come tu stavi dicendo, diversi tipi di nuova nascita. Certo. Perché è una persona sicuramente che si è arresa totalmente al Signore, che si è pentita di tutto quello che è successo e che ha fatto, ovviamente con dispiacere oppure no, nell'arco della sua vita, e quindi si è pentita e si è resa al Signore chiedendo perdono di tutte queste cose.
1: Certo.
0: Io penso che magari questa persona possa avere una relazione differente di tante altre persone che così sono andate, hanno incontrato un fratello, sono andati in chiesa, hanno incominciato a guardare, a vedere, vanno sì, vanno no, parlano sì e no, e magari credono, pensano, forse dichiarano di essere nati di nuovo e magari non lo sono, ma dentro di loro hanno ancora questo bagaglio di cose vecchie, penso,
1: certo.
0: Perché
1: certo.
0: Se no non c'è una spiegazione perché tante persone, ovviamente, nati di nuovo, hanno realmente una nuova vita, hanno realmente una vita differente da quella che avevano prima, e tante persone invece vanno a peggiorare. Andrea, come mai?
1: È vero. Allora, io penso una cosa, guarda, insisto molto in questo, sulla necessità di un'assistenza da parte soprattutto dei pastori, degli anziani, no? Cioè di coloro, un'assistenza che possa essere continua nel sorreggere questi fratelli, perché a volte il meccanismo è questo: entrano in una chiesa, dicono che si sono convertiti, che hanno incontrato il Signore, che magari vogliono cambiare vita, però a volte i frutti non corrispondono, no?
0: Infatti,
1: non corrispondono a quello che questi fratelli dicono. In tutto questo io penso che ci vuole tanta sincerità da parte anche della persona che entra in una chiesa,
0: certo,
1: o che si converte, perché deve completamente avere una fede grande, cioè una fede che la porta ad aprirsi con i servi di Dio, che io dico che sono i pastori, che sono gli evangelisti, gli anziani, comunque con coloro che hanno una responsabilità.
0: Mm-hmm.
1: Noi dobbiamo cercare di far sì che questi fratelli, nel momento della loro conversione, la conversione, guarda, io sono convinta, Elia, che non è un atto magico,
0: certo,
1: o un atto scaramantico che si possa dire io mi sono convertito, perché la conversione è di tutti i giorni.
0: Certo.
1: Ok, abbiamo sperimentato la salvezza, ma il fatto di essere anche peccatori, e lo siamo sempre sino alla morte, e faremo sempre, diciamo così, lotteremo sempre con la nostra natura peccaminosa,
0: certo,
1: anche se abbiamo sperimentato la salvezza. Quindi questa prendersi cura degli altri e condividere i pesi di questi fratelli deve portarli ogni giorno a crescere come dei bambini, come,
0: certo,
1: dei bambini che devono bramare, come dice San Paolo, il puro latte spirituale.
0: Sì, sì, sì,
1: e allora
0: sì,
1: se non c'è questo accompagnamento, se non c'è, diciamo così, questo processo di verifica anche da parte di una chiesa, perché noi assistiamo e io vedo come tanti fratelli continuano a stare male anche nelle nostre chiese, continuano,
0: certo,
1: a peggiorare di giorno in giorno, e io parlo anche non solo a riguardo dell'occultismo, ma anche per quanto riguarda alcolismo e altre dipendenze,
0: sì,
1: delle quali sono schiavi queste persone. Allora che cosa c'è che non fa camminare queste persone? Il fatto di avere una Bibbia in mano e di sapere citare qualche versetto certamente non è la prova,
0: certo,
1: che realmente c'è stata un'esperienza viva di Dio.
0: Certo.
1: Io sono un po' drastico in questo, però siccome noi amiamo i nostri fratelli e vediamo tante persone sofferenti che si avvicinano alle nostre comunità e che a volte non ricevono beneficio anche per colpa loro, anche,
0: certo,
1: per colpa loro, perché il non mettersi, ripeto, in discussione e il non essere sinceri e il non aprirsi porta anche l'altra persona, anche così può essere il pastore, a non avere una visione chiara di quella che è la realtà di quel fratello o di,
0: sì,
1: quella,
0: sì,
1: sorella,
0: sì, sì.
1: Quindi ci vuole molto discernimento,
0: certo,
1: ci vuole molto discernimento da parte di chi governa una comunità e anche da parte di noi fratelli, che dobbiamo stare attenti affinché il fratello che il Signore ci ha messo accanto non perisca, ma sì, che possa vivere.
0: Sì, sì, io penso che sia la responsabilità di ognuno di noi, nel momento in cui portiamo una persona, l'aiutiamo perlomeno, li facciamo conoscere, cerchiamo di portarla a un culto oppure di incontrarla, certo, per parlare del Signore, che nel momento in cui incomincia o perlomeno lei comunica di aver accettato Gesù, per noi è scontato, la dimentichiamo, viene in chiesa e basta. Ma invece lì ci deve essere realmente, se non viene fatta dal pastore o se non c'è comunque un gruppo di cura d'anima in questa chiesa, la persona anche ovviamente che l'ha portata per la prima volta deve essere un suo impegno, una sua responsabilità stare vicino a questa persona per chiarire, per dargli degli insegnamenti, per aiutarla anche in tutte quelle cose che a volte pensi che una persona possa automaticamente aver confessato, invece ci sono delle cose vecchie che magari non ha confessato al Signore. E poi troviamo queste persone che si perdono perché dicono: la mia vita è peggiorata da quando mi sono convertito. Ed è incredibile sentire queste cose.
1: È vero, è vero. Guarda, Elia, la tematica è talmente profonda, bella, intensa, che certamente non basterebbero delle giornate intere,
0: certo,
1: per, diciamo così, per,
0: certo,
1: parlare,
0: certo,
1: di tutto questo.
0: Lo so,
1: e,
0: certo,
1: è vero in questo, perché essendo, io parto anche sempre da un principio molto chiaro, che essendo ciascuno di noi una creazione di Dio, abbiamo un bisogno fondamentale a volte di essere anche dipendenti, però noi dobbiamo essere,
0: certo,
1: dipendenti da Dio, avere quella giusta,
0: certo,
1: dipendenza che ci permette di essere liberi davvero.
0: Certo.
1: E quindi anche per quanto riguarda il mondo dell'occultismo, vi è un vuoto nel cuore di ogni essere umano, diciamo possiamo anche ripercorrere a ritroso l'esperienza della creazione umana, che fondamentalmente l'uomo peccatore, l'uomo peccatore, l'uomo che si allontana dalla grazia di Dio perde appunto Dio come punto di riferimento.
0: Certo.
1: E allora per colmare questo vuoto deve cercarlo in altre cose che lo compensano.
0: Sì.
1: Una di queste grandi e tremende realtà è appunto, come dicevo sempre e come ho detto prima, è l'occultismo, no?
0: Sì.
1: Sappiamo che l'occultismo da sempre ha affascinato molte persone,
0: certo,
1: perché l'occultismo ti dà quella apparente sensazione, no, di rispondere a quelle che sono le esigenze e le richieste dell'essere,
0: certo,
1: umano vuoto.
0: Certo.
1: Noi sappiamo che le pratiche occulte sono quelle di predizione del futuro, la magia,
0: sì,
1: lo spiritismo,
0: sì, sì,
1: e queste,
0: sì,
1: sono esperienze molto frequenti nella realtà odierna,
0: sì,
1: e soprattutto, ahimè, lo devo dire, io pensavo che questa era una realtà che avvolgeva il mondo cattolico, però anche nel mondo cristiano notiamo delle ripercussioni
0: di questa,
1: e delle,
0: certo,
1: ricadute,
0: certo,
1: ricadute di persone che avevano già abbandonato, diciamo così, quelle pratiche e sempre per quella carenza di vuoto che hanno,
0: certo,
1: sono ricadute, ripiombate,
0: sì, sì,
1: nell'abisso.
0: Sì, sì. Perché manca proprio questo sostegno, io penso, manca, e molte chiese hanno anche troppo, sicuramente danno anche,
1: certo,
0: tanto,
1: certo,
0: perché,
1: certo,
0: hanno,
1: certo,
0: le persone, hanno gli aiuti e quindi,
1: certo,
0: per poter fare questo, ma sicuramente in tante chiese manca questo aiuto, non c'è un gruppo di aiuto al pastore o di sostegno per aiutare queste nuove persone a comprendere che devono lasciare questo, quest'altro, che devono incominciare realmente un percorso nuovo di vita e così via. Ma Andrea, ti voglio chiedere, allora, entrando nel regno spirituale,
1: sì,
0: dell'occultismo, esistono,
1: sì,
0: quindi diversi spiriti. Ci sono degli spiriti buoni, degli spiriti inquieti o cattivi. Questa definizione inquieti e o cattivi, c'è una differenza? Perché se uno è inquieto è diverso da quello cattivo?
1: Sì, diciamo che è una definizione un po' originale, che naturalmente lascia, lascia un po' così le persone che non sono addentro ai lavori, ho detto,
0: certo,
1: ai lavori, le,
0: certo,
1: lascia un po' perplesse, ed è giusto spiegare, ecco, che cosa significa il termine inquieto.
0: Anche per avvertire di quali pericoli una persona facendo determinate cose o leggendo determinate altre o parlando con possa andare incontro, quindi le persone devono, io penso che quando conosciamo possiamo sconfiggere, no?
1: Certo. Ecco, io accenno soltanto a un piccolo racconto che è molto importante,
0: sì,
1: di una persona che quando aveva 8 anni sua sorella e le sue amiche giocavano con la tavola della scrittura spiritica, no? Chiamata anche il famoso gioco del piattino, del bicchierino.
0: Sì, sì, sì.
1: E che vedevano appunto la tavola muoversi e come si formavano le parole.
0: Mm-hmm.
1: Quindi a loro sembravano cose interessanti.
0: Un gioco.
1: E diciamo che dopo quell'esperienza, per tante persone è facile rimanere invischiati in quel tipo di cosa,
0: mm-hmm,
1: e a volte le stesse persone non sono consapevoli dei pericoli che si celano dietro questa realtà.
0: Certo.
1: Come tutti sappiamo, ecco, nel regno spirituale, come tu hai accennato prima, ci sono spiriti buoni e cattivi. Tuttavia si parla anche di spiriti inquieti,
0: mm-hmm,
1: e ci si riferisce ai defunti che non sono in perfetta unione con il Signore.
0: Mm-hmm.
1: Ecco, qui magari qualcuno,
0: sì, sì,
1: potrebbe pensare alla dottrina del purgatorio, a tutte quelle,
0: sì,
1: cose lì. No, io parlo di questi spiriti inquieti che in un certo senso si trovano in un'area grigia ed insicura della sfera spirituale. Mi spiego, che uno degli aspetti più controversi della guarigione intergenerazionale, ecco, riguarda appunto questi spiriti inquieti. Avere,
0: mm-hmm,
1: qualche contatto con essi ci porta realmente fuori strada. Infatti, se noi leggiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 18, dal,
0: mm-hmm,
1: versetto 10 al versetto 12, la parola di Dio dice: non si trovi in mezzo a voi chi immola facendoli passare per il fuoco, il suo figlio o la sua figlia, né chi eserciti la divinizzazione o il sortileggio o l'augurio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chi fa queste cose è in abominio al Signore.
0: Certo.
1: Quindi questo di interrogare i morti è fondamentalmente un riferimento a questi spiriti inquieti.
0: Certo.
1: Che possono, con la loro influenza negativa, anche, diciamo così, disturbare la nostra vita psichica e spirituale. D'altronde è sempre la parola che ci dice che non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro,
0: certo,
1: i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali delle malvagità che sono nei luoghi celesti, e che noi lottiamo,
0: mm-hmm,
1: che noi lottiamo è proprio contro questa entità. D'altronde, chi non è afferrato realmente al Signore, chi non ha una vita spirituale molto intensa,
0: sì,
1: non fatta soltanto di piccole cose ma di grandi impegni quotidiani,
0: certo,
1: ecco, può rischiare di essere ingannato dal nemico. D'altronde noi sappiamo che le arti ammaliatrici di Satana sono conosciute da tutti, no? Che,
0: certo,
1: è quello di farci a volte capire che siamo arrivati a certi livelli anche della vita spirituale, e invece ci sono delle cose latenti che realmente vengono fuori un po' dal nostro inconscio, ma anche un po' da quelle che sono anche i nostri disordini morali. A volte, ahimè, dietro una vita apparentemente spirituale vediamo che molte persone si rifugiano dietro questa realtà anche per coprire delle grandi carenze. Ecco.
0: Certo. E
1: non
0: quindi,
1: so se non, ho dato una spiegazione.
0: No, hai dato sicuramente una spiegazione. Quello che molto probabilmente abbiamo capito, perlomeno io,
1: sì,
0: ho compreso quello che tu intendi con gli spiriti inquieti, no?
1: Certo.
0: Ovviamente questi giochi che si possono fare e così via. Però abbiamo detto anche che esistono i buoni e i cattivi.
1: Certo.
0: Quindi nel momento in cui parliamo un attimino dello spirito cattivo, una persona in quale modo, con quale richiesta, in quale modo può avere su di sé questo spirito cattivo?
1: Ma diciamo che fondamentalmente questo spirito cattivo viene anche dal fatto che si è parlato di maledizioni generazionali,
0: sì,
1: e questo è un termine che ad alcuni non piace, però il fatto stesso che comunque in certe famiglie si è praticata la magia o riti magici, queste cose che in un certo qual senso in molte famiglie sono diventate pane quotidiano, queste cose si possono trasmettere di generazione in generazione. Ora, io penso che, come ho detto prima, non è che noi ereditiamo il peccato dei nostri genitori, perché io penso che la persona che si converte, la persona che accetta il Signore, rompe questo legame con questo mondo, no? Con questo mondo di falsità, con questo mondo di tenebre. Però la persona che a un certo momento non cambia e non accetta di convertirsi, e che quindi fondamentalmente segue il cammino, anche il cammino dei suoi genitori o dei suoi antenati, realmente rischia di portarsi dietro questo bagaglio che poi alla fine diventerà anche un bagaglio insostenibile, che lo porterà alla disperazione.
0: Certo. Ok, Andrea, vogliamo far ascoltare un brano ai nostri ascoltatori, poi continueremo a parlare di questo e quindi del regno spirituale, dell'occulto. Allora, ascoltiamo un brano musicale, a dopo.

0: Ricordo agli ascoltatori che stiamo parlando con il teologo, psicologo Andrea Tanda, che avete già avuto il piacere di conoscere, e stiamo parlando proprio del un po', ci stiamo inoltrando nel regno dell'occultismo. Non riusciremo a sviscerare tutto perché è molto complesso. Ed ora vediamo se Andrea è con noi.
1: Sono sempre in linea.
0: Sei sempre in linea.
1: Con un po' di raffreddore perché qui
0: te l'ho conteggiato io telefonicamente.
1: Allora rischio che la mia voce non sia tanto fluente come dovrebbe essere.
0: Ma non importa, io non ho neanche detto agli ascoltatori di scusarmi, che ho la voce ancora così un po' rocca, ecco. Ma va bene così, almeno qualche volta, giusto per essere un po' diversi, capito? Se no diventa monotono.
1: Ecco.
0: Allora, io prima di andare avanti, di chiederti un'altra cosa, volevo chiarire bene questa spiegazione di spirito buono, cattivo, inquieto ai nostri ascoltatori, perché ovviamente non vorremmo che nascesse qualche confusione. Volevo ribadire e dirti, magari di ribadire, proprio che noi prima abbiamo nominato spirito buono, cattivo, inquieti, ma ovviamente certo. Per spirito buono sappiamo che è lo Spirito Santo, ma che a volte però sappiamo che degli spiriti cattivi si possono camuffare da spiriti buoni anche, o no?
1: Ecco, ma infatti noi sappiamo che l'unico spirito veramente buono, santo e perfetto è lo Spirito Santo,
0: certo.
1: No? E che tutte quelle che sono le sue derivanze, le manifestazioni, sono i doni, che sono
0: certo.
1: I carismi, che è l'amore,
0: certo.
1: Quindi questo è l'unico spirito perfetto.
0: Certo.
1: Ecco, diciamo che bisogna essere talmente audaci, però quando si parla di spiriti buoni, io intendevo dire questo, perché forse a volte nella fretta uno non chiarisce, però è giusto che le cose
0: certo. Non
1: le dica. Parliamo di questi spiriti buoni che, come tu giustamente hai detto e mi hai anticipato, si camuffano.
0: Certo.
1: Allora, quali sono, diciamo così, le armi che ci possono aiutare a smascherare questi presunti spiriti buoni?
0: Certo.
1: Innanzitutto io penso che i carismi, i doni che ci vengono dati dallo Spirito Santo, e soprattutto quello del discernimento degli spiriti,
0: mm-hmm.
1: Io penso che sia realmente l'arma migliore per smascherare
0: sì.
1: questi
0: certo.
1: presunti spiriti buoni
0: certo.
1: che si vestono, come dice la parola, da angelo di luce, ma
0: certo.
1: che in realtà non lo sono.
0: Certo. Ascolta Andrea, ti voglio fare una domanda.
1: Prego.
0: Una persona senza volerlo, senza saperlo, non so in quale modo, parlando con qualcuno, forse non so in quale modo, guarda, doverti spiegare, però vorrei capire se una persona senza volerlo si può trovare coinvolta magari in questa situazione di occultismo senza che possa essere un desiderio del suo cuore. Può succedere secondo te?
1: Sì, è verissimo, può succedere. Diciamo che molte persone anche soffrono di oppressione fisica, emotiva e spirituale come retaggio di attività occulte, anche se a volte, diciamo così, loro fondamentalmente non ne sono consapevoli.
0: Mm.
1: Diciamo che tale oppressione può anche derivare da un'implicazione personale con l'occultismo, oppure dal fatto, come ho già detto prima, che alcuni membri della famiglia vi siano stati coinvolti o vi siano tuttora coinvolti.
0: Mm.
1: Quindi è chiaro che queste persone, a un certo momento, non avendo quelli che io chiamo, tra virgolette, gli anticorpi della vita spirituale, non avendo sperimentato realmente la salvezza o non essendo nati di nuovo, possano essere recettivi come delle spugne, perché vivendo in un determinato ambiente dove si respira una certa aria, è chiaro che a un certo momento la persona realmente può essere influenzata
0: mm-hmm.
1: e può essere, tra virgolette, userei dire il termine, posseduta, anche se lui non è cosciente di questa realtà.
0: Mm-hmm.
1: Quindi possiamo dire che le influenze demoniache possono realmente nuocere ad una persona che è sprovveduta di quelle, diciamo così, nozioni spirituali che in quel momento potrebbero
0: salvezza. Sì, ho capito. E va bene. Poi alla fine daremo anche la possibilità, diremo agli ascoltatori anche come fare per proteggersi, no? Ciò che
1: certo.
0: lo Spirito Santo ci rivela,
1: certo.
0: lo Spirito Santo che è fonte di conoscenza, però lo diremo alla fine perché adesso voglio chiederti delle cose che non sono molto belle. L'occultismo può provocare anche delle malattie?
1: Io penso che fondamentalmente l'occultismo può provocare anche delle malattie, sì, questo sì, e ne sono convinto. Ne sono convinto per dei semplici motivi, che a volte anche dietro una malattia si può nascondere anche o la presenza del maligno, oppure una infestazione del maligno. D'altronde, a volte le malattie, noi sappiamo che Dio non ha creato la malattia è conseguenza del peccato, giusto?
0: Certo.
1: Ma che però le malattie a volte anche, diciamo così, possiamo anche dire che a volte il Signore può permettere che noi facciamo anche qualche esperienza di malattia, perché non è detto che il Signore d'altronde ci debba sempre guarire, a volte ci può essere un progetto diverso anche nella mente di Dio. D'altronde tu ricorderai bene, c'è quel passo di Giovanni che dice questa malattia non è per la morte ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. E allora però lì sono altri casi, perché a volte il Signore non ha fretta, non ha fretta per di guarire una persona, perché magari su quella persona il Signore c'ha un progetto diverso. E la malattia poi, è certo che poi è chiaro che il Signore a quella persona dà anche la possibilità e la forza di sopportare un'eventuale malattia. Però diciamo che il mondo delle tenebre, soprattutto l'occultismo, può anche creare dei danni alla psiche delle persone, perché quelle che fondamentalmente la parte più disturbata è la sfera emozionale. Emozionale. E come ho detto prima, molte persone soffrono di oppressione fisica, emotiva e spirituale come retaggio di attività occulte, lo ripeto, però queste cose possono portare anche a dei turbamenti psichici, quindi psicologici, e danneggiare anche, diciamo così, quella che è la stabilità emotiva di una persona, per poi anche degenerare realmente in vere patologie che portano alla degenerazione delle cellule. È un discorso complicato, però può succedere.
0: Tu sei stato chiaro, e come no, sei stato chiarissimo, e sono io che qualche volta ho un po' di perplessità, perché mi faccio tante domande, dico, prima anche no, ti ho chiesto se una persona può senza volerlo essere coinvolta in questo, quindi mi stavo domandando, così dicevo, allora una persona che ha magari delle relazioni di lavoro, relazioni di amicizia con della gente che non sai che cosa possano praticare questo.
1: Certo.
0: Cioè, questa persona ovviamente se non ha la caparra dello Spirito Santo può essere, io uso un termine un po' così, contaminata, può trovarsi in situazioni spiacevoli, avere delle contaminazioni, ovviamente senza saperlo, perché non sa che le persone con le quali lei esce, va a spasso, pratica per lavoro e così via, facciano queste pratiche occulte.
1: Certo, io penso che, e non solo lo penso, ma diciamo così lo sostengo che noi dobbiamo stare molto guardinghi.
0: Ma come fai a sapere con chi parli, Andrea? Non possiamo mica fare il terzo grado ad ogni persona con la quale dobbiamo andare al cinema.
1: Non parlo
0: di noi, che noi sappiamo come e con chi uscire, però parliamo di tutta la gente. Una persona incontra un'altra persona, una nuova amicizia, va a scuola la mamma dei bambini magari con i quali va a scuola suo figlio, e dopo così trapelano tra virgolette che magari la mamma di questo bambino fa delle pratiche occulte e lo viene a sapere da altri, magari questa persona non lo sa, pensa che non ci sia niente di male parlare con lei, neanche andare a casa sua a prendere un caffè. Cosa deve fare? Come si fa a sapere questo?
1: Ma guarda, io penso che in un certo qual senso anche noi persone siamo dotate, scusami l'espressione, sì, sì, permettimi che io lo usi, di un certo sesto senso, no?
0: Sì.
1: Quel sesto senso che ci permette di avere un po' di fiuto davanti a delle realtà negative. Ora, se qualche persona che viene invitata in qualche casa o qualche festa oppure diversi incontri avverte che c'è un pericolo per una negatività che viene, diciamo così, emanata, nel senso che avverte un disagio, ebbene a volte anche un po' ascoltare il proprio cuore, che magari in quel momento, anche se loro non sono consapevoli, è lo Spirito Santo che magari ti mette quella paura dentro, no? Quella paura di stare attenti, e che a volte noi siamo presi presi, noi siamo presi, come ho detto prima, dalla esigenza di trovare qualcuno a volte con il quale stare insieme, di condividere con gli altri anche dei momenti, cioè abbiamo bisogno di riempire certi momenti. Certo. E a volte diciamo così, queste esperienze funzionano perché è chiaro, come tu hai detto giustamente, noi incontriamo persone che sono buone, certo, nella nostra vita, che sono realmente degli autentici angeli, certo, mandati dal Signore, certo, però incontriamo anche persone che non sono angeli, certo, non certo possiamo avere la lente di ingrandimento per tutto, certo, ecco perché questo mio messaggio si rivolge soprattutto ai cristiani, alle persone nate di nuovo, che quando sentono qualche disagio psicologico, spirituale, ecco, che lo prendono come un campanello
0: una
1: di allarme,
0: visaglia,
1: perché
0: certo
1: i segni ci sono,
0: certo,
1: Elia.
0: Sì,
1: a volte
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: siamo anche un po' distratti, certo, non dobbiamo vivere con quell'ansia che magari veniamo, diciamo così, assorbiti da queste cose. Però siccome siamo esseri umani e sappiamo che Satana cerca sempre di trovare quelle piccole porte o finestre aperte della nostra anima, del nostro spirito.
0: Ma io sono d'accordo, i segni ci sono, e anche persone ovviamente che non sono, che non hanno questa fede come possiamo avere noi, no?
1: Sì.
0: Ovviamente, perché io mi ricordo più di 20 anni fa, quando mi sono trovata a dover essere invitata a parlare con delle persone e non volevo andare, sapevo che facevano delle cose strane e avevo proprio non volevo andare, mi hanno detto: tu hai paura di venire a parlare con noi perché sai di poterci credere, mi avevano risposto, no? Quindi ti mettono anche queste cose davanti, no? Ti mettono dei dubbi proprio per trascinarti, e quindi mi ricordo che io avevo questo sentore strano dentro il mio cuore. Quindi sono convinta che il Signore, ovviamente, se una persona ha un'anima verso il Signore, quindi ha il cuore verso il Signore gli dà questo avviso, gli fa sentire di non dover andare, gli fa sentire che c'è qualcosa che non va. Sono sicura che però a volte le persone magari pensano: ma sì, è solamente un attimo di così, sai, superstiziosità, pensano magari a tantissime altre cose, si lasciano condizionare e vanno, ecco, non danno ascolto proprio a quel seme, no, che il Signore ha messo dentro di ognuno di noi per far comprendere la differenza tra il bene e il male.
1: Certo, guarda, qui brevemente la storia che ho preso da un libro di un noto psichiatra cristiano, è la storia di un bambino dal nome John, un bambino di 4 anni che aveva attacchi di tipo epilettico così violenti che 3 adulti facevano fatica a tenerlo. Questo medico lo venne a sapere che suo padre era stato amico di un medium durante gli ultimi 15 anni. Quando quest'uomo comunque chiese perdono al Signore per essere stato implicato nell'occultismo e bruciò tutti i libri che riguardavano quell'argomento, gli attacchi del figlio cessavano. Ora è un bambino normale, no? Questo io l'ho presa da un'esperienza di questo psichiatra cristiano che è dottor McCall, che è Ned McCall, e che lui raccontava come appunto nel suo lavoro di psichiatra però venne a contatto con il mondo spirituale,
0: certo,
1: iniziò, diciamo così, la sua conversione, perché lo Spirito Santo realmente gli fece capire che molte persone che erano anche rinchiuse negli ospedali psichiatrici fondamentalmente erano persone che erano oppresse, erano legate a degli spiriti maligni e che avevano bisogno che qualcuno andasse a liberarle da quel tormento.
0: Certo.
1: E allora lui iniziò questo suo ministero pregando, più che, diciamo così, ordinando, prescrivendo terapie d'urto, diciamo così, lui iniziò a pregare su queste persone e molti di questi pazienti iniziarono a guarire e a ritornare alla vita normale.
0: Che meraviglia.

0: Siete all'ascolto di Per saperne di più.
1: Ci c'è tantissimo, Andrea, da dover dire, ci vorrà un'altra puntata magari su questo argomento, anche perché mi piacerebbe concludere la puntata, quindi dove vorrei parlare anche un po' di liberazione, vorrei parlare di come si possono spezzare i legami, vorrei parlare dei doni dello Spirito Santo, della caparra dello Spirito Santo, quindi vorremmo parlare di queste cose, anche perché vogliamo dire alle persone che sono magari in una situazione di questo tipo, che comunque si sono affidati a dei medium, che comunque si vanno a far leggere le carte, che comunque leggono l'oroscopo tutte le mattine, non escono di casa se prima non hanno letto l'oroscopo, e dipende da quello che l'oroscopo dice, di conseguenza sarà la loro giornata. Vogliamo dire a tutte queste persone come si possono liberare da questo, anche a tutte le persone che telefonano sempre a questi maghi, a tutti questi cartomanti che si vedono in televisione, telefonate, e la gente che telefona poi si trova in situazioni tremende. Vogliamo dire a queste persone di tagliare con questo, di dare un taglio netto a queste cose, di dire:
2: guarda,
1: oggi inizia una vita nuova.
2: La questione è questa: le persone, e soprattutto i cristiani nati di nuovo, devono mettersi in testa questo, che noi stiamo combattendo una battaglia spirituale.
1: Certo.
2: Il cristiano nato di nuovo deve essere sempre ancorato alla parola, però
1: certo,
2: non deve mai sottovalutare la potenza del nemico,
1: certo,
2: che
1: certo
2: è sempre forte e guardingo.
1: Certo.
2: Quindi dico discernimento, ai pastori dico che veglino sulle persone a loro,
1: certo,
2: affidate, al gregge a loro affidato, che è fondamentale che i pastori siano dei buoni padri. Una cosa che dico, questo per concludere, anche perché so che il tempo è breve, questo, ecco, iniziare a distruggere anche gli oggetti dell'occultismo. Per
1: certo
2: questo dico che è importante che quando noi sappiamo di trattare con persone che sono state in contatto con l'occultismo, accertarsi che non abbiano legami esterni, come anche simboli, gli oroscopi, libri, quadri, amuleti, cose che riguardano il Buddha. Ecco, accertarsi di queste cose. Può sembrare fantasticheria, però io parlo a ragion veduta. Quindi a volte, diciamo così, poi bisogna anche cercare di spezzare questi legami, appunto, con una fede forte e con una preghiera fatta allo Spirito Santo, che se tu poi vuoi e mi darai la possibilità, la voglio recitare in diretta. Non, diciamo che non esistono soltanto dei legami esterni, ma anche legami interni. Per esempio, anche quando un ragazzo si incontra con una ragazza implicata nell'occultismo, può contaminarsi con i demoni.
1: Certo.
2: Attraverso la sua relazione con lei.
1: Certo.
2: Questo legame interno non può rompersi finché non si separa da lei, essendo questa relazione l'origine della sua contaminazione.
1: Certo.
2: Ecco, e infatti c'è anche la parola, c'è nel libro dei Galati, che dice che quando uno ha una relazione con una prostituta è con lei una carne sola.
1: Certo.
2: Quindi è come dire che quando una persona, ecco, va con una prostituta o con una persona che comunque ha dei legami con il mondo dell'occultismo, assorbe tutto quel mondo.
1: Mondo.
2: Quindi è importante vigilare. Ecco, io ripeto, sto parlando a dei cristiani con la convinzione che siano dei cristiani vigilanti.
1: Vigilanti.
2: D'altronde, purtroppo, e sono anche cosciente che per chi non ha una fede salda e forte può sempre cascare in questa forma, diciamo così, di inganno.
1: Inganno,
2: che è una forma di idolatria, perché sostituiamo Dio con l'antidio. Diciamo che tutti quelli che poi sono interessi, e mi rivolgo anche a coloro che hanno un ministero di liberazione, che stiano molto attenti, che a volte anche l'eccesso zelo e anche il desiderio di documentarsi, di fare una conoscenza
1: adeguata,
2: di tante altre cose per avere quella cosiddetta cultura, bisogna che stiano molto attenti, perché anche chi ha questo dono e questo ministero che gli viene dato dal Signore deve stare sempre vigile e attento. D'altronde abbiamo anche l'esperienza di Giuda e degli apostoli, che pure avendo vissuto accanto al Maestro sono state vittime delle tentazioni del maligno.
1: Infatti Io vorrei dire, Andrea, noi abbiamo ancora un paio di minuti e poi il tempo di dover salutare. Vogliamo, vuoi dare questo tempo? Quanto è lunga la preghiera? Non voglio.
2: Pochissimo.
1: Perfetto. Allora, pochissimo. Così gli ascoltatori possono, magari non faranno in tempo a scriverla, però perlomeno la possono recitare insieme. La vuoi,
2: certo,
1: dire, Andrea?
2: Certamente, certamente. Signore Gesù, ti chiedo perdono per il peccato che ho commesso invischiandomi con l'occultismo, la pratica della scrittura spiritica, i tarocchi, gli oroscopi, la predizione del futuro, la chiaroveggenza, la chiromanzia, la lettura della mano. Ecco, premetto che tutto deve essere specificato. Rinuncio e mi separo da tutte le pratiche di occultismo e affermo che tu, Gesù, sei il Signore della mia vita. È importante che ci sia proprio una rinuncia, anche verbale, a Satana, e poi si chieda al Signore di riempire tutte queste aree della sfera psicologica e spirituale con il suo Santo Spirito e di guidarci verso amicizie ed incontri positivi che vengano dal Signore e che ci aiutino a ricostruire la nostra vita umana e spirituale. Con il Salmo 91,
1: certo,
2: e vorrei concludere al versetto 3, dal versetto 3 al versetto 4,
1: sì.
2: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: Bellissimo. Grazie, Andrea. Purtroppo il tempo è quello che è, però hai detto veramente tante cose e io sono,
2: ne vorrei dire tante di più, però
1: sì. la prossima volta riprenderemo magari su questo, che non abbiamo potuto allungarci troppo,
2: certo,
1: ma comunque hai detto tante cose che sono certa che saranno e saranno state di aiuto a molte persone che hanno ascoltato. Ti ringrazio per essere stato con noi. Se vuoi salutare anche tu i nostri ascoltatori.
2: Ecco, un saluto a tutti i fratelli e sorelle che mi hanno ascoltato e vi voglio abbracciare nel Signore. Un saluto a tutti anche i pastori che magari in questo momento anche loro si sono messi,
1: certo,
2: in contatto con noi. E l'augurio e l'invito a tanti fratelli che sono nel Signore e che realmente possano, a coloro che sono caduti in questa triste realtà, possano realmente sperimentare la rinascita ad una vita nuova, concreta e coerente.
1: Ok, grazie Andrea, anch'io voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, il mio saluto è un po' veloce, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio tutti, vi voglio bene, buona settimana, ciao a tutti.
0: Avete ascoltato
3: Per saperne di più.
0: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 24 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. La tensione tra Ucraina e Russia resta alta. Nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali, un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, nel villaggio di Privetny. Nel distretto di Veidelervsky un uomo è morto sul posto a seguito dell'esplosione di un drone. Un'ambulanza ha trasportato una donna ferita alla schiena da una scheggia all'ospedale regionale centrale di Valui. E la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, ma anche la Casa Bianca pare voglia cambiare narrativa in vista delle elezioni midterm, abbandonare l'Iran e concentrarsi sull'economia e temi interni che stanno a cuore agli americani. L'Iran proclama 3 giorni di festività pubbliche in occasione dei funerali di Ali Khamenei, l'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di USA e Israele. Sul fronte dei negoziati, il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari

con un poco di pazienza poteva uscirne quasi bene, quasi indenne, farsi dimenticare invece ecco la richiesta di grazia e di nuovo i riflettori con una ricaduta mediatica 10-100 volte superiore alle rarefatte memorie di Minetti prima memoria. Secondo sé racconti fatti non ne valeva la pena, ma ci sono ambienti per i quali è insopportabile sottostare alla normale, banale mediocrità della vita degli altri.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: siamo tutti diversi. E questo ormai è assodato, anche se purtroppo ci sono alcuni nella nostra società che sono duri a capire questa verità fondamentale, o perlomeno a capirla nella maniera giusta, perché quando siamo diversi, la persona che è diversa, secondo alcuni, deve essere messa in minoranza, deve essere cacciata, deve essere maltrattata e via discorrendo. Mentre invece essere diversi, pensare in maniera diversa, comportarsi in maniera diversa da altri, avere delle idee diverse, è qualcosa di costruttivo se si collabora insieme, se ci si aiuta gli uni gli altri. Oggi appuntamento con Dio ci porta alla conclusione del Vangelo di Giovanni. Siamo giunti al capitolo 21, l'ultima parte del capitolo, che va proprio dal versetto 20 al versetto 25. Abbiamo visto la volta precedente Gesù risorto nella sua ultima apparizione, perlomeno l'ultima apparizione fra quelle che ci vengono raccontate nei Vangeli. Gesù che è sulla riva del lago di Tiberiade e che alle prime luci dell'alba accoglie alcuni degli apostoli, fra cui c'erano Pietro e Giovanni, che un po' perché ancora non ci credevano alla resurrezione, un po' perché avevano paura, un po' perché erano molto confusi, finalmente si erano decisi a fare qualcosa e si erano messi sulla loro barca. Erano andati a circa 100 metri all'interno del lago e avevano cominciato a pescare. Dopo una notte intera non avevano pescato nulla e c'è quest'uomo che non riconoscono, che dalla riva grida verso di loro e chiede appunto se avessero pescato qualcosa, e quando dicono di no dice di gettare la rete dall'altro lato, ed ecco che subito, quasi all'istante, la rete si riempie di grossi pesci, 153 addirittura, dice Giovanni, erano stati contati. Ed è Giovanni stesso, l'evangelista, che riconosce dal modo di parlare, forse dal modo di muoversi, un Gesù che in altri momenti in cui era apparso si era dimostrato in qualche modo simile ma diverso nella sua fisicità. E forse è così anche adesso, ma Giovanni lo riconosce e urla: è il Signore! Ed ecco che fra chi si getta in acqua come Pietro, tra chi tira dentro la barca la rete e poi conduce la barca fino a riva, un po' tutti poi si riconoscono in questo momento come discepoli, come apostoli di Gesù. Gesù che un po' li riconferma, come fa con Pietro, un po' parla per spiegare bene come sono le cose, e poi in particolare, ecco, aveva, proprio parlando con Pietro, chiesto la riconferma per tre volte che Gesù sia veramente l'oggetto dell'amore di Pietro, così come Pietro per tre volte lo aveva rinnegato poco tempo prima davanti alle persone che lo interpellavano se lui non fosse mai, anche lui non fosse mai un discepolo, un apostolo di quell'uomo che in quel momento sta per essere inchiodato sulla croce, e Pietro aveva negato tre volte di conoscerlo e tre volte Gesù gli chiede se effettivamente lui lo ami. E Pietro, tra il pianto, tra la sua umiltà davanti a Gesù, l'umiliarsi davanti al Signore per dire: sì Signore, è vero, io ho sbagliato davanti a te, ma ti prego, riprendimi con te. E Gesù spiega a Pietro quello che succederà nel tempo futuro per lui, nella sua vita, e poi dice a Pietro: seguimi. E a questo punto Pietro si volta si accorge che li seguiva, che era lì accanto, il discepolo che Gesù amava, e in questo caso è Giovanni stesso che scrive il Vangelo e si definisce così. E lo stesso discepolo ricorda che la sera dell'ultima cena, appoggiato sul petto di Gesù con la testa, gli aveva chiesto: «Maestro, chi sarà di noi che ti tradirà? Chi sarà a tradirti per venderti a coloro che ti uccideranno?» E Giovanni stesso, sì, ricorda questo episodio. E riprendiamo la scena su Pietro, che chiede a Gesù, proprio guardando Giovanni, che era lì sulla riva del lago di Tiberiade, anche lui guarda Giovanni, Pietro, e dice: «Signore, ma di lui che ne sarà?» Perché Pietro voleva bene a Giovanni, perché insieme avevano vissuto tante avventure, diciamo così. L'ultima in ordine di tempo era quella in cui, chiamati da Maria Maddalena, erano andati a vedere la tomba vuota. Maria Maddalena disperata che piangeva: «Hanno trafugato il corpo del Signore, vi prego, andate a controllare, io ho paura». E loro erano andati e nelle prime luci dell'alba della domenica della resurrezione, il primo giorno della settimana, ricorderà Giovanni stesso, erano andati e la tomba effettivamente era vuota. E quindi Pietro chiede al Signore: che ne sarà di lui, che ne sarà di Giovanni, quale sarà il suo futuro? Il mio me lo hai detto, ma di lui che cosa sarà, cosa gli succederà, Signore? E Gesù aveva risposto. E fra poco riprenderemo questo tema. Appuntamento con Dio. Siamo tutti diversi. Stiamo parlando di Pietro, che con Gesù ha avuto un chiarimento, chiamiamolo così. Aveva tradito Gesù prima, ma Gesù gli chiede per tre volte, così come per tre volte Pietro aveva rinnegato, chiede Gesù a Pietro per tre volte se lui lo ami veramente. Gesù dice a Pietro quale sarà il suo futuro, un futuro di testimonianza fra tante difficoltà, così come d'altra parte è quella di diversi apostoli, di tanti poi discepoli. E Pietro, guardando Giovanni lì accanto sulla riva del lago di Tiberiade, chiede a Gesù: ecco, di lui, di Giovanni, che cosa ne sarà? E Gesù aveva risposto: beh, se voglio che lui viva fino al mio ritorno, che te ne importa? Tu seguimi. E per via di queste parole di Gesù si era sparsa la voce fra i credenti che quel discepolo non sarebbe morto, e quel discepolo era appunto Giovanni, che di sé parla in terza persona nel Vangelo, in questo capitolo 21, l'ultima parte del capitolo, la conclusione dell'intero Vangelo di Giovanni. Ma questo non era affatto quello che Gesù aveva detto. Infatti Gesù disse solamente: se voglio che lui viva fino al mio ritorno, che ti importa? E Giovanni stesso lo testimonia: sono io quel discepolo, ho visto queste cose e le ho raccontate qui. E tutti noi sappiamo che questo racconto risponde a verità, dice Giovanni, e conclude l'ultimo versetto del suo Vangelo. Dice infatti: Gesù fece molte altre cose, e se si scrivessero tutte, una per una, il mondo intero non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. E quello che Giovanni scrive, in effetti, è quello che serve per avere fede nel Signore Gesù. E poi tante cose, tantissime cose Gesù potrà ancora fare nella vita di ciascuno di noi. E l'importante non è tanto scriverle, non è tanto leggerle, ma è viverle in prima persona, come appunto esperienza personale. E questo è un po' quello che sottende il nostro titolo di appuntamento con Dio di oggi. Siamo tutti diversi, perché è diversa la nostra esperienza personale con Gesù, è diverso il nostro cammino, il nostro vissuto, il nostro futuro, così come fu diverso quello di Pietro e quello di Giovanni. Pietro morirà, anche lui crocifisso, si dice a testa in giù su una croce. Giovanni invece sarà portato in esilio, in altre epoche storiche, In altre epoche storiche della nostra Italia si sarebbe detto sarà portato al confino. Ecco, Giovanni visse in una piccola isoletta dell'arcipelago greco, l'isola di Patmos, ed è anziano nel momento in cui scrive il suo Vangelo, ricordando tutto quello che è accaduto quando lui era giovane e Pietro era già un adulto. E poi proprio in quest'isoletta greca, Patmos, Giovanni scriverà anche l'Apocalisse, la rivelazione di Gesù, perché sarà proprio in quell'isola che avrà le visioni che poi riporterà in questo suo libro profetico, appunto l'Apocalisse. E quello che vuole dire qui Gesù a Pietro, in qualche modo vuole dirlo anche a noi, a me, a voi. Ognuno di noi ha la sua storia personale, un percorso originale, un percorso specifico, un percorso unico. E la vostra vita è unica, la mia vita è unica. E la mia storia, così come la vostra storia personale, diciamo così, è una storia in corso di stampa, in corso di scrittura, in corso di svolgimento. E l'autore della singola storia di ciascuno di noi è lo Spirito Santo di Dio, lo Spirito Santo di Gesù. Io sono la carta, voi siete la carta. E le cose che accadono e che accadranno nella nostra vita sono l'inchiostro che lo Spirito Santo usa, di cui lo Spirito Santo si serve. E oggi appunto lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù, sta scrivendo queste storie, storie che saranno lette, che saranno pubblicate in cielo, dopo l'uscita dalla tipografia di questa vita. Ed è qualcosa di meraviglioso. Anche le nostre vite possono diventare delle testimonianze per altri, degli incoraggiamenti per altri, così come oggi noi leggiamo nel Vangelo di Giovanni la vita di Giovanni, la vita di Pietro, la vita di Tommaso, la vita di tutti gli altri apostoli, quelli che ci hanno accompagnati in questi giorni, in questo cammino che abbiamo seguito attraverso il Vangelo di Giovanni. E come sarebbe bello quindi se le nostre vite, le vostre vite trasformate dallo Spirito Santo di Gesù potranno e possono, chissà, forse anche sin da oggi diventare un esempio, un incoraggiamento, qualcosa che possa dare forza anche ad altri che in questo momento la forza non ce l'hanno, il coraggio non ce l'hanno, che forse conoscono in maniera limitata Gesù, ma forse anche io, sì, non forse, lo conosco in maniera limitata, come anche voi lo conoscete in maniera limitata. E che cosa c'è di più bello che continuare questa nostra storia, questa nostra storia personale, questo nostro cammino personale? Sì, perché ricordiamolo, siamo tutti diversi e la nostra diversità contribuisce al meglio per tutti quanti.
2: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
3: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. La canzone che stiamo per ascoltare qui al Disco Highlight è espressione della grazia e dell'amore profondo di Gesù per ciascuno di noi. Nico la dedica alla sua bimba. Sembra proprio una ninna nanna che dipinge momenti meravigliosi del rapporto padre-figlia, fra cui per esempio il perdersi a guardare questo battuffolino mentre dorme, il parlarle o il coccolarla quando piange per poi ridere di nuovo insieme. Questo sentimento rispecchia l'amore del Padre Celeste per i suoi amati. Cosa può trattenere dalla profondità del suo amore? Egli ha cura di noi sempre. Buon ascolto. Tenera, Nico Battaglia.

0: Vabbè, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione, che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
2: Due alberi, un serpente, due destinazioni e tanto altro. Questo è un po' il tema che stiamo affrontando da alcune settimane col pastore ventista Michael Gavilita. Benvenuto Michael.
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
2: Allora Michael, partirei dal testo biblico per vedere quali riflessioni possiamo fare, quali domande e cosa poi la teologia si è portata nel corso del tempo anche utilizzando questi brani biblici. Quindi c'è tanto da dire, ci sono persone che saranno d'accordo con altri, che saranno contrari. Noi invitiamo tutti ad esprimersi, possono mandarci un messaggino se hanno qualche pensiero diverso o comunque vogliono condividere, 348 222 72 94. Allora andiamo al capitolo 3 della Genesi, leggo diciamo alcuni versi e poi Michael ti do la parola per venirne a capo. Dio il Signore, quindi Adamo ed Eva, Eva ha parlato col serpente, a un certo punto Dio il Signore chiamò l'uomo. Che bella questa cosa, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dio il Signore disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Allora Dio il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. E questa diciamo è la parte, no, dove c'è questo rivolgersi da parte del Signore al serpente, però ha un pensiero un po' per tutti, e anche su questi pensieri penso che nelle puntate successive potremmo diciamo tornare, perché la donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo comandato, ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Mangia il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere. La voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo comandato, ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi.

0: Da Bibbia, dobbiamo ricordarci che la Bibbia, per forza delle cose, per l'economia anche della capacità di poter raccontare delle cose, cerca di concentrare il senso raccontando il senso di quello che è successo. Quindi quello che è importante in questo caso, più che altro, più che arrivare, diciamo, alla conseguenza del male, osserviamo il comportamento di Dio nel momento in cui l'umanità pecca. Cioè, quindi tecnicamente Dio sapeva dove fossero stati nascosti Adamo ed Eva. Il problema è che lui, secondo noi, potrebbe anche, diciamo, un pochino, potremmo anche farci la domanda: perché Dio fa finta di non sapere dove fossero Adamo ed Eva e li sta cercando, dicendo dove siete, dove siete? Ecco. E questa è una domanda importante, perché ci fa scoprire un lato del volto di Dio che molto spesso noi esseri umani magari non siamo consapevoli. Cioè Dio, sapendo che Adamo ed Eva hanno sbagliato, hanno peccato, hanno fatto questo, lui fa finta di non sapere, si comporta con l'uomo come se lui non avesse mangiato. Quindi va lì, lo cerca. E dunque questa è una visione interessante, soprattutto perché noi, per esempio, come noi, io per esempio immagino, fossi io al posto di Dio, avrei detto: oh, Adamo ed Eva, cioè, voi pensate di nascondervi da me, ma io sono Dio, io so quello che avete fatto, dove siete voi, tutto quanto. Invece lui si comporta come se si curasse degli sentimenti di colui che ha peccato. E per Dio non è importante il fatto che loro hanno mangiato, ma è importante come ora far in modo tale che l'uomo fosse riabilitato. Cioè Dio, in momento in cui l'uomo ha peccato, non pensa alla punizione, non pensa alla conseguenza, al giudizio, ma pensa al recupero, come un pochino, diciamo, quando succede un incidente, anche che chi magari l'ha fatto sbagliando, il medico non è che si mette lì a giudicare e a sindacare, il medico va lì a intervenire per salvare la vita a una persona. Quindi noi vediamo Dio, dopo che l'uomo ha peccato, si presenta come salvatore, non come giudice.
1: Potremmo anche pensare, scusa Michele, potremmo anche pensare, perché io cerco di immaginare la scena e anche la porto a quella che è la nostra realtà. Quando tu fai un errore e qualcuno, diciamo, subito ti accusa e comunque arriva tipo piomba all'improvviso e tu
0: te lo fa notare.
1: E te lo fa notare, ma piomba all'improvviso, tu magari non te lo aspetti, quindi la paura aumenta. Dio ha cercato di far calmare la paura che invece Adamo aveva, perché quando ha sbagliato ha capito di aver sbagliato, perché quando lui si vede nudo insieme alla moglie, quindi capisce che c'è qualcosa che è cambiato, quindi andare su quello avrebbe fatto aumentare la paura. Quindi Dio invece vuole che Adamo parli con lui non nella paura, e quindi lo chiama. E quando giochiamo a nascondino con i nostri figli, no, a volte poi magari per non farli spaventare, allora cerchiamo magari di chiamare: dove sei? Ma dove ti sei nascosto? Già sappiamo dov'è, però lo facciamo così lui, diciamo, si prepara.
0: Ma soprattutto Dio non vuole mettere in imbarazzo colui che ha sbagliato per il fatto che lui ha sbagliato. È un aspetto fondamentale, secondo me, nelle chiese, nelle comunità, avere quella sensibilità che Dio ha nei confronti di colui che ha sbagliato è fondamentale. Cioè l'uomo si nasconde, quindi si vergogna, in un certo senso non si riconosce in quello che ha fatto, gli dispiace, perciò si nasconde. Perché quando una persona va fiera dello sbaglio che ha fatto, non lo fa di nascosto, lo sbandiera. Invece l'uomo si capisce che è in imbarazzo, perciò si nasconde. E Dio è attento a non urtare la sensibilità di questa persona, cioè non lo giudica, ma cerca di con attenzione di chiamarlo verso di sé, perché solo Dio lo può aiutare. E questo è molto importante, soprattutto nelle comunità dove c'è una prossimità grande, dove ci sono degli errori, magari qualcuno ha fatto un altro errore e si nasconde, ecco che spesso potrebbe essere che ci viene la voglia di denunciare, di palesare, di rendere pubblico un errore dell'altro, di fatto metterlo in grande imbarazzo e fargli perdere la faccia non soltanto di fronte alla comunità, ma anche di fronte a se stessi. Dunque Dio ci tiene affinché Adamo ed Eva

0: non perdono la faccia davanti a loro stessi.
1: È un po' la tecnica alla loro. E poi la tecnica che Gesù suggerisce, ti ricordi quando parla della persona che sbaglia? Dice: se una persona sbaglia, tu vai da solo e cerca di convincerlo, fratello. Poi, se non ti ascolta, vai con due persone. Poi, se non ascolta, vai. Quindi c'è una, diciamo,
0: e poi
1: una
0: bisognerebbe
1: prassi.
0: Capire anche quando Gesù dice vai a tu per tu, è molto importante il contesto, cioè quando ci parla con lui. Gesù aggiunge lo scopo di cui parla, dice: se ti dà ascolto acquisirai un amico. Quindi di fatto tu vai da lui
1: non per imbroverarlo, non per imbarazzarlo,
0: non per fargli vedere, ma vai da lui perché vuoi che lui diventi il tuo amico. E perché? Perché lui è nelle difficoltà e quindi tu nelle difficoltà ti devi avvicinare, diventare amico di quello che ha sbagliato, non metterti a sindacare, a giudicare e a mortificarlo, magari rendendo pubblico il suo errore. E questo lo vediamo già il primo atteggiamento di Dio verso il male, cioè il male si è manifestato sull'umanità. La prima reazione di Dio non è giudicare, non è mettere in imbarazzo, ma far finta di non sapere e comportarsi con l'uomo come se lui non l'avesse fatto.
1: E quindi portare l'uomo anche a confessare, perché lui ha chiesto, cosa è successo?
0: Che lui stesso esca fuori dai cespugli e dice: guarda, sì, ho sbagliato. Perché secondo me è questo il momento in cui Dio può recuperare l'anima.
1: Ci ascoltiamo un brano dal titolo Chiamati per nome, perché a me piace tantissimo il fatto che Dio chiama Adamo, lo chiama per nome, palesa il fatto che lui sta arrivando, non vuole prenderlo di sorpresa, non vuole che lui abbia paura e quindi lo chiama per nome. Riprendiamo il nostro dialogo col pastore avventista Michel Gravilita, quindi il nostro dialogo poi è un dialogo che, diciamo, vede un altro dialogo, quello avuto tra Dio e Adamo, Eva, ma anche il serpente però non risponde, questa volta non parla, ha parlato prima ma ormai diciamo ha svuotato tutto. Allora, Dio, abbiamo visto come si è atteggiato, come si è avvicinato all'uomo con delicatezza chiamandolo, e cosa succede invece, qual è l'atteggiamento di Adamo ed Eva rispetto a questa chiamata del Signore?
0: Allora, la reazione di Adamo ed Eva è la più naturale di ogni essere umano. Quando un essere umano si rende conto di aver sbagliato, la prima reazione è sente il senso di inadeguatezza, di vergogna. Vede se stesso non più attraverso gli occhi della purezza, ma attraverso gli occhi di essere, come dire, non degno. Cioè tutto quello che lui rappresenta è una cosa di cui si deve vergognare. Perciò la prima cosa è si sta coprendo, siccome l'uomo è corpo, anche corpo, allora sta coprendo il proprio corpo, vedi se stesso con gli occhi diversi. Se prima erano nudi ma non si vergognavano, ecco qui rimangono nudi, però stavolta si vergognano, perché lo sguardo dell'uomo comincia a cambiare, l'uomo comincia a capire, anche se nessuno gli ha detto niente, Dio non si è ancora fatto vedere, ma Adamo ed Eva già si sono resi conto che hanno sbagliato. E questa cosa è molto importante, perché nel momento in cui l'essere umano si rende conto che ha sbagliato, rendersi conto è già un grande passo verso la riabilitazione, e Dio questo lo sa. Ecco perché la reazione di Dio si comporta con l'uomo in modo tale da riabilitarlo. Solo che chiaramente quando Dio gli fa la domanda, non è che per caso hai mangiato, la risposta è una risposta interessante. L'uomo non dice sì, ho mangiato,
1: no.
0: Ma dice che per il fatto che lui ha mangiato fosse colpevole Eva e Dio insieme, cioè praticamente il mondo colpevole del mio errore. E questo è in un certo senso una chiamata al mondo a solidarizzare. Cioè Adamo ed Eva dice: guardate, sì, ho sbagliato, però è il mondo, come dire, lui vuole coinvolgere nel suo errore tutto il mondo, così lui non sarà estromesso dal mondo. Siccome il suo mondo è la donna, è Dio, lui in altre parole fa partecipare al suo errore tutto il mondo, così lui, perché lui vuole rimanere in relazione con Eva e con Dio. Perciò incolpando di fatto li rende complici. E questa è una cosa interessante dal punto di vista dell'autodifesa che Adamo ed Eva. Solo che c'è un problema: povera Eva, anche lei viene chiamata a come dire,
1: tu dici povera Eva, invece la maggior parte delle persone ritengo che sia Eva il problema, allora, di tutto.
0: Però osserviamo bene, mentre Adamo cerca di incolpare Eva e Dio, quindi di fatto tutto il mondo, Eva è l'unica che è onesta ed è anche più coraggiosa ad ammettere la realtà, la verità. Eva non incolpa Adamo perché è stato passivo, perché non ha preso l'iniziativa, perché non incolpa Dio, ma Eva semplicemente dice la verità così com'è. È una risposta secca, ma più onesta di tutte.
1: Va all'origine. Dice,
0: il serpente mi ha ingannata. Ed è giusto. Effettivamente tutto questo non sarebbe accaduto se il serpente non si fosse messo a ingannare, come abbiamo letto nei primi versetti del capitolo 3, in cui il serpente ha fatto di tutto per ingannare. Quindi Eva è stata molto più coraggiosa, molto più, come dire, leader, cioè a prendersi le sue colpe e le sue responsabilità rispetto a come ha fatto Adamo. Quindi noi vediamo che Eva in questo modo, secondo me, è molto più, come dire, onesta con Dio, onesta con Adamo, onesta con se stessa anche. Ecco, questo mi fa capire che la donna ha, in questo caso Eva aveva delle peculiarità e delle caratteristiche della leadership, della forza, che Adamo mancava, in questo senso, diciamo così. Perché se ci pensiamo bene, Eva ha un coraggio e un'onestà intellettuale maggiore di Adamo. Dunque, qui noi osserviamo il comportamento dell'uomo e della donna di fronte all'accusa e alla realtà.
1: Quindi quando ci sono problemi, come reagiamo? Questo succede tutti i giorni nella quotidianità. Quando c'è un problema, come reagisce la coppia, come reagisce l'uomo, come reagisce la donna allo stesso problema? Abbiamo delle reazioni diverse, per questo che il Signore ha voluto, no, l'uomo e la donna, perché nella loro diversità potessero invece trovare quei punti per avere quelle risposte più complete.
0: Qui direi che non si tratta tanto del genere maschile o femminile, qui si tratta di essere una persona forte o una persona con delle insicurezze. Una persona forte che ha una, come dire, una stabilità emotiva, ha un'accettazione di te stessa, non ha problemi ad ammettere errori. E ammettendo l'errore, di fatto sottolinea e vede qual è la ragione, cioè la fonte. Quindi Eva in questo caso si è manifestata molto più forte, più stabile e più, come dire, onesta, più rispetto ad Adamo. Quando una persona è debole, ha qualche problema, si sente in una situazione traballante, ecco che si arrampica sugli specchi. Eva non si arrampica con gli specchi, dice così com'è la realtà. Il serpente mi ha ingannato. Se leggiamo prima, effettivamente è quello
1: che
0: non è
1: successo.
0: Dio, non è Adamo, non è Eva, non è il mondo, non sono le cavallette e non è il terremoto, è soltanto il serpente che l'ha ingannato rispetto ad Adamo che si comporta. Qui più che il genere si tratta di personalità, cioè sono due personalità diverse.
1: Di una maturità, forse anche potremmo dire. Adamo è preso dalla paura, noi sappiamo che quando la paura ci prende non siamo oggettivi quando rispondiamo. Eva non, almeno non viene detto che lei ha avuto paura, quindi forse era un pochino più consapevole di se stessa e quindi la sua reazione era più naturale. Invece Adamo, avendo avuto paura, non è riuscito a gestire quella situazione. Ma ci torneremo ancora. Grazie allora Michele, alla prossima.
0: Grazie.
2: E siamo in compagnia del pastore, professore Saverio Scuccimarri, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze.
3: Sì, ma dopo tutti questi titoli che gli hai dato,
2: sì,
3: oggi stiamo parlando d'amicizia. E io la prima cosa che dico di Saverio è che Saverio è un nostro grande amico.
2: Questo
3: un amico della
4: siamo
3: radio,
4: tra amici,
3: un amico personale.
2: E che lo puoi mettere anche nel tuo curriculum, no?
4: Esatto,
2: se vuoi un
4: amico di Claudio
2: e cercare un impiego.
3: Di RWS.
2: Vabbè. Allora, ieri abbiamo affrontato questo argomento anche sulla base di una bella canzone di Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, e abbiamo riflettuto. Tra l'altro, si parla di amicizia nel testo biblico?
5: Sì, c'è una bellissima frase di Gesù che dice: io non vi chiamo servi, ma vi chiamo amici, perché i servi non sanno quello che fa il padrone, nel senso che ubbidiscono e basta. Invece io vi chiamo amici perché vi rendo partecipi dei miei piani, dei miei progetti.
3: Non c'è cosa
5: più molto bella
3: di dare la vita, no?
5: Mm-hmm. È vero, c'è anche questa frase bella.
3: Anche, Però Roberto, mi sembra che la cosa che ci ha spinto a fare, a chiamare anche Saverio, di solito è venerdì, oggi ti abbiamo chiesto, anzi grazie, parlare amicizia, perché è arrivato un messaggio molto bello.
2: Che allora, da Franca che ci ha mandato questo messaggio audio, che lo ascoltiamo subito.
4: Ci sono tante definizioni di amicizia, tutte belle, interessanti. Oggi la mia attenzione si è fermata su quella frase del Cristo: vi ho chiamato amici e non servi. E allora mi è nata questa riflessione, proprio al di là dell'essere cristiani e di conoscere questa frase: che cosa fanno due amici fra loro? Cosa frequentano? Frequentano la vita che è maestra, e loro sono alunni, sono discepoli di questa maestra. E fra loro cosa fanno? Si aiutano vicendevolmente, sono anche discepoli l'uno dell'altro, si consigliano, si aiutano, parlano delle loro esperienze. E questo è una crescita. Ecco, l'amicizia io la vivo come una condivisione costante fra due esseri che possono essere anche non vicini proprio geograficamente, ma che sanno ogni volta che che vogliono incontrarsi, anche da lontano, che possono contare sulla parola l'uno dell'altro, perché stanno percorrendo questa strada della vita che è maestra. E se poi c'è anche il maestro, veramente, che indica la direzione, ancora meglio, ancora questa classe è ancora più bella da frequentare insieme.
2: Allora, questa è la prima parte.
4: Amici l'ultima. E non servi, l'amore più disinteressato e ampio di donazione che ci sia.
2: Allora, era Franca Pallanti che ci ha mandato questo messaggio audio. E bello. Saverio?
5: È molto bello, sì. Tra l'altro è partita proprio dal versetto
2: che
5: abbiamo citato.
3: E non vi eravate messi d'accordo?
5: No, non avevo ancora ascoltato il messaggio. Però è bello perché lei parla di crescita, di cammino che si fa assieme. E quindi non è soltanto una cosa romantica, no? Legata al sentimento, ma c'è qualcosa di più profondo che lei ha messo in evidenza.
2: E la vita che sarebbe un po', avrebbe anche una funzione da maestra, però non so quanti effettivamente, comprendendo me stesso, riescono davvero a imparare le lezioni della vita. Insomma, non è così ovvio.
3: Tra l'altro voglio mandare un saluto da amico a Franca, che è un'amica personale ma anche un'amica di Radio RWS. Pensate, lei è una ex maestra, io però ex lo levo, perché un maestro secondo me è per tutta la vita, e lei ha una veneranda età che non dirò, perché non si deve dire l'età delle donne, continua a fare la maestra dei bambini nella comunità in cui vive, posto bellissimo in Umbria, e so che, sono sicuro che ci sta ascoltando, perché Franca ci ascolta. Io le ho risposto che è stato uno scambio molto bello questo qui. È stato legato in realtà a un tramonto. Lei mi ha mandato il video di un tramonto che è qualcosa di fantastico, che è proprio anche quello, è amore. E a un certo punto, parlando degli amici, mi è venuto in mente un bellissimo librettino, perché è piccolo ma molto denso, di Richard Bach: Nessun luogo è lontano. Può una distanza separarci dagli amici, dall'amore degli amici? Ma se si ama, non sei già qui accanto a me? Cioè, ecco, questo credo che sia un qualcosa che ha a che fare molto anche con l'Evangelo.
2: Allora, se volete scriverci cosa rappresenta per voi l'amicizia, se qualcosa rappresenta, io lo dico per gli amici ascoltatori, mandateci un vostro messaggio al nostro WhatsApp 348 222 72 94. E all'inizio abbiamo fatto allusione anche a una bella canzone molto, molto nota di Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico. E sempre su questo argomento ascoltiamo di Laura Pausini, Un amico è così. Laura Pausini, Un amico è così, una canzone insomma che è un omaggio all'amicizia. Certo, all'interno di questo testo c'è anche una raccomandazione di non tradire, perché a volte ci sono persone, se ne discuteva a microfoni spenti, che hanno difficoltà ad accettare l'amicizia, perché hanno fatto delle esperienze negative. E certo, noi non possiamo basarci su situazioni, come dire, magari negative e poi estendere.
3: Però
2: no,
3: l'amicizia
2: nostra...
3: ha anche questo rischio,
2: C'è anche
3: l'amicizia è un rischio perché
2: ti apri,
3: e quindi c'è anche questo rischio che a volte può essere anche molto grave. Perché
2: c'è un Boris che ci ha mandato un messaggio un po' scherzoso, un po'
3: che
2: no. Ci scrive: i fagioli sono come gli amici, parlano sempre male di dietro. va bene, dai, Boris. Vabbè. Questa era troppo, troppo simpatica, anche se un po' così. Allora, non so, Saverio, qualche volta può succedere che l'amicizia in qualche maniera ci esponga a situazioni.
5: Beh, sì, perché l'amico non va idealizzato, anche l'amico
2: ecco, questo
5: è un essere umano che come me sbaglia. E quindi questo lo dobbiamo sempre mettere in conto. A volte si idealizza troppo la figura dell'amico, l'amicizia, il sentimento di amicizia come la cosa più pura che esista. Diciamo sì, è tutto bello, però siamo sempre tre esseri umani contraddittori. Dobbiamo mettere in conto che degli errori ci saranno, come ci sono in famiglia, così ci sono anche con la famiglia, diciamo, che non è di sangue ma di spirito, cioè la famiglia degli amici.
2: E bisogna anche saper perdonare.
5: E bisogna saper perdonare, bisogna passar sopra delle cose. Poi certo ci sono invece sicuramente delle, oggi si parla molto delle linee rosse, no, da non superare, ci sono anche delle linee rosse, però queste sono molto soggettive e culturali, per cui se voi mi dite qual è la linea rossa, beh, diciamo non lo so, però ecco, mettiamo in conto che non vanno bene gli estremi, cioè né sopportare tutto, accettare tutto, perché anche questo non va bene. L'amicizia deve essere qualcosa, come diceva prima nel messaggio la radioascoltatrice, che sostanzialmente deve fare bene a entrambi, non può essere autodistruttiva.
2: Ci sono le amicizie un po' asimmetriche, però nel senso che c'è una persona che chiaramente a un livello culturale oppure di esperienza di vita decisamente superiore all'altro, però si installano, anche qui si instaurano certe amicizie.
5: Sì, non è detto che la questione sia di livello culturale, ma vuol dire che semplicemente due amici devono stare bene insieme, devono poter dire che questa amicizia mi fa bene, lo devono poter dire entrambi, ecco, quindi
2: Claudio?
5: Però dall'altro lato, ripeto, questo non vuol dire avere un livello di tolleranza minimo, cioè che a qualunque cosa succeda debba mettere in discussione un'amicizia.
2: Va bene.
3: No, io penso che abbia ragione Saverio, e quindi l'avvertimento è che nessuno va messo su un piedistallo, perché siamo tutti esseri umani, quindi può succedere. Però tornando anche a un tradimento, che sia veramente un tradimento di un'amicizia, quindi un approfittamento, io credo che il problema sia di quello che se ne approfitta alla fine, cioè sicuramente ci si sta male, è un momento, però per, cioè, darla vinta a questa sconfitta per perdere, cioè, quindi rinunciare ad altre amicizie, ad amicizie vere, questo credo che non...
2: Allora, verrebbe da dire che le amicizie sono anche complicate dal fatto che se tu sei una persona troppo... troppo concentrato su te stesso o te stessa, allora poi le amicizie che in qualche modo richiedono sempre l'attenzione dell'altro non è semplicissimo.
3: Noi parliamo d'amicizia, l'amicizia che spesso si confonde, la conoscenza, stare insieme, uscire insieme, siamo amicizie, le amicizie da ragazzi, cioè voglio dire, l'amicizia è qualcosa che può durare anche tutta la vita.
2: Ecco, perché poi diciamo che possono esserci situazioni che per un certo periodo della vita funzionano e poi non funzionano più.
5: Certo.
2: E poi c'è naturalmente il tema della distrazione, cioè la vita ci distrae e in qualche modo forse siamo anche a volte un po' superficiali nei nostri rapporti e perdiamo le amicizie, non perché abbiamo avuto dei tradimenti eccetera, ma semplicemente
5: ci si perde di vista.
2: Ci si perde di vista
5: a volte.
2: Senti, per andare verso la conclusione, Gesù ha avuto un amico?
5: Gesù,
2: perché mi sembra nel Vangelo secondo Giovanni.
5: Allora, c'è una nel Vangelo secondo Giovanni. Appunto si parla del discepolo che Gesù amava.
2: Però no? Solo lui.
5: Ah, no, hai ragione, scusami.
2: Sì.
5: Non è così. Nel senso, sì, si parla di quello, però Gesù aveva un amico in Lazzaro. No? Aveva
2: Lazzaro. Esplicito.
5: Esatto, viene detto che era proprio l'amico di Gesù, assieme alle sue due sorelle, Marta e Maria, che erano un po' al di fuori della cerchia dei suoi discepoli.
2: Poi
5: no?
2: C'era.
5: Come a dire che Gesù stesso sentiva l'esigenza a volte di non.
2: Sì.
5: di non sovrapporre, diciamo, l'amicizia con altre questioni.
2: Però nel quarto Vangelo si giustamente è accennato un
5: e poi si parla anche di un discepolo che Gesù amava.
2: Ma chi era? No? Era l'autore del Vangelo?
5: Probabilmente l'autore del Vangelo stesso.
6: Qui però bisogna stare attenti, no? Perché insomma lì è interessante, perché Gesù ama di più quelli che più hanno bisogno di essere amati. Cioè le persone che a volte sono anche più, ti ricordi come si chiamavano, fuoco e tuono,
5: i figli del tuono,
6: i figli del tuono, cioè avevano bisogno, cioè, quindi come i bambini di Don Milani, no? Ci sono delle cose che ci vuole anche più amore, che certe situazioni, certe cose perdono.
5: Poi c'è da dire che a volte qualche commentatore dice, vabbè, questa è una percezione, l'autore del Vangelo dice di sé di essere il discepolo preferito, e quindi, come dire, in qualche modo ognuno si sente tanto amato da Gesù da pensare che veramente Gesù
2: però non era geloso, perché a volte tra le amicizie succedono anche queste cose, no? Uno è geloso, dice, ma perché
6: se sei amico di quello lì non sei più amico mio. No, lo sai cosa, però lì potrebbe anche essere questo, che Giovanni, sapendo anche il suo caratterino, diceva, mamma mia, ma questo mi ha voluto veramente bene.
5: Sì. Più... Comunque, il concetto è che nella Bibbia si parla molto di esperienze, di amicizia, di legami di amicizia, e sostanzialmente l'amicizia nella Bibbia è una delle forme più importanti dell'amore, no? C'è un bel proverbio che dice, l'amico è più affezionato di un fratello.
2: Sì. Questo è nella Bibbia?
5: Nella Bibbia, sì, un proverbio della Bibbia. E quindi l'idea che c'è dietro è che l'amico o l'amica è un fratello, una sorella, che non è di sangue ma di spirito. Ecco, cioè qualcosa che va al di là dei legami puramente naturali.
2: E non è un'esperienza di tutti. Diciamola,
5: non è un'esperienza
2: diciamola
5: di
2: tutta. Ecco.
5: Non è un'esperienza di tutti, questa è una... probabilmente delle conseguenze anche del grande individualismo che caratterizza il nostro tempo, per cui qualcosa che è sempre stato scontato nel passato, è scontato che si avessero comunità, amicizie, oggi non è più così scontato, e quindi è importante che ne parliamo.
2: Certo.
6: Comunque, perché l'amicizia è prima di tutto generosità, se non sei generoso è difficile.
2: E lì casca l'asino, come da dire. Allora ci fermiamo qui, ma naturalmente questo è un tema che potremo anche riprendere, e se volete scriveteci, amici in ascolto, fateci conoscere anche le vostre esperienze, no? In rapporto all'amicizia. Il nostro numero di WhatsApp, lo ricordo, 348 222 72 94.
7: Avrei bisogno di un chilometro di carta per raccontarvi tutto quello che ho vissuto. Avrei bisogno di maniglie sulla porta per accorciare il tempo e darvi il benvenuto. Un grattacielo e fondamenta di sorrisi, un manifesto posto al centro della piazza, in cui il rispetto è la migliore propaganda e l'uguaglianza è quel valore che comanda. Avrei bisogno di un'intera piantagione di speranza, la stessa luce che

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Abbiamo visto che la Chiesa è paragonata ad un regno, è paragonata ad un gregge, alla vite, alla crescita, alla casa o al tempio. Vogliamo vedere che la Chiesa è paragonata ad una sposa. Vediamo che questo pensiero riguardante che Dio aveva già nell'eternità passata il piano di cercare una sposa per il suo figliolo. Cioè non è che è nato così, nel pensiero eterno di Dio. Infatti leggiamo in Efesini un versetto che ci parla prima che Dio creasse il mondo. Già lui aveva noi nei suoi pensieri. Pensate un po'. In Efesini capitolo 1, versetto da 3 a 7, dice così: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Siccome Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché noi fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha elargita nell'amato suo, poiché in lui noi abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Vediamo che qui Paolo parlando trascende quello che è il tempo e va nell'eternità passata, che Dio aveva nel suo piano, nel suo consiglio eterno, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo avevano questo di creare, di cercare una sposa per Cristo. Ci ha predestinati prima della fondazione del mondo. Qui parla l'Apostolo Paolo della Chiesa universale, tutti i credenti in ogni parte del mondo. Ebbene, nell'Antico Testamento, sebbene troviamo che queste cose furono nascoste ai profeti dell'Antico Testamento, non sapevano nulla riguardante questo piano che Dio aveva in serbo nel suo consiglio, ma che fu rivelato a chi? L'Antico Testamento, sebbene troviamo che queste cose furono nascoste ai profeti dell'Antico Testamento, non sapevano nulla riguardante questo piano che Dio aveva.

che ci parla, possiamo dire, in figure, in esempi, in simboli della Chiesa? Possiamo paragonare alcuni eventi nell'Antico Testamento che rispecchiano un po' quella che è la realtà della Chiesa? Io ne ho trovati due, ce ne saranno tanti, ma voglio parlare di due che hanno una somiglianza con Cristo e la sua Chiesa. Prima leggiamo, ripeto, Genesi capitolo 2, dal versetto 18 a 24. Dice così: Poi l'Eterno il Dio disse: Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E l'Eterno il Dio, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli darebbe. E l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli e ad ogni animale dei campi. Ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che s'addormentò e prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. E l'Eterno Dio con la costola che aveva tolto all'uomo formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse, questa finalmente è ossa della mia ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Quindi Adamo fu creato una persona intelligente. Perché Adamo fu una persona intelligente? Perché fu capace di dare un nome ad ogni animale, deve essere intelligente, non è cosa da poco. Vediamo che lui fisicamente sarà stato una bella persona, un bell'uomo. Moralmente potremmo dire che lui era perfetto, perché non aveva ancora conosciuto il peccato. C'è un capolavoro di Dio, l'uomo è il capolavoro della creazione di Dio. Tal punto che disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi vediamo che l'uomo è molto, è infinitamente superiore a qualunque animale. Perché nell'uomo, dice la scrittura, Dio soffiò un alito vitale e divenne un'anima vivente. C'è nell'uomo, come giustamente anche nella donna, c'è l'alito divino, l'alito immortale. C'è lo spirito che fu dato da Dio all'uomo. E dice la scrittura che l'uomo è formato Dio lo spirito che è immortale. Dice che lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Quando Stefano, il primo uomo, il primo cristiano, fu lapidato, l'ultime parole che lui disse, fra le ultime, disse: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Ricevi il mio spirito. Quindi nell'uomo c'è qualcosa di eterno, di immortale, di divino. Non crediamo alla teoria dell'evoluzione. Noi crediamo alla rivelazione divina che è la parola di Dio. Ebbene, c'era qualcosa che fra tutti gli animali non c'era qualcuno che poteva essere vicino all'uomo, non si trovò per lui aiuto convenevole, non c'era un'altra persona che poteva stare a fianco di Adamo, perché ripeto, gli animali sono infinitamente inferiori all'uomo, perché l'animale non ha un'anima e non ha uno spirito immortale. Quando l'animale muore o gli animali muoiono, non c'è nulla, non rimane nulla. Quindi siamo infinitamente superiori agli animali. Ma Dio disse: gli farò un aiuto convenevole. E cosa abbiamo letto? Che Dio trasse dall'uomo una costola e ne fece la donna e la condusse

disse all'uomo. E allora Adamo disse: questa è veramente ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Quindi i due erano, in qualche modo dice la scrittura, che il maschio e la femmina formano l'uomo. Cioè l'uomo è completo come uomo se maschio e femmina. Questo non vuol dire che l'uomo senza la donna, possiamo dire, è imperfetto. È sempre una persona completa, però Dio l'ha fatto per essere unito alla donna. E così la donna con l'uomo. Ma cosa fece Dio per trarre Eva da Adamo? Fece cadere, dice, in un profondo sonno Adamo. E Adamo, mentre dormiva, Dio ha tratto una costola, ha formato la donna e dopo ha condotto la donna all'uomo. Cosa abbiamo di somiglianza con Cristo? Io credo qui c'è una piccola somiglianza. Gesù cadde in un profondo sonno, fra virgolette, lui è morto. E con la sua morte ha dato vita, ha generato la donna. Questa donna la chiamiamo la sposa, la chiamiamo la Chiesa. Mediante la sua morte e la sua risurrezione, lui ha dato vita alla Chiesa. Senza la sua morte sarebbe stato impossibile lui procurarsi, o meglio crearsi, o meglio cercarsi, o avere la sposa. Perché questo era nel pensiero eterno di Dio. Prima che Dio creasse il mondo, già Gesù fu preordinato per essere l'agnello di Dio, che avrebbe tolto i peccati del mondo e che avrebbe creato la sua sposa, la sua Chiesa. E questo è meraviglioso. Meraviglioso. Dico è meraviglioso perché per la grazia di Dio facciamo parte, tu ed io, di questa Chiesa, di questo popolo eletto, meraviglioso. E un altro episodio lo troviamo nella bella storia di Isacco e Rebecca. Anche lì abbiamo qualcosa di bello. Genesi 24, da 1 a 4. Dice: ora Abramo era vecchio ed età avanzata, e l'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa. E Abramo disse al più antico servo di casa sua, che aveva il governo di tutti i suoi beni: De, metti la tua mano sotto la mia coscia, e io ti farò giurare per l'Eterno, l'Iddio dei cieli e l'Iddio della terra, che tu non prenderai per moglie al mio figliolo alcuna delle figliole dei cananei fra i quali dimoro, ma andrai al mio paese e al mio parentado e vi prenderai una moglie per il mio figliolo, per Isacco. Abramo ci teneva che suo figlio avesse una sposa, ma ci teneva anche che non fosse una figliola dei cananei. I cananei che vivevano lì, perché Abramo viveva in Canaan. E quando Abramo arrivò dal suo paese, da Ur dei Caldei, già i cananei erano nel paese, un paese abitato, Canaan. Per cui dice: guardati bene di prendere per sposa, per mio figlio, una cananea, cioè una pagana, un'idolatra. Ma vai nel Mesopotamia, a Ur dei Caldei, e vedi se lì puoi trovare una sposa per mio figlio. E l'ha fatto giurare. Ebbene, Abramo mandò questo suo servo. Il suo servo si chiamava Eliezer. Ebbene, prese 10 cammelli, oro, argento, anelli, cose preziose, e andò verso la Mesopotamia. Lì trovò una ragazza. Questa ragazza, questa giovane, si chiamava Rebecca. E dice la scrittura al versetto 16, capitolo 24, che la fanciulla era molto bella d'aspetto, vergine,
e uomo alcuno non l'aveva conosciuta. Era una donna pulita, potremmo dire fisicamente e moralmente. Eliezer pregò e il Signore lo guidò in un modo meraviglioso. E anche i parenti, il padre, la madre, il fratello di Rebecca e tutti furono convinti che Rebecca è stata letta da Dio per essere la sposa di Isacco. Convinti com'era, dice, vai. E hanno lasciato andare Rebecca con il servo di Abramo e sono andati a Canaan. Ebbene, c'è un altro versetto molto bello. In Genesi capitolo 24, sempre versetti da 61 a 67, dice: e Rebecca si levò con le sue serve e montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo, e il servo prese Rebecca e se ne andò. Or Isacco era tornato dal pozzo di Lacaoi Roi e abitava nel paese di Mezzodì. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna e, alzati gli occhi, guardò ed ecco venire dei cammelli. E Rebecca, alzati anch'ella gli occhi, vide Isacco, saltò giù dal cammello e disse al servo: chi è quell'uomo che viene nel campo incontro a noi? Il servo rispose: è il mio signore. Ed ella, preso il suo velo, se ne coprì. E il servo raccontò a Isacco tutto quello che aveva fatto. E Isacco menò Rebecca nella tenda di Sara sua madre, se la prese ed ella divenne sua moglie ed egli l'amò. Questi personaggi, Abramo, è la figura di Dio. Dio che manda suo figlio. Eliezer è la figura dello Spirito Santo. È la figura dello Spirito Santo che viene mandato dopo l'ascensione di Cristo per cercare la sposa per Cristo. E questo dura da 2000 anni, che lo Spirito Santo, e io ringrazio il Signore con tutto il cuore, che ha chiamato me, ha chiamato te, che un giorno qualcuno è venuto a casa mia, mi ha parlato di Gesù e adesso faccio parte della sua Chiesa. È lo Spirito Santo che poi un giorno ha parlato al mio, al tuo cuore, e ha detto: senti, Gesù è il Salvatore. E abbiamo accettato questo invito e siamo partecipi, facciamo parte della Chiesa del Signore. Meraviglioso. Rebecca è la figura della Chiesa, una donna vergine, bella. Non è una donna così. È chiaro che Isacco è la figura di Gesù. Rebecca è andata a incontrare Isacco. E questo ci fa capire che noi credenti aspettiamo chi? Aspettiamo Gesù. Ma Lui ci incontrerà. O avremo questo incontro con Lui dove? Sulle nuvole. Sulle nuvole. Lui non verrà di nuovo sulla terra. Sarà lo Spirito Santo, che noi avremo un corpo incorruttibile, trasformato, e incontreremo il Signore nell'aria e saremo con Lui. Gesù è rimasto in cielo ed è in cielo, ma saremo noi a incontrare Lui sulle nuvole, mediante lo Spirito suo Santo. Meravigliosa questa storia, stupenda. Leggiamo adesso i passi che toccano più da vicino che Cristo è lo sposo e che noi siamo la sposa. In Efesini capitolo 5 leggiamo questi versetti. Efesini capitolo 5, dal versetto 23 a 32, dice così: poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei,
affin di santificarla dopo averla purificata con lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché nuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una stessa carne. Questo mistero è grande, dico questo, riguardo a Cristo e alla Chiesa. Qui vediamo 7 particolari in cui Gesù agisce a bene della sua Chiesa. E brevemente lo voglio dire. Primo, Cristo è il Salvatore del corpo. È Lui che ci salva, o Lui che ci ha salvati. Dice in Atti capitolo 4, versetto 12, l'Apostolo Pietro: e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo nessun altro nome per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Gesù è il Salvatore del mondo. Gesù è il Salvatore di ogni persona che vuole andare in cielo. Non si può andare in cielo senza Gesù che salva. E così anche Lui è il Salvatore della sua sposa. Noi, che dice l'Apostolo Paolo, eravamo morti nei falli e nei peccati. Cristo è il nostro Salvatore. Secondo, Cristo ha amato la Chiesa, che ha dato se stesso per lei. La parola amato o amare, sapete qual è la parola usata? È la parola agape. Non è la parola eros, amore erotico, e non è anche la parola fileo, che vuol dire ti voglio bene. Agape vuol dire amore incondizionato, amore che si dà per il bene altrui. Gesù ci ha amati senza che magari noi l'amassimo. Che amore, che amore. Quest'amore viene solo da Dio, l'uomo lo sconosce quest'amore. Quindi Cristo ha dato se stesso per lei. E ci sono dei versetti in Filippesi che vorrei leggere, capitolo 2, versetti da 5 a 8. Dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina d'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo stato trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. È stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Una morte atroce, non della croce, ma atroce nello stesso tempo, perché la morte alla croce era un supplizio riservato solo ai delinquenti, ai fuorilegge più incalliti. Ebbene, Gesù scelse per amore nostro questo tipo di amore così crudele, così doloroso, che non abbiamo idea della sofferenza ha patito per noi. È un versetto che mi commuove, è in Apocalisse 1:5, che dice: a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. A Lui che ci ama e ci ha liberati. Poi dice: Cristo ha santificato la Chiesa. Corinzi 1:30-31 dice: e a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Cristo ci ha santificati, Cristo ci ha redenti. Lui è la nostra sapienza e la nostra giustizia. Ha fatto un'opera perfetta. Cristo ha purificato la Chiesa mediante la parola.
mediante la sua parola. Quest'opera che Gesù compie ogni giorno, mediante la sua parola. Ecco perché noi abbiamo bisogno di leggere la parola di Dio ogni giorno. Perché la parola di Dio toglie da noi certi sentimenti, certi pensieri, certi vizi, certe inclinazioni, certe abitudini che sono peccaminose. Perché Cristo ci vuole santificare ogni giorno. Lui ci vuole preparare per il cielo. Questo è un compito che lo Spirito Santo ha verso di noi. Ma noi come credenti dobbiamo permetterglielo. Perché se noi resistiamo allo Spirito Santo, Lui non può compiere l'opera di santificazione in noi. Rimaniamo sempre con certe abitudini e vizi e non cresciamo. Non cresciamo. Perché noi impediamo allo Spirito di Dio di operare in noi. E questo è molto importante. E poi un'altra cosa. Cristo presenterà al Padre suo la Chiesa gloriosa, santa e irreprensibile. E qui ci parla del suo ritorno, vero? A proposito, voglio leggere un altro versetto che si trova in 1 Corinzi 15. 1 Corinzi capitolo 15, da versetti da 50 a 53. Or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio. Nella corruzione può eredare la incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale sta in mortalità. Questo è quello che noi aspettiamo, che i nostri corpi saranno gloriosi, incorruttibili, potenti, spirituali, immortali, splenderanno come stelle in sempre eterno. Cristo presenterà al Padre suo la sua sposa, la Chiesa che siamo noi. Meraviglioso. Cristo ha una tenera cura della sua sposa. Lui ci cura ogni giorno. E mi viene in mente quello che disse Davide, Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. E qui si parla del presente. Lui ha cura di te. L'apostolo Pietro dice: buttate su di lui le vostre sollecitudini, perché egli ha cura di voi. Ebbene, un pensierino lo voglio dire a noi mariti. Dice l'apostolo Paolo: mariti, amate le vostre mogli. Io amo mia moglie come Gesù ha amato la Chiesa, con la parola agape. Io mi curo di mia moglie come Cristo cura la sua Chiesa. Cerchiamo noi il bene di nostra moglie? Qui l'apostolo Paolo dice: mariti, amate le vostre mogli. Moglie, siete soggette ai vostri mariti. Io credo che se noi amassimo le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, credo che le mogli si sottometterebbero volentieri e con gioia, perché sanno che, dice, mio marito mi ama e vuole il mio bene, e lo farebbero. E la sottomissione della donna è la migliore dimostrazione d'amore verso il marito, perché l'apostolo Paolo non dice a moglie amate i vostri mariti. Ma questa dimostrazione si può dare con la sottomissione, a patto che il marito ami la moglie come Cristo ama la Chiesa. Ebbene, concludo dicendo: il matrimonio perfetto è quanto non si è in due, ma in tre a camminare insieme. Questa terza persona è Gesù. È Gesù. Se Gesù prende per mano sia il marito che la moglie, i tre vanno insieme. Ci sarà perfetta armonia, ci sarà gioia in casa,
Perché io voglio piacere al Signore. E se voglio piacere al Signore, certamente mi comporterò bene con mia moglie, e viceversa. Quindi la casa è un paradiso quando c'è il Signore, ma quando non c'è il Signore è un inferno. E in tante famiglie oggi c'è l'inferno, perché Gesù è messo fuori dalla porta, non governa più, non lo riconosce più. Ma se Gesù è nelle nostre cuore, nella nostra famiglia, è la casa un paradiso.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Conosci l'origine della parola cristiano? Il termine cristiano deriva dal greco Christianos, che significa piccolo Cristo. Gli accusatori dei discepoli di Gesù lo usavano come un insulto. Guardate, ecco i piccoli Cristi, dicevano. Così, quello che era pensato per essere uno scherno è diventato una benedizione per milioni di persone. È l'ironia della storia. La Bibbia dice: essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Perché gli oppositori dei discepoli li chiamavano piccoli Cristi? Perché lo stile di vita dei credenti era così chiaro, così simile a Cristo. Era inevitabile etichettarli in questo modo. Misero in pratica quello che avevano imparato da Gesù. Riuscirono a completare appieno la missione che era stata data loro e a noi di rappresentare Cristo e riuscirono a farlo conoscere. Perciò, di cosa abbiamo bisogno noi per rappresentare Cristo? Ad esempio, un approccio gentile verso i nostri vicini, invece di un tragico giudizio armati di versetti biblici, potrebbe essere un ottimo inizio. Camminare al fianco di Gesù, prendere del tempo per leggere la sua parola e trascorrere del tempo con lui. Più conosciamo il Signore, più il suo carattere si rifletterà in noi. Ecco qualche esempio. La sua sottomissione al Padre. Gesù accettò di abbandonare tutto per seguire la volontà del Padre, sapendo che le vie di Dio sono le migliori. La sua compassione. Gesù era amico dei peccatori e sapeva come andare oltre le apparenze e i giudizi per raggiungere direttamente il cuore di coloro che avevano bisogno di lui. La sua umiltà. Lui è il Re del Cielo, eppure è diventato il servo di tutti noi. Io prego che oggi tu possa prendere la decisione di continuare ad approfondire la conoscenza con Gesù, così che ogni giorno tu possa somigliargli sempre di più. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il nostro Dio è un Dio infinitamente generoso. Egli dà e perdona e ha rinunciato alla sua vita per noi. Sulla croce Gesù ha dichiarato: è compiuto. Che dichiarazione! Tutto ciò che Gesù doveva realizzare sulla terra l'ha fatto. Ha portato i tuoi fardelli, il tuo dolore, i tuoi peccati, le tue sofferenze, la tua malattia. Ti ha restituito il privilegio di essere in relazione con Lui e con suo Padre. Ha riacceso le tue speranze. Ecco cosa ha dichiarato il re Davide: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Il padrone del nostro riposo è Dio. Egli sa come condurci là dove le nostre anime e i nostri corpi possono trovare riposo. Sì, il riposo, la nostra vera felicità è essere vicino a Gesù, il buon pastore. Il vero riposo è lasciare a Dio il fare. Se vuoi, puoi pregare con me in questo momento per consegnare nelle mani di Dio tutto ciò che ti pesa. Signore Gesù, grazie di essere sempre con me e di prenderti cura di me. Grazie per la tua gentile presenza ogni giorno. Ecco la situazione che sto attraversando. Ti rendo partecipe. Da solo non posso fare nulla per risolverla. Signore, conto su di te, lasciando tutto a te per fede. Ti ringrazio per il tuo aiuto e il tuo incoraggiamento e per esserti mosso nella mia vita oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.
2: A Radio Logos sono le ore 17:02.

Salve amici, ben ritrovati a questo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Con il numero di oggi parte una serie di meditazioni su un grande tema della nostra vita, ed è l'uomo e la donna nel matrimonio. E io sono sicuro che quando andremo a dire nel corso di queste puntate servirà per incoraggiamento a tutte quelle coppie che vedono il loro matrimonio vacillare. Voglio leggere, per introdurre questo tema, un verso della Bibbia, precisamente nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesini, al capitolo 5, al verso 25. Dice così l'Apostolo: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Sapete amici, per sua natura l'amore è unico, è costante, è indistruttibile. Però gli uomini lo hanno tradito e corrotto. Sul matrimonio e sull'amore circolano le più svariate concezioni. Esse vanno dalle più primitive, grossolane e materiali, come quelle che propugnano il libero amore o la convivenza come un esperimento provvisorio della vita matrimoniale.

richiederlo, essergli vicino, divenire una sola cosa con esso. Anzi, significa donarsi, abbandonarsi, significa struggersi e sacrificarsi per esso. Per il fatto che l'uomo consiste di corpo e di anima, l'amore umano ha due elementi. L'uno situato nella sfera dei sensi e l'altro puramente spirituale. L'elemento spirituale aggiunge qualcosa di molto superiore, per cui l'amore diventa essenzialmente un apprezzamento di un ordine più elevato, incontro di anime. L'amore nel matrimonio è costituito da fattori sentimentali, più o meno forti, che si aggiungono alla semplice attrattiva del sesso. L'uomo avverte il fascino della donna, è incantato dalla sua dolcezza, sente il bisogno della sua tenerezza, è sensibile all'appello della sua fragilità, desidera vivamente accordarle protezione contro i pericoli della vita. In non pochi uomini, tuttavia, il desiderio di possedere la sposa costituisce l'elemento dominante dell'amore, mentre l'elemento sentimentale purtroppo è relegato più o meno come sfondo. Quanto più un uomo s'affina spiritualmente, quando più si avvicina a Dio, tanto più il suo amore si innalza e si sviluppa, e sull'ardore dei sensi si innestano proprio quelle tonalità bellissime, superiori, di una melodia spiccatamente affettiva. Soltanto allora il marito ama la moglie per tutti i suoi valori e non solo per il suo corpo e le sue caratteristiche fisiche. E dicevo, soltanto allora egli ammira la ricchezza del suo mondo, la ricchezza del suo mondo sentimentale, la finezza della sua anima, la sua lealtà, la sua femminilità. E quindi all'uomo viene spontaneo proteggere la propria moglie, perché è più delicata e vorrebbe essere circondato dalle cure di una creatura tanto soave. L'arricchimento che l'elemento fisico riceve da quello spirituale ha un'importanza essenziale. E l'esempio del verso che abbiamo letto oggi ci è proprio e ci fa da paragone con il quale conviene sempre confrontarci, e cioè l'amore che Cristo ha avuto per la Chiesa. Soltanto in questo modo l'amore diventa autentico. Senza di lei, la sua amata, l'uomo non riesce ad essere felice. E sapete, quando un matrimonio funziona, al suo amore non è posto limite alcuno e per sempre egli vuole abbandonarsi a lei, l'amata. Si dice: amo te, te sola, per sempre.

Questa concisa espressione nasconde l'intensità e la durata dell'amore, che non conosce nessuna barriera e che non ammette nessuna separazione, così proprio come l'amore di Gesù per ognuno di noi. Bene, la puntata di oggi, amici ed amiche, termina qui e io mi auguro che in questa serie di meditazioni voi troviate la risposta ai vostri interrogativi e magari alle vostre perplessità circa il rapporto di coppia. Grazie amici per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che le benedizioni di Dio siano su tutti voi.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Oggi continuiamo col 15° capitolo, dal versetto 27 al 37, sempre del Vangelo secondo Marco. Quella mattina furono crocifissi anche due ladroni. Le loro croci erano una alla destra e l'altra alla sinistra di quella di Gesù. Si adempiva così la profezia che diceva: egli fu contato fra i malviventi. La gente che passava di lì lo prendeva in giro, scuotendo la testa per lo scherno. «Ehi, guarda come sei ridotto!» gli gridavano. «Così tu avresti potuto distruggere il Tempio e ricostruirlo in 3 giorni. Se sei così in gamba, salva te stesso e scendi dalla croce». Anche i capi sacerdoti e i capi religiosi se ne stavano lì intorno, schernendolo. «È stato davvero bravo a salvare gli altri», dicevano, «ma non riesce a salvare se stesso». «E là, Messia, re di Israele, scendi dalla croce e ti crediamo», e perfino i due ladroni che stavano morendo con lui lo insultavano. Verso mezzogiorno, su tutta la terra cadde l'oscurità, che durò fino alle 3 del pomeriggio. Allora Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lama sabachthani, mio Dio, perché mi ha abbandonato?» Alcune persone lì presenti udirono quelle parole e pensarono che stesse chiamando il profeta Elia. Un uomo corse a prendere una spugna e la inzuppò nell'aceto, poi le infilò sopra un'asta e, cercando di far bere Gesù, disse: «Vediamo se Elia verrà a tirarti giù». Allora Gesù emise un altro forte grido e rese lo spirito. Con Gesù furono crocifissi due ladroni, uno a sinistra e uno a destra di lui. Nel greco vediamo però che la parola ladro è anche tradotta come ribelle. Allora, un particolare interessante a questo punto: dato che il furto non era un reato capitale, è probabile che questi due fossero dei compagni ribelli di Barabba. E cosa vuol dire? Vuol dire che allora Gesù morì sulla croce proprio preparata per Barabba. Isaia 53:12 dice: «Ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli». Gesù non ha sentito solo il dolore della crocifissione, ma anche la vergogna. E gli artisti tradizionalmente raffigurano il criminale sulla croce con una benda o una copertura per coprire i genitali, ma in realtà la persona crocifissa veniva di solito spogliata completamente. Quindi Gesù rimase lì, nudo, spezzato, sanguinante, affinché tutti potessero vederlo, mentre la gente passava prendendolo in giro, o più letteralmente bestemmiandolo. Ho trovato anche interessante il commento dei sacerdoti: ha salvato gli altri. Loro sapevano che aveva compiuto molti miracoli di guarigione, aveva liberato le persone da demoni e le aveva resuscitate anche dai morti, ma stanno insinuando che avesse salvato gli altri dalla dannazione? Ma penso proprio di no. Ma l'ho trovato però interessante. Anche se Gesù non scese dalla croce per farli credere, risuscitò invece dai morti, e molti dei sacerdoti alla fine credettero. In Atti 6:7 leggiamo che molti dei sacerdoti si sottomisero alla fede. E l'oscurità straordinaria non è stata solo un'eclissi solare che avrebbe avuto una durata di pochi minuti, ma è stata l'agonia stessa della creazione, che è durata per 3 ore a causa della sofferenza del creatore. E tuttavia questo dolore è stato eclissato dalla sensazione più devastante, cioè quando Gesù ha sperimentato per la prima volta la separazione dal Padre. E l'aveva temuta nel giardino di Getsemani, se vi ricordate, quando aveva chiesto che quel calice passasse da lui. E questo calice rappresentava l'ira di Dio e ora lui la sperimentava in pieno. E c'è una ragione per cui Gesù si è sentito abbandonato da Dio Padre in questo momento. In 2 Corinzi 5:21 leggiamo: che Dio ha fatto diventare peccato colui che non conosceva il peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Così l'uomo senza peccato, l'agnello perfetto, diventa l'espiazione sostitutiva per me, per te, per l'uomo peccatore. La maggior parte delle vittime della crocifissione trascorreva le ultime ore esausti o addirittura in uno stato di incoscienza. Tuttavia però Gesù, anche se era ridotto a una condizione quasi subumana e in un dolore atroce, era cosciente e poteva parlare fino al momento della sua morte. Marco ci dice che emise un grido forte e l'apostolo Giovanni al capitolo 19 scrisse che tutto è compiuto, che in greco antico è una sola parola, tetelestai, o pagato integralmente. E questo è il grido di un vincitore, perché Gesù ha pagato completamente il debito del peccato che noi dovevamo scontare. E non c'è niente che noi si possa aggiungere per renderlo più completo. Riflessione. Quel posto sulla croce tra i due ladroni era il nostro posto. Pensaci la prossima volta che vuoi seguire il peccato. Signore, fossi stato io, avrei smantellato tutto davanti a quelli che si beffano, e tu muori anche per loro. Incomprensibile. Tutto quello che posso dire è grazie, grazie. Amen. Ok, belli miei, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Sì, si può definire Nico Battaglia cantautore dell'amore del Dio della Bibbia. Contenuta nell'album Un mondo di mondi, ascoltiamo oggi Amore vero, e comincia così. Guarda in alto e vedrai le stelle in cielo, contale ad una e poi dimmi quanto è grande ciò che vedi. Poi si chiude con Così grande è il mio amore, quello vero che non muore. Questo è l'amore del Padre Celeste, che attraverso Gesù ha vinto la separazione tra l'uomo e Dio, causata dal peccato, e ci ha ricondotti alla comunione con Lui. Amore vero, Nico Battaglia.
3: Guarda.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Un mondo di mondi, di Nico Battaglia. A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
2: L'illusione della parola, perché il silenzio parla da solo, il silenzio è molto loquace. 800 098 650 per chiunque volesse farci una telefonata silenziosa, oppure un messaggio senza parole al 348 222 72 94. Amici cari, l'illusione della parola è un pezzo scritto da Michela Marzano sulla Repubblica di ieri, quindi è sempre fresca, una notizia fresca fresca fresca. Bene, allora, cominciamo con un pensiero controcorrente, via. Perché viviamo immersi quasi in apnea in un oceano di parole, le digitiamo, le urliamo, le scambiamo in un flusso incessante che sembra non avere mai fine. Però vi siete mai chiesti se in questo rumore continuo, in questo mormorio assordante, si stia davvero comunicando? Michela Marzano, in questo articolo, Dove il silenzio parla, ci mette davanti a una verità, insomma, non proprio comoda, perché parliamo sempre, ma abbiamo disimparato ad ascoltare, e voi ascoltatori mi state dando una lezione immensa, perché l'ascolto autentico non è solo passività, non è solo attendere il proprio turno per poter replicare anche senza aver alzato la mano. Allora, l'ascolto è un'esposizione, un rischio. Significa, secondo la Marzano, accettare che chi ho di fronte possa far vacillare le mie certezze granitiche, possa polverizzarle anche, perché no? Beh, per questo forse preferiamo parlare, perché ci dà il controllo, ci fa tenere il boccino in mano, per chi è appassionato di bocce, mentre ascoltare ci rende vulnerabili. Lo diceva il filosofo Hans Georg Gadamer: la vera comprensione avviene quando ci lasciamo interpellare dall'altro. E allora proviamo oggi a fare un esercizio radicale. Smettiamo di costruire muri di parole e proviamo a lasciare una crepa per permettere alla luce e all'altro di entrare. Solo chi ha il coraggio di tacere può finalmente iniziare a sentire davvero. Amici cari, siamo ancora qui in diretta, ancora, che poi non è un supplizio, siamo in diretta qui su RWS Accendi la Speranza, e siamo nel labirinto delle etichette, perché il silenzio parla, lo dice Michela Marzano in un articolo su Repubblica. Il silenzio parla. Avete mai notato come ci sentiamo più tranquilli, ecco, quando riusciamo a infilare una persona in una casella, in una busta con un'etichetta ben definita? Questa persona è così, questa persona è colà, lui ha fatto così, lei è una di quelle che... Ecco, la Marzano nell'articolo ci spiega che il nostro tempo ha una fame insaziabile, di definizioni nette. Eccolo qui, l'ho sottolineato, definizioni nette: amico nemico, fragile forte, vittima colpevole, bello brutto, simpatico antipatico. Ma questa è una semplificazione, è una gabbia troppo stabile. La realtà è fatta di sfumature, di ambivalenze che ci destabilizzano, perché ci costringono a sostare nell'incertezza. Io so stare nell'incertezza. È affascinante come la nostra mente menta e cerchi costantemente di proteggersi dall'alterità, negando il mistero che ogni essere umano per forza di cose porta con sé. Ma se l'altro fosse un enigma che non vuole essere risolto, ma abitato, solo abitato? Beh, cerchiamo di ridurre l'altro a una funzione, sbagliato, a uno specchio, sbagliato, a uno specchio che confermi chi crediamo di essere noi, ancora più sbagliato. E quando non ci riesce, ecco, il legame si rompe. Pensateci, quando dal nostro giudizio sugli altri è solo una difesa contro la nostra esistenza, nega così la complessità degli altri e anche nostra. La verità di una persona non risiede mai nell'etichetta che le abbiamo cucito addosso. No, è troppo semplice, anzi semplicistico. Beh, la paura del vuoto, perché il silenzio parla e quindi si cerca sempre un eco alla propria voce, quindi si preferisce parlare per tenere il pallino in mano, mentre ascoltare davvero ci espone a un rischio: accettare che chi abbiamo di fronte possa far vacillare le nostre certezze. E per questo poi ci rifugiamo in bolle di persone che la pensano uguali a noi, perché sentire un pensiero identico al nostro ci rassicura, significa che abbiamo ragione, e se abbiamo ragione stiamo bene, non dobbiamo cambiare, e quindi possiamo pensare ad altro. Chissà perché però, quando c'è una pausa in una conversazione, sentiamo l'impulso irrefrenabile di riempirla con una banalità qualsiasi o col controllo dello smartphone. Lo nota Micaela Marzano in Dove il silenzio parla, questo articolo che ho davanti agli occhi ben sottolineato. Abbiamo paura del silenzio perché? Perché ci obbliga a uno specchio scomodo, quello del nostro silenzio, il mondo interiore. In quel vuoto, infatti, riaffiorano domande che cerchiamo di anestetizzare, magari: chi sono davvero? Perché mi sento solo anche in mezzo a una folla? Quindi, invece di abitarlo, quel silenzio, proviamo a drogarlo di notifiche e rumore o di pensieri simili al nostro. Infatti, ci associamo spesso con persone che ci somigliano. Ma è proprio lì, nel vuoto che temiamo, che nasce la possibilità di un incontro reale. Kafka, il grande scrittore, diceva che il silenzio è un oceano in cui si può affogare o nuotare. Il silenzio è un oceano. Si può affogare nel silenzio, ma si può anche nuotare. Noi preferiamo restare a riva, al sicuro, nel rumore incontrollato. Però se provassimo a chiederci: cosa sto evitando di sentire? Perché mi tappo le orecchie? E perché voglio che il rumore riempia ogni secondo della mia giornata? Quindi, regola numero uno: non temere il vuoto. È l'unico spazio dove può nascere qualcosa di autenticamente nuovo. È l'unico spazio nel quale puoi fare splash. Continuiamo la nostra riflessione. Che ne dite? Siamo legati al silenzio che parla, e per questo volevamo fare magari 3 minuti di silenzio, non tanto per cordoglio quanto per ricordare il nostro tema, però hanno detto che per radio non funziona. Allora, mi scrivono come mai, pur essendo connessi H24, ci sentiamo spaesati, distanti. Sono 2 o 3 messaggi, tutti dello stesso tenore, Franco, Alessandra, Fabio. Forse perché abbiamo confuso, che dire, lo scambio di dati con l'esperienza umana. Quindi, riprendendo le riflessioni di Micaela Marzano, ecco qui: la vera relazione non nasce dalla fusione. Cos'è la fusione? Lo capiamo facilmente, è quella voglia di annullare l'altro per farne una nostra appendice, no? Ma dalla capacità di abitare una distanza, accettare che l'altro non ci appartenga e che esisterà sempre nell'altro una zona di mistero inaccessibile. E questo è l'atto d'amore più alto, è il rispetto dell'alterità altrui. È un po' come accade nella letteratura, se vogliamo. I personaggi più profondi sono quelli che restano sempre in parte inafferrabili, che non si lasciano piegare completamente dall'autore. La bellezza di un rapporto, forse, sta proprio in quel margine di opacità che non vogliamo cancellare. Smettere di voler possedere l'altro è forse il primo passo per iniziare finalmente a incontrarlo davvero. Amare significa rispettare il mistero dell'altro senza tentare per forza di svelarlo. Parliamo spesso di disagio giovanile, stiamo ancora parlando del silenzio che parla. Beh, questo è un silenzio sul disagio giovanile che becca parecchio, disagio giovanile e relativa ansia, isolamento. Ci siamo chiesti cosa chiede la società ai nostri ragazzi? Michela Marzano, come sempre sapiente, nel suo articolo centra il punto, a mio avviso. Viviamo in una cultura ossessionata dalla performance, dalla visibilità, dalla riuscita immediata, personale. Sono il numero uno. Chiediamo ai ragazzi di autodefinirsi, di essere efficienti, di sapere chi sono davvero, quando sono ancora in piena costruzione e non possono avere queste risposte chiare. Quindi trasformiamo ogni loro vulnerabilità in un fallimento da correggere, invece di riconoscere questa fragilità come la forma più alta di verità che un essere umano possa avere. Quindi ciò di cui un adolescente ha bisogno non è certo una soluzione rapida o una diagnosi veloce. Un adulto ha bisogno di un adulto che sappia restare lì a fianco, senza giudicare, tirando il freno a mano del giudizio, senza misurare sempre con il metro, senza etichettare, senza soppesare frase dopo frase. È una questione di pazienza. Pazienza spirituale, permettetemi il termine. È tempo quindi di smettere, sono categorico qui, di smettere di chiedere ai nostri giovani di funzionare, questo è la Marzano, smettere di chiedere ai giovani di funzionare e iniziare a permettere loro di esistere. Respiriamo un po', La fragilità dunque non è un errore di sistema, ma è il connotato specifico dell'umanità, è il luogo sacro, la fragilità, dove si costruisce l'identità. Eccoci amici in diretta, siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso e abbiamo così scommesso sulle parole. Parlare di parole non mi piace, abbiamo scommesso sulle parole e soprattutto sui silenzi. Abbiamo provato a riflettere sul fatto che siamo abituati a mettere le persone dentro a un file, a etichettarle, e della paura di essere vulnerabili, sì, perché nel momento in cui si ascolta si lascia all'altro la possibilità di azzerare, di polverizzare le nostre idee preconcette. Quindi se dovessimo tirare le somme di quanto ci ha suggerito Michela Marzano nel suo articolo Dove il silenzio parla, direi che la grande sfida che abbiamo davanti è, così sintetizzando proprio alla massima, facendo un centrifugato di tutto quello che abbiamo detto, riconciliarsi con il limite. Sì, perché non possiamo controllare tutto, ma possiamo capire tutto dell'altro e non dobbiamo essere sempre perfetti. La vita autentica accade negli spazi che sfuggono al nostro controllo. La spiritualità, in fondo, non è altro che la capacità di restare presenti davanti a ciò che non possiamo possedere. Abbiamo bisogno di riscoprire il silenzio, amici cari, come luogo di accoglienza, non certo di solitudine. Siamo tutti creature in costruzione, spesso spaventate, certo, ma desiderose di essere ascoltate da persone che ascoltino davvero, che sappiano ascoltare. Ci si sente a proprio agio quando qualcuno sa ascoltare. Proviamo a essere per gli altri quindi quel luogo sicuro in cui non serve misurarsi per forza, solo esserci, essere presenti. La vita è un mistero, e siamo d'accordo su questo, è un mistero da abitare insieme agli altri. Non un problema da risolvere da soli, un nodo da slacciare, no. Accettiamo la nostra impotenza ed è questo forse il primo vero passo verso la nostra libertà, il primo passo dell'umanità sulla Luna, no. Il primo passo verso la nostra libertà è accettare la nostra fragilità.
3: Benvenuti a una nuova Serie, una piccola serie dal titolo Sui binari della speranza. Poi capirete perché di questo titolo. È con noi un'ospite gradita che conosco da tantissimo tempo, Manuela Vecchio. Benvenuta, Manuela.
4: Grazie Daniela, è un piacere essere con voi e un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Dove ti trovi?
4: Allora, io vivo in Gran Bretagna, mi trovo in periferia di Londra e sono qui da... Beh, sono nata qui, sono qui da tutta la vita, tranne 7 anni che ho trascorso in Sicilia.
3: Tu sei cappellano e nell'ultimo anno sei cappellano per la British Transport Police e per il personale ferroviario. Forse qui in Italia la parola cappellano non è molto comune, ma invece in Inghilterra, ma anche in America, è molto diffuso questo ruolo. Ci vuoi spiegare brevemente cosa significa?
4: Il cappellano al di fuori della Chiesa è un ruolo che si trova spesso nei paesi di lingua inglese, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Australia, eccetera. E in pratica ci occupiamo del benessere spirituale ed emotivo degli impiegati o del cliente della struttura in cui si trova il cappellano. E tradizionalmente si trovano cappellani negli ospedali, le cliniche, scuole, università, nelle prigioni, nella polizia, nei porti, nelle forze armate e qualche altro posto. E nel mio caso, nella ferrovia.
3: Ecco qui i binari, il titolo della rubrica Sui binari della speranza. Sei diventata cappellano circa 10 anni fa. Quali studi hai fatto?
4: Sì, allora nel mio caso io sì, ho studiato teologia e lode all'università. Però sono entrata principalmente in una prigione con la Chiesa. Siamo entrati che portavamo un programma in prigione, un programma cristiano, e poi con il tempo io mi sono applicata proprio ad essere una cappellana. E in prigione è molto strutturato, facevamo dei corsi biblici, dei studi, e i prigionieri devono iscriversi a questi corsi, a questi gruppi. Ed è iniziata lì la mia storia di cappellano.
3: Quindi lì è iniziata la tua passione.
4: Sì, infatti è iniziato da lì. Poi ho fatto un anno in un ostello per quelli senza casa, ho fatto la cappellana lì e poi da un anno circa mi sono trasferita con la ferrovia e la polizia che si occupa del trasporto. Da dire che in passato il cappellano era soltanto della fede cristiana. La Chiesa aveva responsabilità per la spiritualità di chi non poteva andare in chiesa a causa di malattia o per turni di lavoro o perché si trovavano in prigione, ma adesso ci sono cappellani di tutte le fedi, tutti sono rappresentati, incluso anche chi ritiene di essere pagano o umanista. È molto vario il lavoro adesso.
3: E quindi anche il tuo approccio con le persone deve essere vario e deve, diciamo, rispettare le varie sensibilità.
4: Assolutamente. C'è anche da tenere in conto che la Gran Bretagna è una nazione molto multiculturale e multietnica. Abbiamo rappresentazione da tutto il mondo ed è bello conoscere le usanze degli altri e imparare ad accettare e rispettare le diversità che ci sono tra di noi e dobbiamo essere, soprattutto nella società di oggi, molto sensibile e comprensivi delle credenze degli altri.
3: Torniamo a quello che è il lavoro che tu stai svolgendo da un anno, quindi ti occupi del personale ferroviario, ti occupi della polizia che si occupa del trasporto in Gran Bretagna. Che tipo di supporto dai, ecco, in questo ambito?
4: La mia giornata, diciamo, inizia che noi riceviamo un'email che ci dice esattamente cosa è successo il giorno prima. Adesso la ferrovia viene usata molto, purtroppo, per suicidi. Ci sono suicidi quasi tutti i giorni sulla ferrovia, in qualche parte della nazione. E la prima cosa che guardiamo è se c'è un suicidio nella mia zona. E se questo è il caso, io poi incomincio una procedura di offrire supporto e sostegno a chi si è dovuto occupare di quel suicidio, partendo dal conduttore del treno, il personale che si trova lì nella stazione dove è successo, la polizia e tutto il personale che viene coinvolto nella pulizia dei binari, perché un suicidio può lasciare una situazione molto tragica.
3: Certo, delle tracce, quindi poi devono essere tolte.
4: Tutto deve essere tolto. E sai, con il tempo, quando tu vedi tragedie di questo tipo, molto spesso, come nel caso della polizia soprattutto, può causare dei traumi. Perciò noi, offrendo questo supporto, che loro possono parlare con noi in confidenza, e noi siamo molto imparziali, con questo aiuto dovrebbe eliminare il trauma, o ridurre il trauma.
3: Quindi aiutare ad elaborare quel trauma che hanno vissuto. E questo tipo di supporto, quanto sta vicino a queste persone? Quanto tempo si seguono?
4: Per quanto hanno bisogno. Se in realtà la cosa va avanti a lungo tempo, poi subentra un aiuto più professionale. Noi siamo quelli che li aiutiamo all'inizio.
3: Poi andate a dare supporto, quindi proprio nel periodo più emergenziale. Poi, se c'è un periodo più lungo, allora bisogna smistare ad altri professionisti.
4: Sì, infatti. Però spesso facendo contatto con il personale ferroviario e la polizia, a causa di un suicidio, spesso non hanno bisogno di aiuto con quella situazione, ma incominciano a parlare di altre cose che hanno, hanno nella vita, magari delle situazioni personali che stanno attraversando, e incominciano a parlare di queste cose, e noi siamo lì quelli che li ascoltiamo senza interrompere, senza paragonare con le nostre esperienze, veramente di ascoltare e di lasciargli questo spazio per esprimersi profondamente.
3: Quindi un ascolto accogliente, potremmo dire.
4: Sì, un ascolto accogliente, un ascolto attivo, perché c'è la differenza di ascoltare qualcuno e magari interrompere con le proprie storie, ad esempio qualcuno ti racconta qualcosa e tu poi inizi a raccontargli, ah sì, è successo anche a me, eccetera. Allora, quello non è ascoltare attivamente, quello è una chiacchierata. Quello che noi facciamo è che gli diamo questo spazio per esprimersi, e per poter dire esattamente come si sentono loro. Quello che lo turba, quello che lo disturba, quello che non lo fa dormire la notte, eccetera, eccetera.
3: Manuela, ci fermiamo un attimo per un brano musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con Manuela Vecchio, che è cappellana. Volevo chiederti, Manuela, c'è differenza nel modo in cui tu ti approcci col personale ferroviario rispetto agli agenti di polizia?
4: Uguale, sì, non c'è differenza. Certo, ci sono procedure diverse per poter entrare nel loro ufficio, nel loro spazio, c'è una sicurezza diversa, ma poi come conversiamo, come parliamo è uguale. Sai, gli esseri umani abbiamo tutti delle storie diverse e abbiamo tutte una provenienza diversa, ma in realtà siamo tutti uguali. Tutti vogliamo essere visti, sentiti, vogliamo essere valorizzati, perciò è importante che riusciamo a parlare con tutti, con dignità e con amore. Noi abbiamo a che fare nella ferrovia soprattutto, ma anche nella polizia, con il personale di tutti i livelli, a partire dal direttore o dal superintendent nella polizia, fino a, non so, al supervisore, il manager, l'amministratore, quello che fa le pulizie. Parliamo con tutti, e con tutti uguale.
3: Come riesci, Manuela? Perché immagino un po' quello che è il tuo lavoro, quindi ricevi la mail, leggi che nella tua zona c'è stato un suicidio, quindi devi recarti lì, parlare con chi lavora alle presso le ferrovie, con la polizia, e come riesci a creare uno spazio in cui loro si sentono di poter dialogare con te, comunque di poter più che dialogare, come dicevi tu, di poter far uscire ciò che dentro magari li tormenta, li fa soffrire.
4: Sì, a volte è difficile per loro, soprattutto se non mi conoscono, perché non ci vediamo regolarmente. Qui parliamo di migliaia e migliaia di personale, perciò è importante saper chiedere, saper fare quelle domande che vanno subito al dunque, subito al cuore, di non perdere tempo con chiacchiere, di saper fare quelle domande. A volte quello che posso solo fare è lasciare il mio bigliettino da visita, che lo lascio ovunque, e magari dirgli di contattarmi quando hanno un attimo, quando hanno tempo, quando si sentono loro pronti. E questo è anche, gli dà la possibilità un attimo di riflettere e decidere quando vogliono parlare con me. A volte ricevo telefonate da personale per altre cose, loro mi chiamano. Infatti ti racconto una storia di una collega che mi ha telefonato chiedendo se potevo visitarla al lavoro per pregare con lei. Da un paio di mesi aveva perso la figlia undicenne alla leucemia e ovviamente questa povera donna si trovava in mezzo a un dolore inspiegabile. Penso che solo chi ha perso un figlio può veramente capire questo dolore particolare. Nel frattempo, quando mi sono trovata con lei, scopro che 5 anni prima aveva perso il fratello e il marito in un incidente. Perciò una storia davvero molto triste, con molta tragedia. Però ad essere sincera, questa collega mi ha davvero ispirata, perché nel suo dolore lei continuava a dichiarare che Dio è buono e che Lui gli ha mandato delle persone di vero conforto nella vita, incluso me. Lei ringraziava Dio per me, e io lì a bocca aperta quasi a sentire quante tragedie ha subito, e non ha mai detto perché mi è successo tutto questo o perché Dio mi sta facendo soffrire così. L'ho trovata pienamente consapevole che nella vita ci saranno sofferenze, e se ci appoggiamo su Dio in questi momenti difficili, Lui ci sosterrà. Adesso in questo caso ho trovato una collega credente. Molto facile, molto certo. Facile parlare con una che crede in Dio, che è piena di speranza anche nel dolore. La vera sfida è parlare con qualcuno che non ha questa speranza cristiana, perché si trovano veramente in un tunnel molto buio e non vedono, non sentono nessuna speranza, nessun conforto.
3: Grazie per quello che ci hai raccontato, perché ci stai facendo entrare in quello che è il tuo lavoro, ma anche la tua vocazione. Alla prossima.
4: Grazie. Ciao.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 24 di giugno e ci ritroviamo anche oggi qui per il nostro consueto almanacco quotidiano. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 24 giugno del 1963 Zanzibar otteneva l'autogoverno interno dal Regno Unito. 1974, l'etichetta UPC viene usata per la prima volta per prezzare gli acquisti al supermercato. 1983, Sally Ride, prima astronauta americana donna, rientra sulla Terra. 1983, quindi lo stesso giorno e lo stesso anno, Yasser Arafat viene bandito da Damasco. 1996, Michael Johnson batte il record del mondo sui 200 metri con il tempo di 19,66 secondi.

0: Pensieri cristiani.
1: Nell'Antico Testamento biblico vi è un'esortazione che viene da parte di Dio attraverso il profeta Isaia e dice così: porgete orecchio e date ascolto alla mia voce, state attenti e ascoltate la mia parola. È il Dio stesso che parla e si rivolge a tutti gli uomini. Il Signore ci esorta ad aprire bene le orecchie. Se ascoltiamo con attenzione ciò che Egli vuole dirci, sentiremo dire che ci ama, che ha cura di noi e che vuole anche salvarci. Già dal mattino è bello elevare il nostro pensiero a Dio e ascoltare la sua voce. Sì, perché Dio parla a chi ascolta col cuore. Egli parla in tanti modi, sia attraverso la nostra coscienza, sia per mezzo della sua parola scritta. Gesù è venuto sulla terra per salvare i peccatori. Poniti allora questa domanda importante: ma io sono veramente salvato? Non ti chiediamo di rispondere a noi, ma di rivolgerti a Dio direttamente, desiderando sinceramente la salvezza, il perdono e la pace nel tuo cuore. Vedrai, Dio risponderà.

0: Gospel Jukebox,
1: dove ospitiamo oggi Alessio Coppola con un suo brano che si intitola Gesù, confido in te.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Dove parliamo della catapulta. La si può definire la prima arma lunga gittata, un'antesignana dell'artiglieria, ovvero del bombardamento dall'alto. Dopo la realizzazione della balestra, arma personale a lunga gittata, con la stessa tecnica fu realizzata quest'arma per assalire una città o questa per difendersi dai nemici che l'attaccavano dall'esterno. L'arma scagliava grossi massi sfruttando la forza di un gigantesco arco. Sembra che l'invenzione sia opera degli strateghi siciliani, sollecitati dal re di Siracusa, Dionisio.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove parliamo dell'alfabeto? La scrittura alfabetica fu preceduta da diverse scritture sillabiche, per esempio i geroglifici originali, ma soltanto essa era costituita di poco meno di 30 segni. Nell'ambiente siro-palestinese essa fu inventata verso il 3000 a.C. Si avevano diverse scritture alfabetiche usate insieme, per esempio l'alfabeto fenicio e l'alfabeto cuneiforme di Ugarit. Siccome essi non sono stati ancora del tutto decifrati, non si può dire ancora l'ultima parola riguardo alla relazione della scrittura alfabetica con la scrittura sillabica. Inoltre, i segni usati per la scrittura alfabetica dipendono in parte dal disegno di oggetti il cui nome comincia con la lettera che si vuole indicare. Le testimonianze più antiche della scrittura alfabetica si trovano nelle iscrizioni. Dei diversi alfabeti si impose quello fenicio. Da una delle sue forme è derivato forse quello greco. Solo in quest'ultimo vengono infatti raffigurate regolarmente anche le vocali. L'alfabeto serviva per mettere in iscritto i testi religiosi e culturali. Inoltre, in un tempo in cui erano pochi coloro che lo conoscevano, la scrittura era considerata un'arte dal significato divino e sinistro nello stesso tempo. Da ciò deriva il fatto che si attribuiva alle lettere dell'alfabeto un valore magico. Le lettere dell'alfabeto si usavano anche per indicare i numeri. Su questo si basano alcune illusioni che abbiamo nella Sacra Scrittura, che si riferiscono ad una simbologia dei numeri che noi spesso non riusciamo ancora oggi a interpretare.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata di questo nostro almanacco radiofonico sta per concludersi. Io ringrazio tutti voi per essere rimasti anche oggi qui con me e vi rimando ovviamente al numero di domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Claudio Groppi, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetto 12. In Gesù abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Una delle conseguenze del peccato di Adamo fu la perdita della comunione con Dio, cioè della libertà di accostarsi a Lui. Per la prima volta l'uomo ebbe paura e perse la sicurezza di cui godeva prima della disubbidienza, nascondendosi dallo sguardo di Dio. Lo spirito dell'uomo perse la capacità di comunicare con Dio e di comprendere le cose spirituali. In altre parole, la relazione con Dio fu guastata a causa del peccato. Ma Dio aveva già preparato l'antidoto a questo veleno iniettato nel mondo. Dio stesso avrebbe liberato l'uomo da quella maledizione. Gli uomini non hanno dato credito alla parola di Dio, quando ha detto «Nel giorno che ne mangerai per certo morirai» e sono perciò morti spiritualmente. L'antidoto consisteva nel restituire a Dio quella fede che era mancata nel giardino. Mediante la fede in Gesù Cristo, ogni uomo può recuperare il rapporto con Dio, essere riconciliato con Lui e accostarsi a Lui con piena fiducia, ripristinando la situazione di comunione anteriore alla caduta.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, eccoci ancora insieme e leggiamo questa mattina da Proverbi capitolo 3 versetti 5 e 6. Confida nell'Eterno con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. E ancora Romani capitolo 4 versetto 4 e 5. Ora chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Accolto da Dio. Scriveva Martin Lutero queste parole: finché un uomo pensa di potersi salvare da solo, finché anche se in piccola misura confida in se stesso, non può trovare la strada che conduce a Dio. Chi non rinuncia alle proprie capacità, chi non si umilia nel profondo del suo cuore davanti a Dio, ma sceglie i propri mezzi, inganna se stesso. Al contrario, chi sa che la completa salvezza dell'uomo è nelle mani di Dio, rinuncerà ai propri sforzi per ricevere tutto da Lui. Forse pensate di non essere accolti in cielo da Dio come credeva Lutero quando era giovane. Forse in fondo al vostro cuore c'è il dubbio. Nell'ultimo giorno Dio, il giudice di tutti gli uomini, mi rifiuterà? Allora non tardate. Venite a Lui subito, così come siete. Abbandonatevi alla sua misericordia e alla sua grazia. Riconoscetevi peccatori. Dio non respinge chi va a Lui per mezzo della fede nel Signore Gesù. Inoltre lo dichiara giusto, gli dà una nuova vita e lo adotta come figlio. Il solo modo per trovare Dio è credere nel Signore Gesù. Non c'è nulla che dobbiamo fare noi, basta che mettiamo la nostra fiducia in Dio. Non appoggiamoci sulle nostre opere, né sulla nostra moralità per essere in pace con Dio. Le buone opere che compiremo, cioè le opere che piacciono a Dio, saranno il frutto dell'azione del suo Spirito, la dimostrazione della nostra fede, la nostra risposta all'amore di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto un caro saluto affettuoso da tutto lo staff del nostro calendario. È il 24 giugno e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 5 leggeremo il verso 11 che dice così: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Il discorso della montagna da cui è tratto questo verso è particolarmente intrigante, consentitemi il termine, perché di fatto enuncia un concetto di felicità al rovescio. Quelli che godranno la felicità non saranno i forti, ma i deboli, i miti, gli umili e i perseguitati. Il rivoluzionario Gesù esprime così un concetto di beatitudine assolutamente controcorrente. Lui è venuto per questo, per portare novità di vita alla fede stagnante della legge mosaica, è venuto a portare aria nuova, e per questo è normale che incontrasse e tuttora incontri opposizioni. È difficile da credersi, ma la spada che Gesù porta con sé separa le vecchie abitudini legate all'esteriorità e alla ritualità dall'effettivo bisogno del nostro cuore. Gesù è venuto a portare una fede viva in un Dio vivo che non ci tiene a distanza ma ci avvolge con il suo amore e ci coinvolge nel suo progetto di riconciliazione con Dio e di ampliamento del suo regno, come soldati di un esercito che non sparge sangue ma che si vanta del sangue di Gesù Cristo applicato sulla propria vita. Certo, ci saranno difficoltà e molti ci disprezzeranno. Saremo emarginati, mortificati, offesi, ma in tutto ciò Gesù ci dice che saremo beati. Questo non vuol dire che avremo una vita perfetta, anzi, noi saremo beati proprio quando gli altri diranno che siamo messi male. Questo è il concetto della felicità al contrario, una felicità che non dipende da quello che abbiamo, ma da quello che siamo davanti a Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo La nostra ricompensa. La promessa di Dio a coloro che sono perseguitati per causa sua è che la loro ricompensa in cielo sarà grande. Gesù disse: e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o campi a causa del mio nome riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. Concentrarti su quella promessa invece che sulle circostanze attuali è il modo in cui puoi sperimentare la felicità in mezzo alla sofferenza. Questa era la fiducia di Paolo anche quando dovette affrontare la morte certa. In 2 Timoteo 4:8 si legge: finalmente mi è riservata la corona della giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che amano la sua venuta. Un'altra fonte di gioia nelle tribolazioni è sapere che condividiamo il destino dei profeti. Quegli uomini pii soffrirono indicibili difficoltà per proclamare il messaggio di Dio. Questo è un gruppo nobile con cui identificarsi. Un'ultima parola di incoraggiamento da Matteo 5:11. La persecuzione non sarà per sempre. Gesù disse: beati voi quando. La parola greca tradotta con quando significa in ogni momento. Non sarai sempre perseguitato, ma ogni volta che lo sarai, sarai benedetto. Inoltre, Dio ne governerà l'intensità affinché tu possa sopportarlo. Lui conosce la tua debolezza umana, ti fornirà la grazia e la pace necessarie affinché tu possa superarla. Se sei disposto a fare sacrifici ora, riceverai ricompense senza precedenti in futuro. Dio ti benedica.
3: È dura la verità di questo verso, perché i concetti di felicità e di beatitudine umanamente sono collegati a circostanze piacevoli. Essere felici quando si è perseguitati non è una realtà che può valere per tutti. Come dicevamo ieri, molti cristiani prendono solo la parte entusiasmante della Bibbia, quella che promette pace, gioia, benedizione e prosperità, e tendono a trascurare la parte in cui ci chiama a rinunciare a ciò che è contrario alla volontà di Dio, o a sacrificare le nostre idee per sottometterci a quelle di Dio, o ancora quando ci chiama a cambiare strada, abitudini, amicizie e a nascere ad una vita nuova, fondata sulla santità, sulla giustizia, sull'amore, sul perdono, sull'integrità, sulla verità. Può sembrare impossibile vivere secondo questi principi perché umanamente non ce la facciamo. E ci chiediamo come possa Dio sollecitarci a tutto questo se conosce la nostra debolezza. Eppure, nella prima epistola di Giovanni al capitolo 5 leggiamo che i suoi comandamenti non sono gravosi. Ma com'è possibile dire questo? In questo verso Dio vuole farci capire che l'ubbidienza non dipende dalla nostra volontà, dalla nostra bravura, dalla nostra capacità, ma dal rapporto che abbiamo con Lui. Se la nostra relazione con Lui è intima e quotidiana, la Sua presenza in noi ci fornirà la forza spirituale per poter fare la Sua volontà. Spero che ognuno di noi possa sperimentare personalmente che i comandamenti di Dio non sono fatti per imprigionarci, ma per proteggerci e per condurci ad una vita piena e soddisfatta. Che Dio illumini i nostri cuori. Buona giornata a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Tra guerre e rumori di guerre, in Italia è scoppiato anche lo scandalo Minetti. La Minetti in questione è la sessa delle cronache d'epoca, igienista dentale per le procure, organizzatrice di cene eleganti. Il caso odierno si collega indirettamente alle vicende giudiziarie del tempo che fu. Tutto parte dalla grazia concessa dal Presidente della Repubblica per ragioni umanitarie. Pare che i motivi familiari da cui prende le mosse la grazia non abbiano convinto tutti, tanto da far rimbalzare qualche dubbio, oppure sul colle più alto: adozioni internazionali in bilico, problemi di salute da verificare, incroci opachi con personaggi dubbi, e la grazia intesa pare a molti commentatori come una corsia preferenziale. Michele Serra coglie lo spunto per un discorso che parte da Minetti, ma ragiona su un'intera categoria. Ci sono persone congenitamente convinte che le regole valgono solo per gli altri, riflette su Repubblica, e vivono intere vite passo dopo passo consacrate alla scorciatoia, all'espediente, alla mossa più che abile per scavalcare la coda. La pena della Minetti, meno di 4 anni, poteva essere smaltita con un minimo di stoicismo, anche perché, nota Concita De Gregorio, pare consentisse ampia libertà di movimento attorno al globo. La si poteva aggiustare con il domiciliare o con un poco di pazienza, poteva uscirne quasi bene, quasi indenne, farsi dimenticare. Invece ecco la richiesta di grazia e di nuovo i riflettori, con una ricaduta mediatica 10-100 volte superiore alle rarefatte memorie di Minetti prima memoria. Secondo Serra, a conti fatti non ne valeva la pena, ma ci sono ambienti per i quali è insopportabile sottostare alla normale, banale mediocrità della vita degli altri.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Ed eccoci di nuovo insieme al nostro appuntamento Innamorarsi delle Sacre Scritture, un appuntamento che ci porta a scoprire la bellezza di un libro straordinario, appunto la Bibbia, in particolare di una lettera che è stata scritta da Pietro, è la prima lettera che ha scritto e in cui parla e affronta tematiche sicuramente anche molto difficili e molto impegnative. Tra queste infatti parla proprio della sofferenza, parla del fatto che ci si ritrova spesso a dover affrontare situazioni difficili anche quando in realtà non le meritiamo. Di solito si dice che se uno si comporta bene si ritroverà appunto ad avere del bene in cambio, ma è interessante che qui Pietro avvisa i suoi lettori che non sempre è così. Ovviamente prima lui li incoraggia, siamo al capitolo 3, lui fa tutto un incoraggiamento a comportarsi in un modo buono, no? A comportarsi in un modo che sia pieno di giustizia, di integrità, e addirittura il suo incoraggiamento è quello di fare questo anche quando quello che invece abbiamo ricevuto è un male, no? Quindi di ricambiare il male insomma con il bene. E di essere quindi una persona che benedice, una persona che è pieno di amore, insomma, che è umile, misericordioso, fa una lista di qualità che un credente, una persona che si dichiara cristiana, dovrebbe comunque vivere e avere, e dichiara appunto che Dio è lì, è vicino, e dice chi vi farà del male se siete zelanti appunto nel bene, dice al versetto 13, insomma se ci impegniamo a fare il bene, dice, chi è che vi farà del male? Solo che dopo, in modo molto realistico che credo, Pietro si rende conto che non sempre questo è vero, non sempre quando fai il bene ne ricevi il bene. A volte avviene il contrario. E allora lui aggiunge questa frase che si trova al versetto 14, dice, se poi doveste soffrire per la giustizia, e qui uno farebbe una pausa, ok? Se mi ritrovo, insomma, a combattere una giusta battaglia, a portare avanti qualcosa di giusto, o se mi ritrovo semplicemente a voler onorare Dio e quindi a non reagire davanti alle provocazioni, ecco, se mi ritrovo in questa situazione e dovessi ricevere in cambio però non comprensione, gratitudine, elogio, insomma cose che tutti noi vorremmo ricevere, ma se dovessi riceverne in cambio invece magari non so, ecco, sofferenza, può essere una sofferenza fisica, ma a volte siamo soggetti anche a altri tipi di sofferenze, abbandonato da un amico o deriso, o forse ecco, non si riesce a far carriera, no? Se si applicano i principi cristiani, ecco, se io mi dovessi ritrovare sempre al di sotto, no? Sempre privo di opportunità magari al lavoro perché seguo i principi cristiani, insomma se io dovessi soffrire mettendo in pratica la giustizia, e Pietro dice una semplicissima frase, anzi sono solo due parole, dice beati voi, cioè felici, cioè siate felici in questo. Sembra un po', insomma credo sembra duro, no? Sentire una cosa del genere, essere felici del fatto di essere ricambiati, ecco, non con qualcosa di bello ma con qualcosa di pauroso. Ma dovete pensare che Pietro addirittura scriveva a credenti che vivevano la persecuzione, per cui a credenti che per portare avanti i principi di giustizia, di amore, di integrità che in Cristo avevano trovato, si ritrovavano a volte ad essere perseguitati dalla giustizia, dagli amici, dalla società in generale, addirittura uccisi. Ecco perché lui aggiunge, sentitevi in qualche modo quasi onorati, no? Felici comunque, cioè mantenete la vostra felicità anche all'interno di una situazione di questo genere, e dice proprio non dovete essere sgomenti, insomma turbati dalla paura che gli altri possono provocare in voi, non vi dovete agitare, quello che invece dovete fare è glorificate Cristo come Signore nei vostri cuori. È come se perseguire quel principio, perseguire Cristo, che poi non è solo un principio, è proprio una persona, un'espressione di amore completo, perseguire Lui per rendergli onore, per non offenderlo, per glorificarlo, Per dichiarare che lui è colui che governa i nostri cuori e nessun altro, dovremmo essere pronti o comunque disposti anche a volte a subirne un danno e non sempre, insomma, un guadagno. Infatti Pietro continua, dice: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è dentro di voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione. Quindi non tiratevi indietro quando le persone vi chiedono: ma perché tu agisci così? Perché tu vivi così? Perché credi? Perché ti dichiari cristiano? Dice: devi essere sempre pronto a rendere conto di questa speranza che è dentro di te. Però dice: fallo con mansuetudine, quindi con umiltà, e fallo con rispetto e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangono semmai svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se questo proprio dovesse essere la volontà di Dio, anziché soffrire per aver fatto il male. Mi piace tantissimo questa espressione di Pietro quando dice come un cristiano dovrebbe sostenere la propria fede, la propria visione delle cose. Un cristiano che rifiuta magari la corruzione, che rifiuta l'imbroglio, no? Mettiamo all'interno per esempio di un ambiente lavorativo o all'interno di un ambiente scolastico, perché no? Il cristiano che per rispetto di Dio e del suo Signore si rifiuta, no? Di fare qualcosa che sia un approfittare, che sia un imbrogliare, che sia un rubare, che sia un copiare. Dovrebbe essere disposto sempre a dare spiegazioni di questo comportamento, ma non, no, con altezzosità o con disprezzo verso gli altri che eventualmente non seguono questo principio. Qua dice che questa spiegazione dovrebbe essere data con umiltà e con rispetto, avendo una coscienza pulita, e questo è molto bello. In poche parole sta dicendo: cristiani, non mettetevi in cattedra se poi voi stessi non avete una coscienza pulita. Quindi non criticate chi ruba e chi inganna se poi voi stessi fate la stessa cosa, no? Non predicate e razzolate male, insomma. Quindi se diamo spiegazione di un principio di Dio e del perché vogliamo applicarlo nella nostra vita, dovremmo sempre farlo con umiltà, dovremmo sempre farlo con rispetto per l'altra persona e soprattutto forse con la consapevolezza che, ecco, chi è senza peccato scagli la prima pietra, cioè che per quanto in quel momento vogliamo e dobbiamo perseguire quello che Dio ci dà da fare, non dobbiamo mai ritenerci assolutamente perfetti ed impeccabili, perché questo ovviamente non accade. Una coscienza pulita è una coscienza anche che si rende conto di aver avuto bisogno anche di essere ripulita qualche volta dal perdono, insomma, di Dio e delle persone. E quindi questo è, dice, fate così, insomma, in modo che se proprio qualcuno poi dovesse parlare male di voi, almeno risulta lui un calunniatore, no? E non risulti tu qualcuno che ha veramente fatto qualcosa di sbagliato. Quindi forse potrebbero deriderti, forse potrebbero scansarti, forse potrebbero, insomma, evitarti, ma l'importante sarebbe per te sapere che hai onorato colui che è il tuo Signore al di sopra di tutto e di tutti. E ovviamente l'esempio per eccellenza che Pietro ci dà, che questo mi piace, non è se stesso ma è Cristo. Dice: in fondo anche Cristo, se ci riflettiamo bene, ha sofferto una volta per i peccati, lui che era giusto, per gli ingiusti, per portarci, per condurci a Dio. Fu messo a morte però quanto alla carne, ma fu reso vivente quanto allo spirito. E qui Pietro ricorda quindi che comunque Cristo, la persona di cui ci dichiariamo seguaci, è una persona che ha anche subito questo, cioè per seguire, per essere fedele a Dio, a suo padre, a quello che gli aveva detto di fare, lui in fondo è stato condannato senza colpa, accusato senza colpa, è stato deriso, svergognato. Gesù è stato tradito, abbandonato, ha veramente sperimentato molto la disapprovazione, se così possiamo dire, la poca fama, insomma, la poca bellezza agli occhi degli altri. Lui che era giusto, lui che assolutamente non meritava nulla di tutto questo. Però Pietro ci dà sempre un'ottica delle cose diverse, dice: è vero che per questo lui è stato condannato quanto alla carne, insomma, certo, la fine di Gesù è stato appeso su una croce, che era la fine che facevano i malviventi, insomma, di allora, però dice è stato però reso vivo, vivificato invece quanto allo spirito. E quindi ancora Pietro ricorda che ci sono due punti di vista in tutto quello che facciamo e viviamo: quello che si ferma alla carne, a quello che vediamo, tocchiamo, a quello che nasce e muore; quello che invece ricorda che esiste una nostra realtà interiore, uno spirito che ha una dimensione eterna, e in questa dimensione tutto trova un'altra ottica e un'altra spiegazione. A risentirci, a presto. Ciao.

0: sotto l'altare, come dice l'Apocalisse, e già godendo la beatitudine dei salvati. E come si deve intendere lo stato intermedio dei malvagi, degli empi? Chi muore privo di fede, chi muore nel proprio peccato, è destinato al soggiorno dei morti, l'Hades, che le scritture descrivono come un luogo di tenebra, un luogo di silenzio, un luogo di disperazione. E lì continuerà ad esistere, ma senza vita, come un'ombra priva di forma e di consistenza. Dio ritroverà l'uomo empio, ritroverà il ribelle, lo ritroverà nel soggiorno dei morti e dal soggiorno dei morti lo riporterà in vita per il giudizio finale. L'Hades, il soggiorno dei morti, non ha potuto trattenere il Cristo e non ospiterà coloro che fanno parte della Chiesa. Ce lo dice chiaramente l'Evangelista Matteo al capitolo 16, verso 18 del suo Vangelo. Alla resurrezione, al giudizio finale, avrà inizio per tutti l'immortalità. I salvati a vita eterna nella presenza di Dio, gli altri alla perdizione eterna nella separazione da Dio. Alla luce di queste modeste e brevi riflessioni, le parole di Gesù, "Io sono la resurrezione e la vita", ci appaiono gigantesche, ci appaiono sublimi e degne della massima considerazione. Dobbiamo qui ed ora pensare al nostro destino eterno.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 16 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Quando parliamo di dipendenza da droghe, normalmente molti sono convinti che sia qualcosa di facile o di semplice riconoscere una persona dipendente da droghe, appunto. La si riconosce, per esempio, così si pensa, dal suo aspetto esteriore. Sicuramente un esperto se ne accorgerebbe. Non ha forse pupille ristrette, odore di spinello, congiuntive arrossate? Il suo sguardo poi non è forse irrequieto, tremolante? Non dà l'impressione di avere qualcosa da nascondere? Ma sai, i tossicodipendenti non possiedono queste presunte caratteristiche. Un consumatore di droga o un tossicodipendente è riconoscibile più che altro dal suo comportamento, o per meglio dire dal cambiamento del suo comportamento rispetto al passato. Se, per esempio, adolescenti puntuali, affidabili, parsimoniosi, improvvisamente diventano ritardatari, inaffidabili e oltre a questo sono costantemente in bolletta, il motivo alla base può essere effettivamente il consumo di droga. E normalmente i ragazzi ci si tuffano per il desiderio di provare qualcosa di nuovo, di diverso, un'ebbrezza particolare, anche perché magari inconsciamente cercano di colmare un vuoto, di sfuggire a qualche problema. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 41 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera.
2: Fino al nostro sapere.
1: Ci scusiamo per l'attesa.
2: Ma così è porre dei limiti al Signore. Il Signore va oltre tutto quello che noi possiamo pensare e immaginare. Il Signore è oltre a quello che noi conosciamo di Lui. Conosciamo in parte. E di quella parte, di quel poco che conosciamo, lo condividiamo. Ma la parola del Signore dice: ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Il Signore può farci e può darci discernimento a cose che noi ancora non conosciamo, a cose che noi non sappiamo. Allora non arriviamo a questa serata prima di ascoltare la parola nel dire io ormai conosco tutto, ma dobbiamo dire: Signore, parlami, ho bisogno di te, ho bisogno di quello che tu hai da dire.

buonasera a tutti, grazie. Siamo felici questa sera di essere qui. Siamo un gruppo che non vive nello stesso posto, ma siamo sparsi un po' nella provincia di Foggia. Però ci accomuna qualcosa, anzi qualcuno, ed è un nome meraviglioso. Nella Bibbia dice: è il nome più alto di tutti. Questo nome è Gesù. Stasera vi faremo ascoltare dei canti e vi presenteremo questa persona, questo nome meraviglioso che è il nome di Gesù. C'è un Salmo 18:2 che dice: l'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, il cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto, che sarebbe un luogo sicuro, inespugnabile. Ed è questo per noi, Gesù. E vogliamo farvela sentire con questa canzone: Scosso mai sarò.

Allora, grazie. Noi ci chiamiamo, come ha detto Corrado, Alleluia Band. Troverete spesso questo termine nelle nostre canzoni, Alleluia. Cosa significa Alleluia? Qualcuno lo sa? Loda il Signore. Ed è quello proprio che noi questa sera vogliamo fare, lodare il Signore. Una cosa che ci piace tantissimo è cantare insieme. Quindi adesso vi chiediamo di cantare insieme a noi. Faremo delle canzoni che sono conosciutissime, quindi potrete cantare insieme a noi. Alziamoci tutti in piedi.

México.

ci interrogano su questo. E il brano che stiamo per cantare ci accompagna in questo percorso. E vi voglio descrivere come nasce un po' questo brano. Chi sono io perché il grande Dio mi accolga a sé? Chi sono io? Chi è la mia? Da che cosa è definita la mia identità? Il re Davide nel Salmo 8 dice: chi è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, e il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura? E Gesù in Luca al versetto 10 del capitolo 19 dice che il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Siamo così piccoli davanti all'immensa vastità di Dio, eppure Dio si ricorda di noi e ha a cuore la nostra vita e il nostro destino eterno. Dove mi trovo ora? Il canto dice: ho libertà ora perché mi riscattò, vivevo in schiavitù, ma Gesù morì, sì, per me morì. Ero persa, ero lontana da Dio a causa del mio peccato, e la Bibbia ci dice che siamo tutti imperfetti, siamo tutti peccatori davanti alla perfetta santità di Dio, non c'è nessun giusto, neppure uno. Ma ora sono libera. Gesù sulla croce ha sconfitto il mio peccato, quello che mi teneva schiava, mi ha reso libera, mi ha accolta grazie alla giustizia di Gesù. E Romani dice, capitolo 5, versetto 8, Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo: mentre eravamo peccatori, Cristo a suo tempo è morto per noi. E terza domanda, dove sto andando? A casa. Sto andando a casa, ed è una meravigliosa certezza. Nella casa sua, canteremo a un certo punto, c'è posto per me, sono suo figlio, sono sua figlia. Sì, è così. E lo leggiamo nella Bibbia, in Giovanni 1,12, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, dice Dio, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E poco prima di tornare in cielo, ai suoi discepoli, Gesù dice che nella casa di mio padre ci sono molte stanze, io vado a prepararvi un luogo, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, perché dove sono io siate anche voi. È una certezza meravigliosa. Per chi ha fatto sue queste parole, è una certezza meravigliosa. Allora torno alle prime domande. Chi sei? Dove ti trovi? A che punto ti trovi della tua vita? E dove stai andando? Che in questa serata tu possa trovare la risposta, se non l'hai già fatto, a queste domande e celebrare con noi la grazia di Dio.

0: Allora, ho detto una cosa prima, vediamo se vi ricordate. Noi ripetiamo sempre una parola, qual è?
1: Alleluia!
0: Vi facciamo noi l'applauso, bravissimi. Bravissimi. Allora, adesso dovete cantare una canzone con noi. Ve la insegniamo perché è davvero semplicissima e ogni volta che faremo quel punto lì, voi dovete cantare con noi. Ci piace tanto questa cosa. Michele, aiutatemi.

peccatori, pecchiamo, come il melo produce mele, come il ciliegio produce ciliegie. Noi produciamo peccato, noi da soli non possiamo salvarci. Non fatevi ingannare da chi vi dice che facendo qualcosa, facendo delle cose per Dio, facendo delle cose per Gesù, vi potete essere salvati. È falso, credetemi, è falso. Vivrete soltanto una vita brutta, una vita di sensi di colpa. Non è così. Ho capito che Dio non ama il peccato, ma ha dato suo figlio sulla croce, ha versato il suo sangue e con quel sangue ha lavato i miei peccati. E io ho detto al Signore: Signore, non guardarmi per quello che sono, guardami attraverso il sangue di tuo figlio Gesù, perché io credo in te, sono un peccatore e posso cambiare soltanto se io affido la mia vita a te, la mia vita è tua. E da quel giorno io ho iniziato un nuovo rapporto, un rapporto personale con Gesù, un rapporto che non ha bisogno di chissà chi, ho bisogno dei miei fratelli, delle mie sorelle, perché con loro condivido la mia vita, loro portano anche i miei pesi, posso raccontare le mie storie, vivo con loro, sono la mia famiglia. Da quel giorno, grazie a Dio, so per certo, ecco perché mi parlavo di morte e di vita, perché dopo la morte c'è il giudizio e se non hai affidato la tua vita a Gesù sarà triste, ma se hai dato la tua vita a Gesù e creduto in Gesù, in colui che l'ha mandato, dopo la morte non passi attraverso il giudizio ma hai immediatamente la vita eterna. E ringrazio Dio perché adesso il mio nome è scritto lì in gloria al suo fianco. Grazie a tutti per l'attenzione. Gloria a Dio.

Sapete, c'è scritta una cosa bellissima nella Bibbia. Quando uno accetta Gesù nel cuore, in cielo c'è una festa. C'è una grande festa, festeggiano perché hai creduto in Gesù. Pensaci, oggi potrebbe esserci una festa per te. Quel nome scritto in gloria potrebbe essere il tuo.

Siamo arrivati alla conclusione. Adesso vi cantiamo l'ultimo canto, però voglio dirvi una cosa prima. Sapete, c'è un posto solo nell'intero universo, dove anche il creatore ha la necessità di essere autorizzato per entrare. Un posto dove perfino il Signore di tutto deve chiedere permesso per entrare. Dove mai e poi mai lui entrerà per forza. Il posto più caro per lui. Il posto per la quale venne e morì. Sai qual è? Il tuo cuore. C'è un passo che dice: io sto alla porta del tuo cuore e busso. Il Signore vuole entrare nel tuo cuore, però sei tu che devi aprire la porta. Ascoltate le parole di questo canto che canteremo. Si chiama Credo Che, e fatele vostre nel vostro cuore.

Io lo ripeterei questo concerto, da capo. Facciamo un grande applauso, perché la gloria di tutto questo lavoro va al Signore, sicuramente. E loro depongono questo applauso ai piedi del Signore. Grazie, grazie. Vogliamo pregare insieme? Chiudiamo con una preghiera questa serata e vogliamo sottolineare per chi ancora non ha fatto una scelta per Gesù e vuoi anche tu credere in Lui, non andare via a casa, ma dopo fermati. Puoi parlare con ognuno di loro, con qualcuno di noi. Se vuoi una preghiera, se hai bisogno, allora vieni, possiamo pregare per te. Intanto tutti insieme ringraziamo il Signore, preghiamo. Padre, diamo a te la gloria e l'onore e ti ringraziamo per questa meravigliosa serata che abbiamo trascorso insieme. Signore, grazie per questi cari, grazie per il loro impegno, grazie per la tua parola che è stata predicata così chiara dal tuo servo Davide, grazie per la testimonianza che credo non abbia toccato solo me, ma tutti i presenti e tutti quelli collegati. Grazie Signore perché insieme abbiamo potuto innalzare il tuo nome che è meraviglioso. A te la gloria. Signore, ti presentiamo per quanti sono in riflessione la nostra preghiera che non possono andare a casa da soli senza speranza certa, ma che possono avere una nuova vita in Cristo e così terminare questa giornata avendo confessato Gesù come Signore e Salvatore. Padre, a te la gloria e veniamo sottomessi a te, riconoscendo la tua grandezza, la tua maestà. E venendoti a pregare nel nome del Signore, Signore Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica. Domani sera, 20:30, di nuovo sotto la tenda. Buona serata.

0: a Radio Logos. Sono le ore 22 e 35 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: E quest'oggi abbiamo come ospite in linea telefonica Lidia Lamarca, la dottoressa Lidia Lamarca, ginecologa che negli anni Ottanta ha fondato insieme ad altri specialisti la cooperativa medica Agorà, che ha elaborato e realizzato numerosi progetti in ambito socio-sanitario, indagini sul territorio, educazione alla salute, corsi per operatori sanitari. Buongiorno dottoressa Lidia Lamarca.
3: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a voi. E grazie per essere in nostra compagnia. La dottoressa Lidia Lamarca, che abbiamo già sentito nelle scorse settimane, è l'autrice tra l'altro di un libro dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura, edizioni ADV. Ci sono dei consigli anche per la scelta del ginecologo, cosa veramente fondamentale per poter vivere anche con tranquillità, no? Queste problematiche, insomma, per porsi dei problemi ma senza ansia. Dottoressa Lamarca, se la sente di dirci qualche cosa in relazione alla scelta del ginecologo?
3: Ma io devo dire che ho molto insistito, anche se ho trovato poi le porte aperte in questo senso, per includere questo argomento fra gli argomenti del libro. Io reputo che il rapporto con il medico sia proprio un primo momento terapeutico. Il medico è presente comunque in ogni momento della nostra vita, anche se siamo delle persone con una buona salute, se abbiamo degli incidenti, diciamo, di percorso banali, tipici, no, di tutte le persone che crescono nel tempo e così via. Però il rapporto con il ginecologo è un rapporto secondo me particolare. Ci sono anche dei dati in questo senso, specialmente le italiane, quando è il momento di cercare il medico non distinguono fra uomo e donna, mentre la scelta del ginecologo quasi sempre avviene chiedendo il sesso del medico. E indubbiamente il ginecologo ha a che fare con una sfera, diciamo, privata della persona, che va al di là della sfera, diciamo, della salute generale. Secondo me un discorso è andare dal dermatologo e farsi guardare una macchia sulla pelle della spalla, delle mani o della gamba, è un discorso è fare una visita ginecologica.
2: E come dovrebbe orientarsi una donna per trovare un ginecologo che dia fiducia? Non so, è una domanda imbarazzante perché chiaramente...
3: È una domanda imbarazzante indubbiamente, perché mi costringe anche a fare dei discorsi, diciamo, sul rapporto con la classe medica, che è un rapporto ovviamente molto importante, perché qualche volta veramente i medici e la medicina, insomma, hanno una grande funzione nella nostra vita. E direi che il dato fondamentale è comunque trovare una persona con cui tu abbia voglia di aprirti completamente, cioè di veramente instaurare un colloquio, per cui deve essere anche qualcosa che vada, diciamo, nell'ambito così della simpatia, no? Ma secondo me ci sono alcuni indicatori, no, di quando il rapporto sia utile. Intanto il medico deve essere un medico, bisogna informarsi se la persona preferisce, non so, un medico che pratica la medicina alternativa, ovviamente non andrà da un medico tradizionale, no? Già questa è una prima scelta. E forse è anche giusto chiedere alle amiche, alle conoscenti, no, se hanno una persona con cui si sono trovati particolarmente bene, no? Ma ci sono degli indicatori, ad esempio, il medico ha un interesse per la vostra storia personale e familiare? Questo significa, se ce l'ha, che cerca di inserire il vostro disturbo in un quadro più ampio, sia di tendenza ad aver malattie, ma anche del vissuto, no, psicologico e sociale. Il tempo che la prima volta il medico dedica a questo vostro racconto deve essere adeguato, perché non basta che voi raccontiate il disturbo, dovete anche parlare un po' del vostro passato, no? Della vostra, è anche un modo per il medico per conoscervi. E il medico vi spiega cosa farà, come sarà la visita, cosa, che strumenti utilizzerà, anche questo è molto importante. Ci sono delle donne terrorizzate l'idea di, non so, di avere una visita ginecologica con l'utilizzo del famoso speculum, che è uno strumento molto importante per noi ginecologi. E il medico ha voglia di spiegarvi con un linguaggio chiaro e semplice la natura del disturbo, gli esami che dovrete affrontare, l'impatto che avranno questi esami su di voi e così via. Cioè il colloquio ci può essere su una base di grande scambio di, anche di notizie, ma anche di attenzione da parte del medico. Questa è la prima cosa.
2: Senta, dottoressa, io le faccio una domanda forse ancora più imbarazzante, sul territorio italiano possiamo stare sicuri che comunque ci sono sempre persone serie e competenti che possono in qualche maniera seguire le donne con la dovuta attenzione, no? Perché appunto ci sono tante problematiche anche a livello di prevenzione semplicemente di alcuni disturbi.
3: Ma io direi in generale la medicina italiana è reputata un'ottima medicina e la formazione dei medici, specialmente la formazione diciamo tecnica, è reputata a livello dico internazionale, non parlo di un giudizio mio personale, è reputata un'ottima formazione. Diciamo il problema del rapporto col medico è un problema che attiene più a un'abitudine anche qualche volta culturale, no? Cioè il medico è abituato a parlare con dei paroloni derivanti dal latino e dal greco, qualche volta non ha tempo e non ha voglia di spiegare perché quella spiegazione l'ha data 150 volte, no? Nel giro di una settimana, allora non ha voglia. Cioè è più un discorso di disponibilità sul linguaggio e sulla voglia di instaurare una relazione, diciamo, non dico paritaria perché non è possibile, ma comunque una relazione su un linguaggio comune, identico, almeno molto simile, perché il problema del linguaggio è importantissimo.
2: Benissimo, allora io direi facciamo una breve pausa musicale. Siamo collegati telefonicamente con la dottoressa Lidia Lamarca, medico ginecologo che ha fondato negli anni 80 insieme ad altri specialisti la cooperativa medica Agorà, che ha elaborato e realizzato numerosi progetti in ambito socio-sanitario, come indagini sul territorio, educazione alla salute, corsi per operatori sanitari. Collabora con il mensile Vita e Salute e autrice anche di un libro che è uscito veramente da poco dell'edizione ADV dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura. Ma adesso un breve stacco musicale.

0: Riprendiamo la nostra conversazione con la dottoressa Lidia Lamarca, che ricordo ancora una volta è autrice di un libro che stiamo prendendo in considerazione da qualche settimana dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura. Ma in realtà per la salute in generale, è tout court. Allora, nel secondo capitolo io vedo nell'indice i controlli e gli esami preventivi, ne abbiamo già accennato anche nelle scorse trasmissioni, si parla della scelta del medico ma anche della visita ginecologica, la visita al seno, le medicine non convenzionali e altri esami da fare. Ecco, io vorrei chiedere, dottoressa, le donne italiane sono entrate in questa idea che comunque è importante farsi seguire, fare degli esami preventivi, oppure ci sono ancora delle resistenze o delle pigrizie, non so, chi ne pensa?
1: Ma direi che c'è un'enorme differenza a seconda della regione che noi consideriamo, perché di sicuro nelle regioni del nord Italia, del centro, molte regioni sono ben organizzate, dunque anche le donne sono maturate in questo senso, si presentano i controlli, vengono chiamate a mezzo spesso di lettere e così via. Però indubbiamente esistono anche delle persone che fanno fatica ad andare a fare i controlli preventivi, perché comunque il controllo evoca in loro la possibilità di trovare qualche malattia, no? Per cui fanno come gli struzzi, preferiscono non saper nulla e non si presentano, non vanno quasi mai, fanno passare molti anni fra un controllo e l'altro.
0: Quindi è un discorso di ansia sostanzialmente, più che non di pudore o di altre,
1: sì,
0: motivazioni?
1: Ma forse diciamo che i problemi legati alla salute, al rapporto col proprio corpo, alla paura della malattia, la paura di poter scoprire qualcosa di importante, sono problemi che attengono proprio a una struttura della persona molto più profonda. Non basta soltanto l'educazione, non basta soltanto leggere qualche libro, ci vuole proprio anche un cambiamento, no? Qualcosa che allontani questo terrore. Proprio delle persone sono terrorizzate all'idea di fare le visite,
0: ecco,
1: vengono
0: lei...
1: così terrorizzate che tu dici: ma perché sei così terrorizzata? Stiamo qui tranquille e così via. Spesso invece capisci che c'è la paura del rapporto col corpo e con la malattia.
0: Quindi lei ha esperienza diretta di situazioni,
1: sì,
0: di questo tipo?
1: Assolutamente.
0: Eh? Mm-hmm.
1: Infatti volevo dire qualcosa, prima abbiamo parlato dei fra virgolette dei doveri del medico, no? Come dicevo, un linguaggio chiaro, partecipativo, una capacità di comunicare, ma anche la donna, anche la persona che va dal medico ha qualche piccolo compito, deve aiutare il medico a capire.
0: Come?
1: Ad esempio, facendo un racconto che non sia eccessivamente prolisso. Ci sono delle persone che ti parlano per mezz'ora, non riesci a bloccarle, non riesci a fare delle domande, non hanno un bisogno di scaricare all'esterno tutto un loro mondo, no? Legato al corpo. E il medico invece ha bisogno anche di fare delle domande, di interrompere questo racconto qualche volta con una domanda ben precisa che gli permetta di capire meglio, portare con sé gli esami precedenti, ricordarsi dei farmaci che si assumono. Spesso arriva in ambulatorio: ma prendo qualcosa, ma non mi ricordo come si chiama, ma mi sembra nel passato, ma non so da quanti anni non faccio più il pap test, e così via. Cioè cercare di permettere una ricostruzione reale della propria storia medica, in particolare ginecologica. Allora anche la persona deve essere disponibile a questo colloquio, deve essere disponibile a comunicare, per cui ci vuole una disponibilità,
0: certo,
1: da ambedue le parti.
0: Certo. Ecco, tra i controlli e gli esami preventivi che lei segnala, no, nel secondo capitolo di questo libro, c'è quello della visita ginecologica e la visita al seno. Poi, in rapporto alla visita al seno, nel quarto capitolo approfondisci le varie tematiche. Sono questi i due momenti forse più consueti per quanto riguarda, diciamo, i controlli e gli esami ginecologici, insomma.
1: Sì, direi che gli esami ginecologici se vogliamo parlare di prevenzione, fondamentalmente consistono nel controllo a seconda dell'età della possibilità di avere qualche patologia oncologica, qualche malattia oncologica, al di là, diciamo, delle normali malattie, quelle infiammatorie, diciamo tutte quelle cose che possono capitare normalmente nel percorso di una vita, della vita di ognuno di noi. Esistono due o tre necessità preventive che sono appunto legate, nel caso della donna, all'apparato ginecologico, per cui all'utero, all'ovaia e al seno, che è considerato comunque un organo più legato appunto alla ginecologia che non alla medicina generale.
0: Anche se parla poi di altri tipi di esami come il pap test, la colposcopia, sì, ecografia pelvica, ma insomma i più importanti sono quelli che abbiamo detto. Senta, poi lei parla nel terzo capitolo dei principali disturbi dell'apparato genitale. Sì. Questo non rischia di mettere un po' d'ansia al lettore? Cioè, qual è la motivazione per cui ha sentito il bisogno di partire subito con un elenco di problemi che esistono, insomma, che possono verificarsi?
1: Ma a me pare che il tono del capitolo sia proprio nel senso contrario, è invece un tentativo di rassicurare e rasserenare le donne su quelli che sono appunto i principali disturbi, ma sono anche disturbi relativamente banali.
0: A volte possono essere scambiati per cose molto serie.
1: Certo, che noi possiamo tranquillamente gestire, sia prevenendo anche lì con dei comportamenti, per cui per ogni tipo di patologia abbiamo messo, quando era possibile, le regole d'oro per evitare di avere questo tipo di problematiche, ma nel momento in cui si presentassero le donne devono sapere che sono malattie, piccole malattie che sono tranquillamente e facilmente curabili nella maggior parte dei casi.
0: Io vedo qui perdite di sangue anomale, infezioni urinarie, prolasso, patologie infiammatorie più frequenti, l'incontinenza urinaria, sono tutti problemi che possono verificarsi, insomma, dunque è bene parlarne, ecco.
1: Assolutamente.
0: Senta, e poi nel quarto capitolo in particolare affronta il tema delle patologie relative al seno, la malattia, sì, fibrocistica, ma anche i noduli benigni. Sì. Ecco, al di là del ginecologo, è importante che la donna conosca bene il suo corpo e in qualche modo sia la prima a fare un esame di quello che sta succedendo?
1: Assolutamente.
0: Forse è una cosa banale, ma vale la pena magari, certo, dirlo, ecco, ripeterlo.
1: Infatti anche nel quarto capitolo è preceduto da un brevissimo dialogo, ovviamente di fantasia, ma che trae la sua ispirazione da dialoghi reali che esistono fra noi e le donne che vengono da noi o ci telefonano, sul terrore che ad esempio la donna ha nel momento in cui scopre un qualche cosa nel seno, un nodulino, una piccola pallina. Ecco, questo è il classico momento di terrore per la donna, perché ovviamente nodulino uguale tumore. Noi sappiamo che non è vero, nel senso che ci sono alcune patologie benigne che possono manifestarsi con lo stesso sintomo. Sta poi al medico, insieme con la donna, a fare una serie di riscontri per chiarire il quadro. Allora, dicevo che il seno è importantissimo anche perché ha nella mente della donna c'è un immaginario molto importante sul seno, ha un simbolo fortissimo dell'identità femminile e la paura di doverlo in qualche modo modificare, di doverne modificare le dimensioni, la forma, addirittura di doverlo togliere, evoca delle fantasie molto negative, per cui è una parte del corpo importante. La donna può iniziare da giovanissima, fin da giovane, a conoscere questa parte del proprio corpo semplicemente imparando una tecnica che va imparata, sia ben chiaro, va imparata, e il medico in questo senso può essere un elemento importantissimo. Una volta che la donna ha capito come funziona questa palpazione, questa autopalpazione, può con regolarità, a seconda della sua età, a seconda della sua condizione ormonale, può con regolarità effettuare questa autopalpazione, cioè un autoesame del seno, e qui noi abbiamo messo uno schema ben chiaro su questa semplice tecnica. Ripeto, va insegnata, perché comunque il seno è un organo abbastanza complesso da esaminare, per cui forse una prima addestramento fatto dal medico sarebbe importante.
0: Quindi allora Se capisco bene, dottoressa, il libro può in qualche modo dare un orientamento,
1: può stimolare,
0: però c'è sempre bisogno anche per questa autoanalisi, autoesame, insomma, c'è bisogno anche di essere addestrati, tra virgolette, dal ginecologo.
1: Ma direi di sì, perché, ripeto, è un organo complesso. Allora, dire alla donna, palpati, autopalpati, e poi se trovi qualcosa vieni da me, non è del tutto corretto. Intanto la palpazione, ripeto, è difficoltosa anche per il medico, nel senso diagnostico, cioè il medico fa fatica a diagnosticare con una palpazione quello che sente. E, la donna, secondo me, una volta addestrata, ma basta un semplice colloquio con un minimo di dimostrazione, no, della tecnica, non è che ci sia un addestramento da fare dei corsi, ma semplicemente scambiare due parole col medico che spiega appunto la tecnica, e una volta che la donna parte da quella situazione lì che ha esaminato anche col medico e si reputa sia una situazione normale, priva di malattia, da quel momento in poi appunto la donna può cominciare a autopalparsi. L'importanza della palpazione è l'attenzione a un organo spesso trascurato, perché il medico di base non lo visita, qualche volta lo stesso ginecologo, non tutti i ginecologi fanno la palpazione al seno come routine, come tecnica, proprio per spingere anche la donna ad avere un dialogo su questa parte del corpo. Una volta che appunto la donna ha cominciato, se si rendesse conto di qualche variazione, anche minima, è meglio andare dal medico per sentirsi dire che non è nulla, piuttosto che trascurarla e aspettare molto tempo prima di farsi vedere.
0: Quindi in questo caso non bisogna avere imbarazzi a, come dire, tra virgolette, disturbare, no, il medico, che è il loro lavoro.
1: Io mi fido molto delle donne che mi disturbano, cioè nel senso, questo è un altro, secondo me, fondamentale atteggiamento del medico. Quando una persona ti racconta un sintomo, ti racconta un'impressione, devi stare sempre molto attenta e valutarlo fino in fondo, non dire mai ma no, ma non è nulla, non si preoccupi, no, non è niente. Lo diremo dopo aver valutato a fondo il racconto.
0: Bene, dottoressa Lidia Lamarca, ancora un breve stacco musicale, poi ci risentiamo per un ultimo intervento, sempre in relazione alle tematiche presenti nel libro che lei ha scritto di recente, Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura, edizioni ADV. Un breve stacco musicale, poi ci risentiamo con la dottoressa Lamarca.

0: pochi minuti per stare in compagnia della dottoressa Lidia Lamarca, autrice del libro Libere di stare bene, ginecologa. Vive a Bologna, dove è attiva da molti anni nel campo della prevenzione. Allora, dottoressa, molto brevemente, io vedo che il capitolo quinto è dedicato alla menopausa, un momento particolare, non solo sul piano fisico, ma anche su quello psicologico per tante donne. Le cose più frequenti che lei si ritrova a dire alle pazienti, insomma, alle donne che si rivolgono a lei in relazione appunto alla menopausa, quali sono? Quali sono i fattori di maggiore rischio, ma anche le maggiori preoccupazioni che forse non sempre sono fondate? Non so, qual è la sua esperienza in merito?
1: Ma direi che in questo senso veramente una grande esperienza, perché mi interesso di questo argomento praticamente da prima della laurea, essendo io, diciamo, vissuta in un ambiente di endocrinologia ginecologica, e dunque la menopausa è proprio un momento in cui gli ormoni della donna, tutto ciò che ha a che fare con l'equilibrio ormonale, il momento della menopausa, un momento di grandissimo cambiamento, e questo cambiamento ha un riscontro spesso, non sempre, ma spesso ha un riscontro in una sintomatologia che turba la donna, perché la sottopone a delle variazioni di fenomeni mestruali, di variazioni di sensazioni abbastanza importanti quando si verificano, appunto, per cui mi riferisco alle vampate, alle sudorazioni, dunque alla conseguente insonnia se sono notturne, no? Mi riferisco alle alterazioni mestruali che qualche volte sono veramente notevoli, per cui la donna ha cicli frequentissimi ogni 15-20 giorni, oppure non vede le mestruazioni per parecchi mesi. Allora, la ciclicità femminile è, dal momento del menarca, cioè della prima mestruazione in poi, è un caposaldo dell'identità femminile spesso, no? La donna è abituata ad avere le mestruazioni in un certo modo, è abituata a vivere in un certo modo, è abituata a percepire alcune sensazioni. Improvvisamente tutto cambia, o comunque con una rapida gradualità, e questo la pone in una situazione di fastidio fisico e psicologico. E la donna deve essere ovviamente rassicurata che questo è un cambiamento, sì, ma che nel tempo si stabilizzerà. Ma il problema importante è quando la donna ha molti sintomi fastidiosi che fa fatica a condurre la vita quotidiana.
0: Senta, abbiamo 2 minuti, magari sì. Questo argomento lo riprenderemo anche nella prossima trasmissione, ma un consiglio per i maschi.
1: Per i maschi?
0: Sì, per gli uomini, se esiste un consiglio, no? In questo accompagnamento anche, no? Verso cosa
1: si
0: sente dire?
1: Questo è un argomento molto interessante. È molto interessante perché culturalmente l'uomo è abituato a pensare che intanto le donne siano sempre un po' strane, no? Un po' strambe, perché già la donna ha una ciclicità umorale, no? Legata al ciclo. Quando arriva la premenopausa, comunque il climaterio, questa variabilità può aumentare. E allora solitamente l'atteggiamento è negativo, no? Uffa, basta con queste, perché la donna tende magari a essere più fragile, a piangere più frequentemente, è più irritabile, può essere anche un po' più così, più delicata, no? Da questo punto di vista. Non fa dormire l'uomo, no? Perché si sveglia di notte, si scopre, si risveglia, poi si va a lavare perché sudate, poi torna e così via. Un atteggiamento di grande comprensione, anche forse una volontà di conoscenza, dunque anche gli uomini dovrebbero informarsi su cosa sta alla base di questo tipo di trasformazione della loro compagna, no? E insieme affrontare questo momento, quando appunto c'è una coppia, affrontarlo insieme con una grande disponibilità da parte dell'uomo.
0: Benissimo, allora dottoressa, noi torneremo a parlare di questo argomento sicuramente, perché è un argomento interessante, importante. Intanto però io la saluto anche i nostri ascoltatori che abbiamo avuto in nostra compagnia. Grazie dottoressa, a risentirci.
1: Arrivederci, grazie.

0: Grazie per l'attenzione e a risentirci.
1: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute. A Radio Logos sono le ore 23 e 2 minuti.
2: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
3: Siamo arrivati a considerare insieme questo argomento dell'autorità e il discepolo. Per me, come credente, cosa occupa il posto predominante nella mia vita? È facile essere presi da tante cose futili, da tante cose che non hanno un valore eterno. E poi quando saremo davanti al Signore e dovremo dargli un resoconto, piangeremo per aver trascorso una vita scadente e inutile. Questo argomento dovrebbe farci riflettere non poco, e per intavolare il discorso vorrei tornare a quel brano che abbiamo letto ieri in Luca capitolo 14,

non sono diventato come il predicatore che predicò su Giovanni 3:16 e poi la domenica successiva predicò su Giovanni 3:16 e la domenica successiva predicò su Giovanni 3:16 e finalmente uno dei credenti gli disse: fratello, ti rendi conto che è già la terza volta che predichi lo stesso messaggio da Giovanni 3:16? E lui rispose sì, e quando avrete imparato questo ne predicherò un altro. Non mi sono dimenticato di aver toccato questo argomento e perciò vorrei mettere in chiaro alcuni punti che non ho toccato ieri tramite questo brano. Leggendo dal versetto 16, Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto. Il signore disse al servo: va fuori per le strade lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Or molta gente andava con lui ed egli, rivolto verso di loro, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. La moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere

importante ricordare che prima di tutto lui fu mandato alla casa di Israele, cioè era stato profetizzato che sarebbe venuto come Messia. Il Messia avrebbe stabilito un regno sulla terra e avrebbe provveduto per tutti i suoi sudditi. E perciò, per prima cosa, Gesù nel suo ministero si teneva a predicare il Vangelo del Regno, perché innanzitutto era stato mandato alla casa di Israele, e quello che faceva lo faceva nei confronti del popolo di Israele. Come ben sappiamo dai racconti che troviamo nei Vangeli, questo popolo non ne voleva sapere. E come leggiamo in Giovanni capitolo 1, egli è stato mandato in casa sua, cioè fra il popolo di Israele, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Ma almeno all'inizio del suo ministero, Gesù aveva questo desiderio, questo compito di rivolgere il Vangelo del Regno al popolo di Israele. Dopo il loro rifiuto di lui e di quello che egli offriva, si sentiva libero poi di offrire se stesso e le sue benedizioni agli altri. Perciò nella sua chiamata al popolo di Israele, il Signore in Matteo 11 e 28 dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi ed io vi darò riposo. Cioè voleva liberarli dalla falsa interpretazione o false interpretazioni della legge, perché la parola di Dio era stata sostituita da tante usanze che non erano secondo il Signore. Per esempio, il giorno del sabato, gli ebrei erano talmente legati da regole che erano state loro imposte dai rabbini, eccetera, che il giorno del sabato era diventato per loro un tormento anziché una benedizione. Non potevano accendere un fuoco, non potevano andare da nessuna parte, non potevano alzare nessun peso, e questo è stato portato all'estremità dai loro insegnanti. Per esempio, se era caduto un animale in una fossa, non potevano ricoverarlo, e chi portava la dentiera, se avessero la dentiera, o non potevano portare la dentiera di sabato, chi portava gli occhiali non poteva portarli di sabato perché era un peso. Cioè era diventato una cosa insopportabile proprio a motivo degli uomini che avevano imposto certe regole. Ed ecco perché il Signore dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi ed io vi darò riposo. E poi tutti comprendevano questa chiamata del Signore, dove egli dice: prendete su di voi il mio giogo
e imparate da me, perché io sono mansueto.

0: completo e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre. Di nuovo questa chiamata al riposo, al l'opposto di un faticamento, cercando di piacere al Signore tramite l'osservanza di tante regole, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Tramite il messaggio di questi versetti ci troviamo davanti alla verità centrale che vorrei mettere davanti a voi per questo studio, che senza la sottomissione a Cristo è impossibile diventare un suo discepolo. Allora, tramite queste chiamate il Signore invitava la gente a credere in Lui, fidarsi di Lui e sottomettersi a Lui. È molto importante capire questo concetto, che quando uno accetta il Signore deve riconoscere chi Egli è e che Egli ha il diritto di pretendere da noi la nostra completa sottomissione alla sua autorità in ogni settore della nostra vita. Non è venuto solo per essere il nostro Salvatore e portarci un giorno in paradiso o in cielo. Non è venuto solo per perdonare i nostri peccati, non è venuto solo per fare di noi i suoi figli, è venuto per essere, come abbiamo letto l'altro giorno, il Signore sia dei morti sia dei viventi. E quando il Signore rivolge la sua chiamata, è una chiamata a sottomettersi sotto il suo dominio come Signore e capo. In Luca 14, allora, leggiamo che un uomo preparò una gran cena ed invitò molti. Ci fermiamo a questa frase perché dobbiamo capire il nesso tra quello che vi ho detto poc'anzi e questo. Il Signore nell'eternità ha preparato per l'uomo un piano perfetto per la sua salvezza. Nell'Antico Testamento capiamo la struttura di tutto e quanto per accostarsi a Dio in vista a quello che si sarebbe realizzata poi nel Nuovo Testamento. Doveva venire il Messia, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Ma il Signore stava preparando già nell'Antico Testamento il palcoscenico per tutto questo. E quando il momento era opportuno, allora il personaggio principale di tutto questo, cioè Gesù Cristo, apparve. Il Re dei Re, il Messia, il Signore, venne. E questa similitudine parla della preparazione del Signore nei tempi passati, e poi quando è arrivata l'ora della cena è una figura del fatto che il re, il Messia, era lì presente davanti a loro, e tutto quello che egli aveva preparato per loro era a disposizione, però dovevano accordarsi con il padrone, con colui che aveva preparato la festa o la cena, se volevano le benedizioni. Spesso nella Bibbia una cena o un banchetto è collegato con il regno e le benedizioni del regno, e perciò questo popolo era già prevenuto a pensare al regno e tutto in questo senso, un banchetto, un'abbondanza delle benedizioni del Signore. E perciò quando Gesù condivide con i suoi questa similitudine, allora capivano il nesso. E perciò mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Il Signore Gesù, che si trovava davanti a loro, era colui che annunciava il fatto che tutto era pronto. Egli aveva fatto di tutto per poter dare a loro queste grandi benedizioni. Perciò, venite, è tutto pronto, venite a me, dice il Signore, e voi riceverete riposo per l'anima vostra, riceverete tutte le benedizioni che io ho preparato per voi. Vedete il nesso fra questa similitudine, questa parabola, e quello che il Signore offriva al popolo di Israele? Questo vuol dire sì? Questo vuol dire no? E sapete cosa vuol dire questo, no? Forse alcuni stanno sperimentando questo in questo momento. Ma tutti insieme cominciarono a scusarsi. Ricordatevi di chi stiamo parlando. Questi personaggi erano coloro che erano stati invitati e, come vi ho detto ieri, erano già concordi che si sarebbero presentati qualora dovesse manifestarsi il Messia. Infatti il battesimo di Giovanni, quale scopo aveva? Il battesimo di Giovanni non è il battesimo del credente, è un'altra cosa completamente diversa. Chi si faceva battezzare da Giovanni stava dicendo: noi abbiamo sentito che è arrivato il Messia e noi vogliamo preparare il terreno dei nostri cuori per ascoltarlo e per accogliere i suoi insegnamenti. Perciò, come segno di apertura a questo messaggio glorioso, ci facciamo battezzare perché noi vogliamo seguire il Messia. Cioè noi facciamo il battesimo, cioè dopo aver ricevuto il Signore, e spero che l'abbiate fatto. Io conosco tanti giovani credenti che non sono stati battezzati. Dico, ma perché non siete stati battezzati? Oh, non lo so, non so cosa stiano aspettando, ma è un segno di appartenenza. Noi lo facciamo dopo. Oh, ho ricevuto il Signore e io voglio dichiarare questo tramite il battesimo. La cosa era all'inverso con il battesimo di Giovanni. Loro dicevano: ah, noi vogliamo conoscere e ascoltare il Messia, perciò ci facciamo battezzare in anticipo e poi saremo pronti ad ascoltare e ad accogliere il Messia. Vedete la differenza? Ma quelli a cui il Signore Gesù rivolse l'invito e aveva preparato tutto in anticipo, tutte le benedizioni del regno, e vengono offerte al popolo, e tutti insieme cominciano a scusarsi. In altre parole, non avevano intenzioni di mettersi sotto la sua autorità. Se io vado in casa di qualcun altro che mi invita a cena, è casa loro, non sono io il padrone, e perciò, dato che mi trovo in casa loro, sono sotto di loro, nel senso che è casa loro, non sono io il padrone. E lo stesso discorso vale qui per queste persone che vengono invitate. Se accettano l'invito e si presentano, vuol dire che si mettono sotto l'autorità del padrone di casa. E come risposero gli uomini davanti all'invito di Gesù di sottomettersi a lui? Qui troviamo il rifiuto dell'invito di Gesù Cristo. Il primo cosa disse? Ecco, ho comprato un campo. E il secondo? Ho comprato i buoi. E il terzo? Ho preso moglie. Ecco. Allora, la conclusione di tutto questo discorso è rinchiusa in questo versetto 26 che troviamo qui davanti.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 3 minuti.
1: Un saluto carissimo vi giunga da parte mia. Io sono Matteo e vi invito all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni bibliche giornaliere. Un programma ideato e condotto da me . Il titolo della meditazione odierna è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 2. Leggiamo nella Bibbia, nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso, al capitolo 5, al verso 25, e dice: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Stiamo avendo, cari amici, una serie di meditazioni bibliche sulla donna e sull'uomo nel matrimonio. Bene, l'amore desidera l'unione dell'anima, l'unione dei corpi, l'unione dei sensi, perché spera di vedere così realizzato il sogno segreto della presa di possesso totale, una presa decisiva e definitiva dell'unione e dell'identificazione con la persona amata. In questo modo viene raggiunta la pienezza dell'amore nelle sue caratteristiche più sublime, cioè di quell'amore indiviso e perfetto che Dio ha voluto si realizzasse nel matrimonio. L'amore è un dono divino che appartiene certo alla natura umana. Per l'opera redentrice del Signore Gesù, l'amore è diventato immensamente più elevato, come virtù cristiana e come regina di tutte le virtù, in un dono soprannaturale proprio della grazia di Dio. L'amore coniugale trova la sua sicurezza nell'indissolubilità del matrimonio e nella fedeltà inviolabile degli sposi. Sapete, Dio crea il matrimonio monogamo. Quando più le ricerche degli storici scrutano le età primitive dell'umanità, tanto più appare che il matrimonio monogamo, cioè il matrimonio di un solo uomo con una sola donna, era quello originario. La poligamia, il divorzio, che si riscontrano non solo tra i vari popoli pagani, ma anche al tempo d'oggi, sono indici di decadenza. Cristo ha nuovamente restaurato l'ideale del matrimonio unico, indissolubile, e la fedeltà coniugale, e la vera Chiesa di Cristo persevera in questi ideali. Purtroppo, dobbiamo dire, gli stati moderni hanno nuovamente introdotto il divorzio e si trovano perciò in contrasto con la parola di Dio, con quello che ha insegnato Cristo e che deve insegnare anche la vera Chiesa di Cristo. Unità, indissolubilità e fedeltà assoluta sono le condizioni preliminari per l'amore perfetto e per una sana società. Soltanto il matrimonio monogamo ed indissolubile è il luogo adatto per l'amore. Cristo ha elevato a legge l'indissolubilità e ha additato all'umanità la via verso l'amore e la felicità perfetta. Sapete, amici, occorre tutta la meschina e superficialità dei divulgatori del libero amore per presentare come un progresso la ricetta dell'amore temporaneo o dell'amore con un Sapete, amici, occorre tutta la meschina e superficialità dei divulgatori del libero amore per presentare come un progresso

adulterio scuotono i fondamenti dell'ordine sociale umano e divengono i traditori dell'amore e della felicità. In base al verso che abbiamo letto oggi, poniamoci una domanda. Con quale amore Cristo ha amato la Chiesa? La risposta è logica. Cristo ha amato la Chiesa di un amore non solo eterno, ma senza compromessi, senza difetti dovuti alla influenza che possono avere i falsi insegnanti, i falsi profeti. È giusto sapere, amici, che nel matrimonio cristiano l'uomo e la donna si uniscono in una unione di corpo, di mente e di cuore. Un vincolo che crea una nuova identità. Non si è semplicemente due persone singole che si mettono insieme, sposati, ma si diventa una sola carne, vivendo così l'amore in una relazione profonda che coinvolge l'intera personalità, sia a livello fisico, sia a livello mentale che spirituale. Amici, avete mai riflettuto che Dio non formò Eva dalla polvere della terra come fece con l'uomo? Ma da un elemento più elevato, per indicare con questo la speciale e diversa relazione che vi sarebbe stato fra marito e moglie. È il matrimonio, amici, che crea una speciale comunione fra i coniugi e conosce la sua massima espressione quando si realizza un legame spirituale con il proprio Dio. Bene, anche la puntata di oggi termina qui, amici, e vi ricordo che io sono a vostra completa disposizione se volete farmi delle domande circa il tema che stiamo trattando. Bene, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ben arrivato di nuovo a Equipaggiati, spero che queste letture ti siano di incoraggiamento. Oggi leggiamo la fine, la conclusione del capitolo 15, dal versetto 38 al versetto 47, sempre nel Vangelo secondo Marco. La cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione romano, che stava vicino alla croce, quando vide come era morto Gesù, esclamò: «Questo era davvero il Figlio di Dio!». C'erano là alcune donne che seguivano a distanza la scena: Maria Maddalena, Maria la madre di Giacomo il piccolo e di Iose, Salomè ed altre. Queste, insieme con molte altre, si erano prese cura di Gesù fin da quando si trovava in Galilea e lo avevano seguito a Gerusalemme. Tutto questo accade alla vigilia del sabato, nel tardo pomeriggio, e Giuseppe d'Arimatea, un onorato esponente del tribunale ebraico, che aspettava con fede l'arrivo del regno di Dio, si fece coraggio e andò da Pilato a chiedere il corpo di Gesù. Pilato non poteva credere che Gesù fosse già morto e si informò quindi dal centurione romano di servizio. Il centurione confermò l'accaduto, allora Pilato diede a Giuseppe il permesso di prendere il corpo di Gesù. Giuseppe comprò un lungo lenzuolo di lino e, dopo aver tolto dalla croce il corpo di Gesù, lo avvolse nel lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia. Poi fece rotolare una grossa pietra davanti all'apertura del sepolcro. Maria Maddalena e Maria

madre di Iose, stavano a guardare dove veniva deposto il corpo di Gesù. Cos'è questa tenda che si è squarciata dall'alto in basso? Allora, nel Tempio di Gerusalemme, che Erode ricostruì raggiungendo un'altezza più o meno di 40 cubiti, cioè 20 metri, c'era una zona esclusiva, il Santo dei Santi, il luogo terreno della presenza di Dio, che era separato dal resto del Tempio dove dimoravano gli uomini. Il sommo sacerdote aveva il permesso di entrarvi una sola volta all'anno per espiare i peccati di Israele. E queste due aree, la zona degli uomini e la zona sacra di Dio, erano divise da una tenda alta 20 metri e spessa 10 centimetri, secondo la tradizione ebraica antica. E il versamento del sangue da parte di Gesù fu l'espiazione finale per i nostri peccati. E questo significava che da quel momento la via al Santo dei Santi, questa zona di Dio, era aperta per chiunque, ebrei e gentili, coloro che abbracciavano il sacrificio di Cristo e lo riconoscevano come Signore. Il centurione presente era probabilmente l'ufficiale supervisore. Il Vangelo di Matteo aggiunge che fu influenzato da un improvviso terremoto, mentre Luca afferma in modo simile che il centurione lodò Dio dicendo: «Certamente quest'uomo era innocente». E forse il grido forte di Gesù potrebbe essere stato «Il tutto è compiuto», che viene riportato da Giovanni. E questo potrebbe essere stato significativo, poiché sarebbe stato difficile gridare forte mentre si muore per asfissia, che è il modo normale in cui morivano le vittime della crocifissione. E sappiamo che Gesù morì per lo shock ipovolemico, cioè una perdita di sangue, come viene attestato dal soldato che trafisse il suo fianco e da quello fuoriuscì acqua e sangue misti. Notiamo che molte donne che seguivano Gesù erano presenti, mentre Giovanni era l'unico uomo sul luogo. E non dovrebbe sorprenderci, poiché Gesù durante il suo ministero ha sempre esaltato la figura della donna, a differenza della tradizione ebraica. Ed ecco perché lo servivano. E la parola servivano in greco è diaconeo, da cui otteniamo la parola diacono. Non solo servavano, ma provvedevano anche un finanziamento per lui. Erano praticamente i fondatori del suo ministero. Giuseppe d'Arimatea non era da solo. Il Vangelo di Giovanni riporta che anche Nicodemo si unì ad Arimatea nella missione suicida, diciamo. Perché suicida? Perché, essendo loro dei membri del Sinedrio, questa mossa audace molto probabilmente rovinò la loro carriera. La verità è che costa essere seguaci di Cristo, sia allora che oggi. Non c'era solo il costo di una carriera e reputazione che probabilmente si sono perse, c'era anche un onere proprio finanziario, poiché Giuseppe acquistò gli unguenti, un lenzuolo di lino nuovo per avvolgere il corpo di Gesù e mise a disposizione la propria tomba. E queste tombe, in particolare scavate nella roccia, erano costose, erano riservate a persone più ricche. I criminali, che di solito non venivano sepolti, non potevano essere sepolti con persone comuni. E questo spiega la necessità di una nuova tomba. Riflessione. Hai calcolato il costo di impegnarti al massimo nel seguirlo? I tempi attuali ti metteranno alla prova ancora di più. Padre, anche noi, come Giuseppe d'Arimatea, aspettiamo con fede l'arrivo del tuo regno. Il tuo regno, in essenza, è già arrivato, perché con il tuo sacrificio tu hai aperto le porte a questo ingresso nel regno. Già ne facciamo parte qui su questa terra e so che sarà ancora molto, ma molto meglio una volta che vieni a governare. Perché questo è un mondo rotto. Grazie. Non vediamo l'ora. Nel nome di Cristo. Amen.
carissimi, non vedo l'ora di essere con voi domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Ho visto lì su internet e anche abbiamo sentito in televisione, certo forse anche voi, che il 21 dicembre, dice, fra 365 giorni ci sarà la fine del mondo. Quindi quest'anno dovrebbe avvenire la fine del mondo, il 21 dicembre. E certamente tante persone saranno perplesse, perché dice, ma è veramente così? Verrà la fine del mondo il 21 dicembre del 2012? E su internet ho visto che sono riportate sette motivi per cui bisogna credere alla fine del mondo. Fra questi motivi, tre ho capiti, non so gli altri, ma tre sono stati: primo, che il popolo Maya, un popolo che ha vissuto tanti anni fa nel Sud America, ha predetto che ci sarà la fine del mondo. E poi un altro motivo è quello che diceva, anche la Bibbia dice che ci sarà la fine del mondo. E terzo, dice, vi sarà un'eruzione di un vulcano, ma non si sa dove, erutterà e farà disastri enormi. Ebbene, primo, il popolo Maya era un popolo che conosceva la parola di Dio? Si prediccono tante cose, ma alla fine sono come bolle di sapone. Secondo, la Bibbia predice la data del 21 dicembre? Né questa data né altre date. La Bibbia non dà nessuna data della fine del mondo. Quindi la fine del mondo non verrà oggi a domani. Dovranno passare ancora molti, ma molti anni. E poi questa eruzione del vulcano è credibile? Non è credibile perché se gli sismologi o gli scienziati potessero prevedere un terremoto, un tsunami, certamente si preparerebbero. Diciamo che non ha nessun fondamento credere che il 21 dicembre ci sarà la fine del mondo. Perché noi che conosciamo la scrittura abbiamo altri insegnamenti, e l'unico che può darci veramente un insegnamento affidabile, credibile, è soltanto la parola di Dio. E io dico, Signore, grazie che conosco e conosciamo la parola del Signore e che non facilmente ci lasciamo sviare, traviare o turbare da questi messaggi che non vengono dal Signore. Ebbene, visto che non possiamo prevedere quando sarà la fine del mondo, nessuno lo sa, però da quello che noi sentiamo e da quello che noi vediamo, dobbiamo dire anche che la venuta del Signore non è lontana. Che siamo negli ultimi tempi, che siamo negli ultimi tempi, sì. Che cosa vuol dire essere negli ultimi tempi? Ebbene, io vorrei parlare di due personaggi. Uno personaggio è Enoch. Dove leggiamo passi riguardanti Enoch? In Genesi capitolo 5, versetti da 21 a 24. Leggiamo. Ed Enoch visse 65 anni e generò Metusala. Ed Enoch, dopo che ebbe generato Metusala, camminò con Dio 300 anni e generò figlioli e figliole. E tutto il tempo che Enoch visse fu 365 anni. Ed Enoch camminò con Dio, poi disparve perché Dio lo prese. Poi nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 5, leggiamo: per fede Enoch fu trasportato perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio l'aveva trasportato, poiché avanti che fosse trasportato fu di lui testimoniato che egli era piaciuto a Dio. Poi nella lettera di Giuda, versetto 14, dice: per loro pure profetizzò Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi
per fare giudizio contro tutti. Cosa possiamo imparare dalla vita di Enoch? Primo, egli credette in Dio. Egli credette in Dio. Che cosa vuol dire credere? Tante persone dicono: noi ci crediamo a Dio. Certo, molti credono nell'esistenza di Dio. La stragrande maggioranza crede nell'esistenza di Dio. Ma questo credere è sufficiente? Enoch credette in Dio. Questo credere va oltre al credere all'esistenza di un Dio. Credere vuol dire ubbidire, credere vuol dire sottomettersi, credere vuol dire, diciamo, fidarsi di Dio, di quello che Dio ha detto. Dio parlò a suo tempo, ha parlato e tanti hanno creduto. Dio ha parlato tramite i profeti, tanti hanno creduto, ma molti non hanno creduto. Quindi credere in Dio vuol dire fidarsi di Lui, confidare in Lui, accettare Lui, sottomettersi a Lui. Questo vuol dire credere in Dio. Perché anche dice l'Apostolo Giacomo, anche se il diavolo crede in Dio, però trema. Cioè crede che c'è Dio, però il diavolo trema. Ebbene, che cosa dobbiamo credere noi oggi? Cosa dobbiamo credere noi? Alla parola di Dio, alla Bibbia, alla Sacra Bibbia. Quello che Dio dice nella sua parola, noi dobbiamo crederlo. Non basta soltanto credere nella sua esistenza. Quindi, perché Dio, vediamo che si è rivelato. Dio si rivela attraverso la creazione. Tutto ciò che noi vediamo è opera di Dio. Tutto è uscito dalla mano di Dio. Ma Dio si è rivelato anche nella storia. Dio non è un Dio assente, non è un Dio che è soltanto immaginazione dell'uomo. Dio si è rivelato nella storia e principalmente attraverso il popolo di Israele. Il fatto che Israele esiste è una dimostrazione dell'esistenza e dell'opera di Dio nel mondo. E poi principalmente Dio si è rivelato all'uomo tramite Gesù Cristo. Quando noi parliamo di Gesù, parliamo di Dio che si è manifestato in carne. È una dimostrazione più grande, non ci può essere, perché Dio si è fatto uomo in Gesù ed è venuto su questa terra. Ha vissuto qui 33 anni e si è manifestato all'uomo. È agito, ha operato. La data del nostro calendario porta che cosa? La nascita di Gesù. Siamo nel 2012, ciò vuol dire che 2012 anni fa Gesù è venuto sulla terra. Il calendario mostra la sua venuta sulla terra. Gesù ha spaccato la storia in due, avanti Cristo e dopo Cristo. Quindi non si può negare l'esistenza di Dio, perché Dio stesso è venuto sulla terra. Quindi Enoch credette in Dio. Crediamo noi nella sua parola, nella Bibbia? Secondo, Enoch camminò con Dio. Che cosa vuol dire camminare con Dio? Uno che cammina mano nella mano con un altro, cioè starci sempre vicino, a fianco. Enoch camminò con Dio, si faceva guidare da Dio, camminò con Dio. Quindi anche l'Apostolo Paolo dice: avendo voi creduto in Gesù, camminate uniti a Lui. Un vero cristiano cammina unito con Gesù. Il credente spirituale è una persona che ogni momento si lascia guidare da Gesù. Non è colui che dice: ma io sono così bravo, così saggio, che posso fare a meno di Gesù. La persona più dipende da Gesù è più spirituale, meno dipende e più carnale. È tutto al contrario. La persona spirituale è quella che cammina momentaneamente con Gesù per piacere a
Dio Enoch camminò con Dio. E così noi per piacere a Dio o a Gesù dobbiamo camminare uniti a Lui. Questo è il vero cristiano. Terzo, Enoch testimonò di Dio, cioè parlò. Nella sua generazione vediamo che Enoch avrà, e lo dice qui, in Giuda abbiamo letto, per loro pure profetizzò Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi per fare giudizio contro tutti. Enoch era il bisnonno di Noè, perché dopo Enoch abbiamo Metusalà, che fu l'uomo che ha vissuto più di ogni altra persona sulla terra. Infatti visse 969 anni, ha superato tutti. Poi abbiamo Lamech e poi abbiamo Noè. Quindi Enoch era il bisnonno di Noè e avrà anche lui profetizzato, parlato: il Signore viene, il Signore torna. Ebbene, vediamo che anche noi, come credenti che siamo negli ultimi tempi, siamo chiamati anche a parlare di Gesù. Noi siamo chiamati, siamo negli ultimi tempi, come credenti siamo chiamati ad parlare del Signore, del suo ritorno. Dicevo che la venuta del Signore è vicina, non sappiamo, non possiamo dare date, perché la Bibbia non parla di date. Faremo come certe sette che danno delle date così a sproposito e poi si sono, possiamo dire, sono sbagliati. Ebbene, la Scrittura dice che Dio è amore, che Dio è santo e Dio è giusto, perché tante persone credono e pensano: ma alla fine Dio è buono, no? Ci perdona tutti e ci porta tutti in cielo. Non è possibile che Dio abbia creato l'inferno. Invece la Bibbia parla dell'inferno. E ci andranno tutti quelli che non hanno creduto e non hanno accettato Gesù nella loro vita. È una terribile realtà. La Bibbia ci parla di cielo e ci parla di inferno. E la persona che va dopo la morte all'inferno, non c'è più nulla da fare. Non c'è più nulla da fare. Ebbene, quarto punto, Enoch disparve perché Dio lo prese. Enoch fu rapito in cielo. Enoch non vide la morte. Quindi Enoch è una figura di noi credenti che saremo rapiti prima dei giudizi apocalittiche. Enoch fu rapito in cielo prima del diluvio. E quindi questo a noi ci incoraggia, ci consola, sapendo quello che dovrà accadere sulla terra, ma noi come Chiesa universale, tutti quelli che hanno creduto in Gesù saranno portati via. C'è quel bellissimo versetto dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi: vi siete convertiti dagli idoli all'Iddio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il suo figliolo che ci libera dall'ira a venire. Che cos'è l'ira a venire? Il giorno dell'Eterno, il giorno del Signore, cioè quando i giudizi cadranno su questa terra. Quindi Enoch per noi è un esempio di che cosa? Di fede, di santità, camminò con Dio, e di servizio, in quanto lui testimoniò di Dio. Ed era un uomo che credeva nelle promesse di Dio. E noi crediamo che un giorno noi saremo con il Signore. Perché è Gesù che ce l'ha detto. Se fosse stato un uomo, non crederemmo, ma ce l'ha detto colui che già è in cielo e che è salito in cielo. Il secondo personaggio che vorrei parlare è di Noè. Perché è importante conoscere anche la storia di Noè? Noè che ci troviamo anche negli ultimi tempi.
Infatti, il Signor Gesù paragonò la generazione di Noè alla nostra o alla generazione in cui lui verrà. E vorrei leggere un versetto, alcuni versetti con voi. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 24, Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto da 37 a 39, dice: «E come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca, e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliolo dell'uomo». Quindi paragona quella generazione al tempo di Noè con la nostra generazione che siamo negli ultimi tempi. Vorrei leggere i passi che riguardano quella generazione. Nella Genesi capitolo 6, dal versetto 1, leggiamo: «Or quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. E l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni saranno quindi 120 anni. E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E l'Eterno disse: io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno». Poi dal versetto 11 al 13: «Or la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza, e Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, perché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. E Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni carne è giunta, poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra». Poi dal versetto 17-18: «Ed ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita. Tutto quello che è sopra la terra morrà. Ma io stabilirò il mio patto con te, e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figlioli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figlioli con te». Abbiamo visto che Enoch è una figura dei credenti che saranno rapiti in cielo. Noè è la figura dei credenti ebrei che saranno salvati durante il periodo della grande tribolazione. Noè è una figura, lui e la sua famiglia. Ebbene, vediamo che durante la vita di Noè, in quella generazione, sono stati commessi o sono evidenziati 7 peccati. Noi sappiamo, abbiamo detto altre volte, che il numero 7 è il numero di perfezione, sia nel bene che anche nel male. Quindi numero 7 vuol dire che ormai il peccato ai tempi di Noè era ormai all'apice. Quali erano questi peccati? Li vogliamo brevemente menzionare. Primo, versetto 2 abbiamo visto, dice: avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Che cosa vuol dire questo? Che i figlioli di Dio sono sposati con i figli degli uomini. Vuol dire che c'erano dei matrimoni misti. E questo il Signore non lo accetta. Nella Bibbia troviamo ripetutamente, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, che questa è una cosa grave agli occhi del Signore, quanto un credente, se è credente si può chiamare,
si sposa con un miscredente. Questo è un peccato grave. Voglio leggere in Seconda Corinzi, capitolo 6, Seconda Corinzi, capitolo 6, dal versetto 14 al 18. Seconda Corinzi 6, 14 al 18 dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunanza v'è fra egli, fra la giustizia e l'iniquità, o quale comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Beliar, o che v'è di comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli, perché noi siamo il tempio del Dio vivente, come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Uscite perciò di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò. E vi sarò per padre e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. Vediamo qui che il Signore vieta nel modo più assoluto questo contrarre matrimonio con un infedele. Purtroppo oggi è una piaga che le nostre assemblee non ci fanno neanche caso. Sembra una cosa normale fidanzarsi con quelli del mondo e poi succedono guai. La parola di Dio vieta la poligamia, l'adulterio. Io odio l'adulterio, Signore, non voglio l'adulterio. Il divorzio, le seconde nozze se uno dei coniugi è ancora in vita. E un'altra cosa, la Bibbia vieta la convivenza. La convivenza è sinonimo di fornicazione. Secondo peccato. Versetto 3 dice: e l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni. In quella generazione si contrastava lo Spirito Santo, contrastava, cioè si ribellava la persona, quindi si ribellava ai comandamenti di Dio. Tanti oggi non vogliono accettare ciò che dice la parola del Signore. L'uomo sfida Dio, dimenticando che Dio è più forte di lui. Io faccio come mi piace a me. Io non voglio avere padroni su di me. Io voglio gestire la mia vita come piace a me. Terzo peccato, il traviamento. Versetto 5 della Genesi, sempre capitolo 6, dice: e l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Quella era la generazione. Ognuno pensava, cercava di fare più male possibile al suo prossimo. Il Signore riprese le persone del suo tempo con queste parole. In Matteo capitolo 12, versetti 33 e 34 dice così: o fate voi l'albero buono e buono pure il suo frutto, e fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Che rimproveri. E questo tante persone che non si vogliono piegare, che non vogliono accettare il Signore, che si sentono abbastanza forti. Quante persone ascoltano l'Evangelo ma fanno orecchi da mercante, ascoltano, ma alla fine dicono: ma sì, è bello, però voglio fare come piace a me. C'è un versetto nell'Ecclesiaste che ci fa riflettere, non solo ai giovani ma anche a tutti noi. Ecclesiaste capitolo 12 da 1 a 3 dice così: rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il cuor tuo durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti mena il cuore, e seguendo gli sguardi degli occhi tuoi, ma sappi che per tutte queste cose il Dio ti chiamerà in giudizio.
Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordi del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni, giungono gli anni dei quali dirai: io non ho più alcun piacere. Quindi riflettiamo. Riflettiamo che la nostra vita è bella se è spesa per il Signore. I giovani, i meno giovani, gli anziani, anche i vecchi, diamo la vita al Signore. Quarto punto, l'altro peccato, il quarto è la violenza e la corruzione. Versetto 11 dice: ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza. Pensate un po', c'è questa violenza, questa corruzione nella nostra società, dilaga in un modo spaventoso la violenza, la corruzione. Le persone rubano, mentiscono, ammazzano, senza scrupoli e senza pietà. Ne sentiamo tutti i giorni, guarda, tutti i giorni sentiamo queste notizie terribili. Ma dove stiamo andando? Siamo proprio negli ultimi tempi, la corruzione. Numero 5, la brama del piacere e dei desideri carnali. Il Signore Gesù, capitolo 24 di Matteo, versetto 38, dice: infatti, come nei giorni innanzi al diluvio, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca. Ed in nulla servì della gente. La gente mangia, beve e si diverte. Non è così? Mangiamo, beviamo perché domani morremo. Questo è lo slogan del mondo, dell'uomo d'oggi. Mangiamo e beviamo perché domani morremo. Qualcuno dice che ci sono persone che vivono per mangiare. Vivono per mangiare, invece noi dobbiamo mangiare per vivere, perché il mangiare ne fanno un'idolatria, un aggozzovigliare, un bere, e non sanno che ci sono cose molto, molto più importanti: la vita, la salvezza, le cose eterne, le cose spirituali. La vita non è basata su queste tre cose: mangiare, bere e divertirsi. Sesto punto, la ribellione. In Prima Pietro, sempre parlando ai tempi di Noè, Prima Pietro capitolo 3 versetto 20 dice: i quali un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate tra mezzo all'acqua. La ribellione. Ebbene, tanti hanno visto costruire l'arca. L'arca per costruire è durata 120 anni. Hanno visto tutto e certamente tanti avranno preso in giro chi? Noè. L'arca è stata costruita proprio lontana dal mare, no? Era lontana dal mare, non era in spiaggia o vicino. Era lontana, dice: ma questo sarà un pazzo a costruire un'arca, possiamo dire un transatlantico, forse di 150 metri. Perché era 300 cubiti. 300 cubiti corrisponde a 150 metri. Ogni cubito è 50 centimetri. Un transatlantico, 150 metri, un enorme, possiamo dire, barcone a tre piani. Noè credette e costruì l'arca per lui e per la sua famiglia. Ricordiamoci, al tempo di Noè ci saranno state persone religiose, persone atee, persone ricche, povere, filosofi, astrologi, scienziati, vecchi, giovani, bambini. E non milioni di persone. Ma queste persone non sono entrate nell'arca e sono tutte perite. Perché il comandamento di Dio era di entrare nell'arca. Il rifugio sicuro era l'arca. Oltre l'arca non c'era altro mezzo di salvezza.
E possiamo dire che oggi l'unica arca della salvezza chi è? È Gesù. Dio ha prestabilito e ha ordinato che quelli solo che accettano Cristo e credono in Lui sono salvati. Anche se una persona, ripeto, è religiosa, è scienziata, filosofa, una persona pia che fa delle buone opere, è una persona perduta. Perché le persone si fidano della religione. E non c'è religione che salva, solo Gesù ci salva. La scrittura dice, seconda Pietro capitolo 2, dice così: Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Poi, parlando degli ultimi tempi, degli uomini degli ultimi tempi, l'apostolo Pietro scrive, versetto 5, dice: poiché costoro dimenticano questo volontariamente o volontariamente, che ad antico, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, per i quali mezzi il mondo da allora sommesso dall'acqua perì, mentre i cieli da adesso e la terra per la medesima parola sono custoditi, essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Il mondo antico fu distrutto dall'acqua, la prossima volta sarà con il fuoco. Ma una parola di incoraggiamento, sempre seconda Pietro capitolo 3 versetto 8 dice così: questo è l'incoraggiamento per noi credenti. Ma voi diletti, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso noi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in esso i cieli passeranno stridendo, e gli elementi infiammati si dissolveranno, e la terra e le opere che sono in esse saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose hanno di dissolversi, quale non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà? Aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagione del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si distruggeranno. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Questo vale per noi che crediamo in Gesù. E il settimo peccato è l'impietà. E seconda Pietro, sempre parlando a tempi di Noè, dice, versetto 5, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Che cos'è? Chi è una persona empia? Chi è una persona empia? Una persona empia è che non ha nessun riguardo alle cose di Dio, alle cose sacre. Allora, Noè predicò 120 anni. Alla fine, dice la scrittura, Dio ordinò a Noè e alla sua famiglia di entrare nell'arca. E una cosa importante leggiamo, che Dio chiuse la porta dell'arca e non si poté più aprire. Tanti avranno magari bussato, ma la pazienza di Dio era finita. E allora Dio aspetta che anche noi, che il mondo, che le persone si convertano, perché se rifiutano la salvezza c'è il giudizio. Quindi aspettiamo noi il Signore. Quindi non abbiamo paura che quest'anno verrà la fine, anzi per noi verrà, aspettiamo Gesù che ci porterà in cielo. Per noi è una grande gioia, una grande speranza.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Benvenuti a Misura Zero, non Misura Infinito. Una nuova puntata, un nuovo viaggio, un nuovo tema che tocca il cuore di molti di noi: la fame invisibile. E il titolo che abbiamo scelto per questa puntata è La ricerca di senso. Quando abbiamo tutto, ma ci manca qualcosa. C'è un verso biblico contenuto nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, che dice: che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e poi perde se stesso? Lascio la parola alla nostra carissima pastora Abigaila Trofin. Benvenuta, Abigaila.
2: Ben ritrovati a questo tema che spero dia un senso
1: sì,
2: alla mancanza di senso, in quanto possiamo oggi parlare con chiunque, possiamo acquistare quasi tutto, possiamo raggiungere luoghi che una volta sembravano irraggiungibili, eppure mai come oggi tante persone confessano una sensazione difficile da spiegare: mi manca qualcosa. Non una cosa materiale, non una persona per forza, qualcosa di più profondo. Sembra che non c'è una direzione, un significato e un perché. Quindi proviamo ad affrontare il problema che molte donne oggi vivono, questa strana contraddizione. Sono sempre occupate, sempre connesse, sempre impegnate, ma spesso interiormente disorientate. Non manca il fare, ma manca il senso di tutto ciò che viene fatto. Quindi l'essere umano non è stato creato soltanto per funzionare, è stato creato per comprendere perché vive. E quindi oggi vi propongo di esplorare perché tante persone cercano senso e non lo trovano, quali false promesse ci vengono offerte e come la fede può diventare una bussola concreta nella vita quotidiana.
1: Quindi può succedere di correre, di fare tante cose, però alla fine della giornata sentirsi un po' vuote, sentirsi di aver corso in vano. Ogni giorno forse dovremmo chiederci: oggi per chi corro o per cosa corro?
2: Io ho a casa 3 ragazze per un progetto dei ministeri femminili, 4x4, 4 ragazze per 4 giorni. E ieri sera parlavamo del fatto che ai miei tempi, quando ero all'università, il mio desiderio era di arrivare a visitare una piccola città in Transilvania. Adesso il loro desiderio è di riuscire a vedere posti che io non sognavo nemmeno, no? Cioè riuscire a fare dei viaggi molto impegnativi, vedere Giappone piuttosto che Cina, mettono soldi da parte. Quindi quanto è cambiato il mondo di una donna giovane 30 anni fa, 20 anni fa, con la donna giovane d'oggi, no? Cioè riuscire a fare dei viaggi molto impegnativi, vedere Giappone piuttosto che Cina, mettono soldi da parte. Quindi quanto è cambiato il mondo di una donna

0: viene proprio da una vita che diventa una corsa con destinazioni varie, ma non con una destinazione per la propria vita. Una delle malattie silenziose del nostro tempo non è la mancanza di attività, è la mancanza di significato. Corriamo da mattina a sera, rispondiamo ai messaggi, lavoriamo, organizziamo, produciamo, ma raramente ci fermiamo a chiederci perché sto facendo tutto questo. È stato molto interessante in un seminario femminile, di qualche giorno fa, ho proposto alle persone presenti, era aperto a uomini e donne, al di là dell'età e così via, avevamo anche delle bambine, ho proposto di scrivere una lettera a se stessi. E sembrava un compito molto strano, no? Perché di solito siamo abituati a mandare messaggi, a fare le telefonate per gli altri, a scrivere, a lasciare qualcosa all'altro. Invece questo era un altro tipo di compito, scrivi una lettera a te. Cosa vorresti correggere te stessa, dentro di te? Cosa vorresti vedere nei prossimi anni che cambia dentro di te, no? E c'è stata una signora che ha detto: io non ho mai scritto qualcosa a me stessa. A volte non mi curo nemmeno per quello che penso, per importante che gli altri stanno bene, che il padre, che la figlia, che questo, che l'altro. Quindi, perché sto facendo tutto questo? È la domanda. Molte donne raccontano: arrivo alla sera esausta, ma non soddisfatta. Quindi ho fatto tante cose, ma in realtà ho raccolto poco perché non mi sento a posto. E questa società dà delle false promesse. Più successo vuol dire più felicità, più visibilità vuol dire più valore, più possesso vuol dire più sicurezza, più perfezione vuol dire più amore. Eppure queste promesse spesso lasciano un vuoto e la parola di Dio porta una luce. Dove il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. La domanda non è quanto possiedi. La domanda è cosa sta guidando il tuo cuore?
1: E questa è una domanda insieme ad altre che secondo me dobbiamo farci, non dobbiamo evitare, proprio per capire dove stiamo andando, perché facciamo tante cose, perché la società, gli stili di vita di oggi ci impongono a fare tanto, perché più fai e più sei visibile, ma tutto questo fare alla fine ci fa sentire sempre più affamate, quindi non sazie perché hai fatto tanto, perché non hai fatto ciò di cui veramente hai bisogno, perché non è solo, come dicevi tu, aiutare gli altri, ma anche sentire se stessi. Quindi ascoltarsi per poter trovare quel senso di cui abbiamo bisogno. Ci ascoltiamo un brano di Sharon Sanso, che è una ragazza di Palermo, che ha per titolo Un senso c'è. Dobbiamo assolutamente trovare il senso della nostra vita per quindi riempire questo vuoto e quindi riuscire a, diciamo, a pagare questa fame. Sharon Sanso è sicura, un senso c'è. Un senso c'è, dobbiamo, se non l'abbiamo ancora trovato, ecco, dobbiamo cercarlo perché chi cerca trova. Allora, Abigaila, continuiamo il nostro dialogo proprio per questa fame invisibile. Quindi, molte persone soffrono il fatto di non capire il senso della loro vita, che scopo ha la loro vita. Quindi sono un po' smarriti e vanno alla ricerca di cose da fare, da fare, da fare.
0: Sì, nella seconda parte vorrei parlare del fatto che quando perdiamo il contatto con noi stesse, non facciamo altro che essere alla ricerca di questo contatto e quindi quella ricerca di senso inizia dalla domanda che spesso evitiamo perché siamo immerse nel rumore delle notifiche, delle opinioni, dei confronti continui, no? E siamo aggiornate su tutto. Ma a volte siamo scollegate da noi stesse e vorrei presentare alcuni segnali di questo scollegamento. Ti senti sempre in ritardo, quindi c'è quest'ansia del ritardo, hai paura del silenzio, ti confronti continuamente con gli altri, non ricordi l'ultima volta che ti sei chiesta cosa desidera davvero la mia anima. E quindi si va verso una posizione in cui molte persone non soffrono perché non hanno una strada, ma

0: soffrono perché seguono una strada che non sentono propria. Quindi non c'è un allineamento tra chi sono, cosa sto facendo, il posto dove mi trovo, i contatti che ho, le relazioni che ho, il lavoro che sto facendo. E quindi questo diventa quasi un paradosso moderno, perché più siamo connessi con il mondo, più rischiamo di disconnetterci dal nostro cuore, più ascoltiamo tutti, meno ascoltiamo ciò che Dio sta cercando di dirci.
1: Daniela.
2: Volevi dire una cosa? Luigi, prego, vai.
1: A me, a proposito di questo, mi viene in mente il comandamento: ama
2: Il
1: il
2: prossimo
1: tuo come
2: come?
1: te stesso. Cioè, dobbiamo imparare forse a conoscere noi stessi, ad amarci più noi stessi per poter anche capire gli altri e aiutare gli altri. Quindi, perché se facciamo solo la seconda parte di questo, che amiamo gli altri, ma non amiamo noi stessi, non possiamo riuscire ad aiutare gli altri. Quindi è importante questo conoscersi prima molto interiormente, molto profondamente, per poter poi anche trasmetterlo agli altri, questo amore e questa cosa. Perché se no
2: Manca qualcosa, siamo monchi, ecco,
1: siamo
2: siamo
1: monchi,
2: monchi.
1: ci sentiamo questo senso, quindi dobbiamo imparare a conoscerci meglio e ad amarci meglio noi stessi.
0: Una signora a proposito di quello che stai dicendo, diceva in un gruppo, credo che il mio tempo verrà domani, perché oggi ho tanto da fare, quindi mi rendo conto che ho 61 anni e sto rimandando da tanto tempo. Forse il mio tempo arriverà quando sarò nella tomba. È stato molto forte questo suo modo di valutare quando è il mio tempo, cioè io dove sono quando sto facendo tutto questo. E mi rendo conto che sono passati tantissimi anni e ho sempre rimandato me stessa. Quindi stiamo molto attenti, ma veramente molto attenti, perché possiamo essere presenti per tutti, ma non presenti per noi. E quindi
1: Esatto.
0: anche se noi diciamo io amo il Signore, io prego, io vado in chiesa, io faccio tanto bene, io, verso Dio, verso l'altro, in realtà in tutto ciò non abbiamo conosciuto Dio davvero, perché non abbiamo conosciuto nemmeno quello che Lui ha lasciato dentro di noi. E quindi io vi invito a usare la fede come bussola e non come fuga.
2: Quindi la spiritualità può orientare la nostra vita?
0: Sì, giorno per giorno possiamo vedere che la fede non elimina i problemi, non cancella le domande, ma può cambiare il modo in cui noi attraversiamo la nostra vita. E vorrei proporre in chiusura tre domande. Chi sono? Non secondo i social, non secondo i risultati, ma davanti a Dio. La seconda domanda, per chi vivo? Solo per accumulare, solo per sopravvivere o per lasciare una traccia di bene? E la terza domanda, cosa conta davvero? Quando tutto passa, cosa rimarrà? Come sarò ricordata fra 20 anni dalle persone che mi conoscono oggi? E vorrei ricordare questo attraverso la parola di trasformazione. Io sono venuto, dice Gesù Cristo, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Non una vita perfetta, non una vita piena di significato, ma una vita in cui l'abbondanza sia divina. E quindi questo ci aiuta ad avere un nuovo sguardo. Il senso non si trova necessariamente cambiando città, cambiando lavoro, cambiando relazioni, a volte nasce quando riscopriamo il significato profondo di ciò che stiamo già vivendo.
2: Quindi la cosa che sempre ritorna è prendersi del tempo per ascoltarsi, per creare un dialogo interno e capire ciò che mi fa stare bene, ciò che mi dà energia durante la giornata, ciò che mi svuota, ciò che mi diciamo ciò per cui posso essere grata in quella giornata.
0: Sì, E quindi proponiamo un esercizio: prendetevi ogni giorno del tempo per pensare con una parola, con un gesto, con un momento di silenzio a queste tre cose, no? Cosa mi ha dato energia oggi, cosa mi ha svuotato e dove ho percepito qualcosa di più grande di me, in modo che riusciamo a capire che non siamo qua per caso, che ci sono stagioni in cui sembra che tutto perda significato, momenti in cui ci sentiamo smarrite, momenti in cui la domanda perché sembra non avere risposta, ma la fede ci ricorda qualcosa di straordinario. La vita non è un incidente, non sei qui per occupare uno spazio, non sei qui soltanto per produrre, correre e consumare, sei qui perché la tua esistenza ha un valore che precede ogni successo e ogni fallimento. Quindi vi incoraggio di dare senso alla vita. E quel senso della vita non si trova quando controlliamo tutto, spesso si rivela quando smettiamo di correre abbastanza a lungo da poter ascoltare. E forse Dio parla proprio lì, nel silenzio che cerchiamo di evitare.
2: E ci ascoltiamo Shaun Tabone salutandoci con il brano So chi sono. Lei è una cantante cristiana, quindi ascoltiamoci questo brano. Alla prossima, Bighela.
0: Buon senso alla propria vita.
3: Siamo in compagnia di Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta, come dire, grande competenza per quel che riguarda soprattutto i temi e i problemi delle nuove generazioni. Buongiorno Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia
4: Buongiorno a
3: quest'oggi.
4: voi e a tutti i radioascoltatori. Eccoci
3: Allora,
4: qua.
3: prendiamo
4: Con queste
3: spunto.
4: nostre pillole di riflessione.
3: Esatto, da un articolo che per la verità non è sui giornali di oggi, ma era sul Corriere della Sera di ieri. È un articolo interessante dal titolo Londra blocca i social ai minori di 16 anni e per gli under 18 è previsto un coprifuoco digitale. Non possiamo leggere per intero l'articolo, però giusto alcuni paragrafi. Bando totale ai social media sotto i 16 anni è quanto ha annunciato ieri mattina il primo ministro britannico Starmer parlando alla nazione da Downing Street. A essere vietate saranno tutte le principali piattaforme, da Instagram a TikTok, da Facebook a YouTube, fino a X, si salva solo WhatsApp. Virgolette, non lo faccio alla leggera, ma è la scelta giusta, ha detto il Premier, perché lui non è disposto a fare compromessi sulla sicurezza e la felicità dei nostri ragazzi. Il suo giudizio sulle piattaforme tech è stato categorico. I social rendono i ragazzi infelici. Tra l'altro è uscito anche un libro qualche tempo fa che è rimasto in classifica per parecchie settimane in Gran Bretagna. È un libro di uno psicologo americano, Jonathan Haidt, La generazione ansiosa, in cui si dimostrava come l'avvento dei social avesse provocato nei giovanissimi danni cognitivi e alla salute mentale. Allora, prima di andare avanti con l'articolo, perché poi si entra negli aspetti pratici di come può succedere una roba del genere, vorrei una prima reazione, di Giuseppe Tomai. Non è la prima volta che parliamo di questo argomento, ma insomma vale la pena perché,
4: Certo.
3: prima l'Australia, poi adesso l'Inghilterra, anche se rimangono tanti, tanti punti interrogativi sulla fattibilità, ma insomma, Claudio, e poi
5: Ma
3: sentiamo
5: posso dire una
3: subito.
5: cosa su Starmer? Starmer, io devo dire, ho una simpatia per lui, nonostante che
3: Sì.
5: non goda poi tutte
3: No,
5: queste.
3: no, no, no,
5: Però
3: no.
5: devo dire, anche fare una scelta di questi, anche se partirà nel 2027, quindi non è una
3: Sì.
5: cosa.
3: Sì.
5: Però mi sembra una scelta molto. Ora sentiamo anche Giuseppe, ma insomma, perlomeno mettere a fuoco un tema che insomma
3: Qualcuno dice è un lascito anche politico al suo paese, però sì. Intanto Giuseppe Tomai,
4: Certo.
3: è vero quello che dice questo Jonathan Haidt?
4: Allora, come sempre, ci sono tante verità, no? Però quello che mi colpisce sempre quando si passa delle, come dire, delle dichiarazioni pubbliche, così forti è questo, voglio dire, semplificare questa banalizzazione di un fenomeno estremamente complesso e articolato, che meriterebbe una presentazione adeguata. Forse 2 settimane fa è proprio morto Edgar Morin, che è stato un grande sociologo, filosofo, e negli ultimi anni ha lavorato molto sui processi educativi, è il teorico della complessità. Lui dice: siamo una società complessa che merita un pensiero complesso. Ora, questa affermazione del divieto, che non è, voglio dire, in Australia lo stanno tentando e via scorrendo, è certo che bisogna porci questo problema e le istituzioni se lo devono porre, soprattutto in collegamento con le grandi aziende high tech, insomma, no? Che poi fanno il bello e il cattivo tempo a livello mondiale, insomma, no? Perché se loro lanciano costantemente queste attrattive, no? Noi è come abbiamo sparso droga, no? Molta, con una disinvoltura pazzesca, e ora, capito? Cioè, avviamo processi di blocco senza porsi appunto un problema enorme che i ragazzi in questo spazio trovano. È un po' vero, tante cose vere. Il discorso della dipendenza, il discorso dell'atrofizzazione di parti del cervello, delle ricerche scientifiche ormai ne parlano ampiamente dimostrato, ma ricordiamoci che per gli adolescenti c'è questo doppio paradosso: può portare all'esclusione sociale, ovviamente, che è proprio l'opposto di quello che annunciavano i social network, no? Che è quello della connessione, dell'inclusione e via scorrendo, ma è anche la piazza del paese, cioè gli adolescenti costruiscono la propria identità sociale. Cioè, se un intero paese vieta in maniera categorica, senza un processo educativo intorno, la piazza si svuota per tutti, costringendo i ragazzi a trovare altre forme di socializzazione. Questo una parte è vero, ma cosa ci dicono le ricerche sugli adolescenti australiani? Che una buona percentuale trova alternative in questa, per esempio, nelle piattaforme private.
3: Certo. Il 70% degli adolescenti in Australia si ritiene sia ancora sui social. Allora, io esatto. Direi, Giuseppe...
4: Quindi, i divieti bisogna porcelo come tema, assolutamente, ma a questo bisogna, voglio dire, inglobarlo in un processo molto, molto più ampio.
3: Allora, va detto che le famiglie, insomma, secondo dei sondaggi, sarebbero a grandissima maggioranza favorevoli a questo provvedimento del governo inglese, il che significa che un provvedimento come questo, se pone delle frizioni tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, sul piano del...
4: Una forma di legittimazione della responsabilità genitoriale adulta.
3: Che le famiglie non ce la fanno. Non ce la fanno.
4: Esatto. Esatto, che sia favorevole rivela un profondo, come dire, posso dire, senso di impotenza,
3: certo,
4: delle famiglie.
3: Certo.
4: No, spesso, no, guarda, non riescono a regolarlo.
3: Io sono il primo, io sono il primo a fare ammenda da questo punto di vista, quindi insomma, non dico, visto, che ho sbagliato quasi tutto, ma ci siamo vicini, ecco. Insomma.
4: Siamo tutti inesperti, perché queste, diciamo, queste nuove modalità di contatto sono talmente rapide, talmente veloci, che si inseriscono con una potenza nella nostra quotidianità quasi scioccante.
3: Sì,
4: no?
3: Siamo, poi siamo anche distratti, Giuseppe, insomma, gli adulti sono troppo distratti, certo. Quindi... Era Alfa con Vai, beh, insomma, stare lontano dalla strada, però la strada poi ti arriva nella tua cameretta, sul computer o sul telefonino che tieni acceso anche durante la notte. Quindi il concetto di strada è molto cambiato rispetto a un tempo. Comunque l'idea era sicuramente interessante, ce l'ha proposto Alfa. E nel frattempo ci è arrivato un messaggio da Stefano, un ascoltatore di Roma, che scrive: anch'io sono incapace di gestire i social. E mi ha incuriosito questa espressione, perché probabilmente lui intende gestire i social in rapporto con i miei ragazzi, ma detta così, insomma, potrebbe apparire sono incapace di gestire anche per me, in rapporto a me stesso, esatto, i social. E questa

0: tu puoi fare tutti i provvedimenti che vuoi con i governi di tutti i colori, però se poi come genitore sei...
1: Non dà l'esempio,
0: Ma qui senza buttare le pietre addosso a nessuno, ti ripeto, anch'io sono il primo ad avere difficoltà di coerenza, anche mettiamola così.
1: Allora, ma l'importante è riconoscerlo, capisci, Roberto? Cioè, se noi lo riconosciamo, possiamo avviare un percorso di miglioramento anche noi come adulti. Di questo, che ricordiamoci, la pedagogia del modellamento fa parte dello sviluppo dei ragazzi, cioè limitare senza interrogarci sulle abitudini degli adulti, capito? Poi genera altre incoerenze abissali. Okay. Abissali.
0: Va bene, questo è avvertimento, avviso per i naviganti.
1: Un programma anche di questo. Ecco, esatto. Va bene.
0: Avviso per i naviganti. Sentiamo Claudio e poi torniamo al nostro articolo da cui siamo partiti, che lo ricordo è preso dal Corriere della Sera di ieri. Claudio.
2: Io non lo so perché è un tema così gigantesco, però quando mi soffermo a pensare alla tecnologia, no? E quindi alla necessità anche per i vecchi, perché con Giuseppe parliamo sempre dei giovani, una volta dovremmo parlare anche dei vecchi, non li chiamo anziani perché secondo me anziani,
0: quindi dai 120 anni in
2: è uno è un'etichetta che proprio secondo me mette da una parte, mentre vecchio mi piace. No, sai qual è la cosa? Io credo che ci sia un aspetto dell'uso anche del telefonino dinamico e dell'uso passivo. Perché secondo me questa differenza va fatta, perché l'uso dinamico può dare un'eccedenza, però ti salva anche dall'essere, non guardi tutto quello che ti vuole tirare dentro per i capelli, mentre l'uso passivo è invece proprio la vittima predestinata.
0: Quindi anche una qualità diversa di usufruire dei social, questo è interessante. Le big tech dovranno studiare sistemi di verifica dell'età, super multe a chi non lo farà. È un bando che è modellato su quello già entrato in vigore l'anno scorso in Australia, ma Londra si spingerà oltre. Sotto i 16 anni sarà anche vietato il live streaming, così come l'entrare in contatto online con sconosciuti. E infine si sta considerando l'introduzione, sotto i 18 anni, di un coprifuoco digitale, a partire dalle 8:30 di sera, e il blocco dello scrolling infinito, per evitare che gli adolescenti passino nottate incollate agli schermi. Verrà anche impedito ai minori di accedere a chatbot sentimentali o erotici. Il provvedimento sarà presentato al Parlamento inglese entro Natale, con l'obiettivo di farla entrare in vigore nella primavera dell'anno prossimo. L'applicazione sarà a capo delle aziende tecnologiche. Non si andrà a caccia dei ragazzini, ha spiegato Starmer. Le big tech dovranno mettere in piedi dei sistemi stringenti per la verifica dell'età, basati su carte di identità digitali, carte di credito, screening facciali. Le aziende inadempienti rischiano multe per decine di milioni. Poi si sa che in Australia sono in tanti ad aver aggirato gli ostacoli, però Starmer ha detto: il fatto che ci siano minori che bevono alcol non significa che il bando per i ragazzi non sia giusto, si tratta solo di applicarlo al meglio. E allora ci fermiamo ancora una volta, una battuta su questo e sulla modalità. Utilizzato un'espressione dinamica?
2: No, io dicevo sì, dall'aspetto dinamico e quello passivo.
1: Allora, qui è evidente, cioè si punta come sempre tutto sul divieto drastico, potente, che ha un senso dirlo. Non voglio escludere che le istituzioni debbano intervenire, ma viene completamente rimosso, escluso, messo in ombra l'aspetto principale, che è un percorso educativo, che in questo percorso educativo è quello che diceva Claudio, una preparazione, una discussione, un dialogo con i ragazzi per un uso dinamico di queste tecnologie, uso dinamico insieme a loro, costruire questo approccio, queste competenze, che percorsi non ce ne sono. Primo. Secondo, questo è il percorso educativo, avviare una formazione importante di genitori, insegnanti, educatori che hanno la funzione di mediatori culturali importantissima. Adesso non si può lasciare un genitore, un insegnante, un educatore solo, senza una formazione seria. Ma chi lo dice questo? Ma chi è che comincia a dire: allora investiamo in formazione, investiamo in, come dire, nella, in percorsi di crescita psico e sociali, e mi viene a dire spirituali, in gruppo, in cui c'è una condivisione, c'è una intimità vera. Così si riumanizza il mondo, non attraverso solo la polarizzazione sui divieti e basta, che poi trovano i limiti estremi. Questo è il grande vuoto presente nelle istituzioni e negli adulti.
0: Giuseppe Tomai, ci fermiamo qui, è stato chiarissimo quello che ci hai detto, e naturalmente insomma ci permette di riflettere anche sulle nostre carenze, insomma, individuali e in generale di gruppo come società. Grazie allora Giuseppe, ci risentiremo anche su questi temi.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: A presto, a risentirci.
1: Un caro saluto.

questo perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?